0: Yannick Sinner riporta a casa il trofeo 50 anni dopo Panatta, riceve la coppa alla presenza del capo dello Stato, si emoziona, state vedendo appunto un'immagine, ma facciamo il punto nel servizio di Maurizio Fanelli.
1: È un'immagine sempre più comune che ormai fa il giro del mondo alla fine di ogni torneo. Il sorriso di Yannick Sinner che allarga le braccia per festeggiare un'altra vittoria. Solo che questa volta è diverso e speciale perché a Roma un italiano non vinceva da 50 anni, da quando nel 1976 ci riuscì Adriano Panatta. E allora, mezzo secolo dopo, è proprio Panatta, insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a consegnare il trofeo degli internazionali a Sinner.
2: Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Siamo molto molto contenti di aver di nuovo questo trofeo qua.
1: La finale contro il norvegese Rudd è più equilibrata del previsto. Yannick, soprattutto a inizio partita, è teso, sente la pressione e subisce anche il break. Ma è solo un momento, pochi minuti e Sinner torna il miglior giocatore del mondo. Palle corte, servizi vincenti, accelerazioni da fondo. Yannick si procura 3 match point. Mamma Siglinde non vuole guardare, ma il suo ragazzo la tranquillizza subito. Conquista l'ultimo punto, vince e regala a tutti una giornata storica, caratterizzata anche dal trionfo nel doppio di Bolelli-Vavassori. Italia mai così bella e vincente.
0: 300.000 tifosi, la cifra sarebbe questa, che hanno partecipato in Piazza Duomo alla festa per lo scudetto dell'Inter. Eccole le immagini, una Piazza Duomo gremita di gente, lunga sequenza di fuochi d'artificio che ha colto il pullman scoperto dell'Inter. E per la Serie A ancora aperta la corsa Champions, la Roma è quarta dopo la vittoria del derby 2-0 e Juventus che ha perso in casa con la Fiorentina, vittoria per Milan e Como. Aurelio Capaldi.
3: Di sicuro c'è che il Napoli ha già in tasca la certezza di partecipare alla prossima Champions League. Il successo esterno a Pisa, 0-3, con reti di McTominay, Rachmani e Højlund, certifica l'approdo al massimo contesto europeo, proprio come l'Inter, capace di festeggiare la grande Scudetto e Coppa Italia in un Meazza spettacolare, dopo l'1-1 con il Verona. Restano 2 posti e il Milan torna improvvisamente fiducioso dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Genoa grazie alle firme di Nkunku e Atekame, in grado di rendere inutile l'acuto finale di Vasquez. Alla squadra di Allegri basterà battere il Cagliari domenica per centrare l'obiettivo stagionale, mentre al quarto posto balza la Roma grazie al trionfo nel derby con la Lazio. 2-0 con doppietta di Mancini e in caso di successo a Verona all'ultima di campionato, Gasperini potrà festeggiare l'ingresso in Champions. Tutto questo anche grazie al passo falso della Juventus, battuta in casa per 2-0 dalla Fiorentina, trascinata da Ndur e Mandragora. Il nervosismo di Spalletti, protagonista di un diverbio con Gudmundsson, è comprensibile, ma il tecnico toscano ha chiare responsabilità nella flessione dei suoi, che hanno raccolto un punto nelle gare casalinghe con un Verona già retrocesso e una Fiorentina già salva. La conseguenza? Al momento la Juventus è addirittura sesta in classifica. In chiave salvezza il Lecce, vittorioso 3-2 sul campo del Sassuolo, conserva un punto di vantaggio sulla Cremonese, successo per 1-0 a Udine. Si deciderà tutto all'ultima giornata.
0: Ed eccoci con le nostre inviate. Buongiorno Virginia Novellina e buongiorno Elisa Dossi. Elisa, veniamo da te dopo quello che è accaduto alla strage di sabato. Come si sveglia Modena? Ieri c'è stata anche insomma quella piazza, migliaia di modenesi che insomma si sono riuniti dopo quanto è accaduto, anche per farsi forza.
4: Eh sì, e noi ci troviamo sul luogo dove appunto l'auto è andata a schiantarsi 2 giorni fa e vi volevamo mostrare quello che è il clima. Qui vedete la solidarietà che continua in qualche modo. Questa mattina nuovi fiori Adele che sono arrivati, portati da qualcuno in segno di vicinanza ai feriti per i quali si spera in queste ore. Mentre Salim El Kudri si trova nella sua cella nel carcere di Modena, una cella che gli è stata assegnata, che è quella per i detenuti a rischio suicidio. Ricordiamo, si tratta, ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi, di disagio psichiatrico e non di terrorismo, e poi ha precisato: accelerare i rimpatri non c'entra, in questo caso qui parliamo di un'altra cosa. Attesa oggi o domani il momento in cui Salim El-Khoudry verrà

assentito dal GIP per la convalida del fermo, e poi, lo dicevi, c'è stata ieri quella piazza dove è stata invocata la solidarietà, l'unità, sono stati ringraziati i cittadini che hanno contribuito a mettere in salvo le persone.

0: appunto Salim El Khoudry. Dicevi, ci sono state parole dal palco, ci sono state le parole anche del presidente della regione De Pascale, che ha detto la comunità in questo momento ha diritto alla sicurezza che passa attraverso protezioni garantite a chi ha problemi di salute mentale, non vogliamo speculazioni, non vogliamo umiliazioni. Se sei d'accordo, farei sentire la testimonianza di due dei cittadini che hanno contribuito a disarmare l'assalitore e hanno anche aiutato Luca Signorelli, che in quel momento, l'uomo che appunto anche lui stava provando a levare il coltello all'assalitore, ebbene lo hanno in qualche modo tratto in salvo, perché lui era a terra in una colluttazione, quindi disarmando Salim El Khoudry hanno messo in salvo anche lui, che già aveva ricevuto una ferita. Sentiamo le loro parole.
1: Sì, io quando ho visto il ragazzo con il coltello, allora io ho mandato il mio figlio subito, ho detto ferma questo ragazzo. Il ragazzo corre con il coltello, allora ha fermato Luca, uno italiano, fermato.
0: Ecco, quanti eravate a fermarlo? In quanti?
1: Quante persone?
2: Quattro.
0: In quattro. C'era anche un altro, sì, un ragazzo pakistano. Voi adesso siete bengalese. Voi adesso siete in Italia da tanti anni. Voi avete una speranza che questo...
1: Sì, io sì, 30 anni in Italia. De 96 sono qui.
0: E adesso sperate che questo gesto vi porti a qualcosa? Avete delle richieste?

0: autobus che passa, di là inizia la ZTL, siamo nel pieno centro di Modena, una cittadina che ha circa 108.000 abitanti, quindi parliamo di una cittadina dove sicuramente non c'erano stati, o meglio c'erano i controlli, ma non c'erano mai stati i grossi controlli che abbiamo visto in altri momenti a Milano, a Roma, in occasione di grosse manifestazioni. Insomma, qui in qualche modo questo non se lo aspettava nessuno, al netto del fatto che, lo ricordiamo, il ministro Piantedosi ha detto non è terrorismo, è disagio psichiatrico, e in questo senso possiamo dire che gli è stata perquisita l'abitazione, gli sono stati osservati i social, non è stato trovato alcun indizio appunto che possa riportare al terrorismo. Verrà acquisita, questo sì, una copia del suo cellulare nelle prossime ore, proprio per cercare di comprendere se avesse contatti con qualcuno che magari può averlo istigato a questo gesto. Quello che intanto è stato ricostruito è questo tema delle cure psichiatriche a cui era sottoposto, che erano state interrotte da tempo, e appunto il fatto che attraverso alcuni testimoni, anche chi lo conosceva e lo vedeva entrare e uscire dal bar, si sapeva che lì un problema c'era in effetti.
1: Ecco, e appunto su questa strada, quello che è accaduto, restano ancora gravi le condizioni soprattutto di alcuni dei feriti. Elisa, ti lasciamo perché andiamo da Virginia Novellini, che si trova proprio davanti all'ospedale, per capire come stanno. Ci sono feriti molto gravi, in particolare una coppia, mentre lui è fuori pericolo, la moglie ancora è in pericolo di vita. Ma dici di più, Virginia.
2: Sì, noi ci troviamo all'ospedale di Baggiovara, a Modena, dove sono ricoverati tre dei, ricordiamo, otto complessivi feriti della strage. Si tratta di una donna, una turista tedesca di 69 anni, a cui sono state amputate entrambe le gambe. Lei si trovava davanti a una vetrina, stava guardando la vetrina di un negozio quando appunto è rimasta travolta dall'auto. Poi c'è una donna polacca di 53 anni che ha subito più di un intervento chirurgico. Entrambe sono gravi, sono in rianimazione naturalmente, e i medici appunto dicono che sono fondamentali, ecco, le prossime saranno fondamentali le prossime ore. Fuori pericolo invece un uomo di 59 anni, appunto sta meglio, tant'è vero che ha potuto raccontare, testimoniare quei tragici momenti, ha raccontato di ricordare le persone catapultate in aria dall'auto. E poi all'ospedale di Bologna, come ricordavate, c'è una coppia, due modenesi di 55 anni, vivono a Nonantola. Il marito sta meglio, è fuori pericolo, mentre la moglie è più grave, anche se si sono visti ieri, hanno raccontato i medici, dei segni di lieve miglioramento. Ricordiamo, erano state ferite altre tre persone, due ragazzi, e poi naturalmente Luca Signorelli, come ricordavate, l'uomo che per primo ha rincorso e bloccato il 31enne marocchino, e poi dopo è stato raggiunto e aiutato anche da altre persone che hanno disarmato il giovane. Da Modena è tutto.
1: Virginia, grazie. Ecco, insomma, ci hai aggiornato su quelle che sono le condizioni dei feriti. Mi ha molto impressionato in particolare la testimonianza di una ragazza di soli 22 anni, non vedendo tornare a casa sua madre, si è preoccupata, dopo ha visto che cosa era accaduto, insomma ha raggiunto l'ospedale solo quando già era stato eseguito un primo intervento. Insomma, a maggior ragione per tornare a sottolineare l'entità della gravità di quello che è accaduto. Allora, torniamo a questa giornata, questa mattinata di sciopero. Vi abbiamo dato conto, insomma, sia dei settori coinvolti, sia state vedendo le fasce di garanzie che per quanto riguarda la circolazione dei treni. Andiamo a Roma Termini perché c'è Sara Verta. Eccoci Sara, da te com'è la situazione?
3: Allora, un lunedì nero, quello appena iniziato, anche se vedete è assicurata fino alle 9 la rete regionale dei trasporti con le fasce di garanzia iniziate alle 6 e che dureranno fino alle 9, riprenderanno alle 18 fino alle 21 con qualche variazione da regione a regione.
1: Prima di vedere queste variazioni, Sara,
3: è stato indetto...

0: Zequil presenta Campioni ogni giorno, anche contro lo stress. Medaglia d'oro in lancio dei bambini a scuola. No, ha solo dormito meglio. Nuovo Zequil antistress con ashwagandha, magnesio e melatonina. Ti aiuta ad avere meno stress e dormire meglio. È davvero possibile assaggiare il cielo? Cosmic Crisp. Piacere celestiale.
1: Luca, perché siamo qui?
2: Che voglio mostrarvi il lavoro di Fondazione Telethon e voglio chiedervi un consiglio sulla nuova campagna del 5 per 1000. Sapete cosa fa Fondazione Telethon?
3: Studia le malattie genetiche rare.
2: Esatto, e anche quando una malattia riguarda pochissimi bambini al mondo, anche uno soltanto, Fondazione Telethon non lo lascia solo.
4: Potremmo dire che 5 per 1000 uguale 1.
2: Bravo, bellissimo, bella idea.
1: Uno sono io.
3: Uno sono anch'io.
2: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon, perché ogni vita conta.
0: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno gelato.
5: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio. Sui canali Rai.
6: Alla Coop questa settimana ti aspetta un buono da 5 euro con almeno 15 di spesa. Conviene al tuo portafogli e al budget per la tua collezione di piante. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
0: Zequil presenta Campioni ogni giorno, anche contro lo stress. Medaglia d'oro in lancio dei bambini a scuola. No, ha solo dormito meglio. Nuovo Zequil antistress con ashwagandha, magnesio e melatonina. Ti aiuta ad avere meno stress e dormire meglio.
7: Scelgo il mio farmacista perché, oltre a prendersi cura di me, con Uniclub mi regala un sorriso in più. Inoltre, con il concorso di Uniclub torna in palio la crociera. Partecipa e prova a vincere uno tra i nuovi fantastici premi. Uniclub, regaliamo sorrisi.
8: Sta arrivando. Pazzesco questo tessuto! È nuovo?
9: Zia, sono tende da sole tempo, durano più di una vita.
10: Urogermine Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermine Prostata funziona e si vede. Urogermine Prostata, universo benessere, da Pulpharma.
11: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
12: Mamma, andiamo.
11: Don't worry, Be Ready.
13: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
0: È tempo di non perdere tempo. Più prestazioni, meno consumi, più affidabilità. Scegli Honda Jazz HR-V Full Hybrid. Fino a 8 anni di garanzia. E solo a maggio 2 tagliandi in omaggio inclusi.

0: Migliaia in piazza Modena dopo l'investimento di 8 persone, 4 feriti restano gravi. Il gesto del 31enne sarebbe dovuto a disagio psichiatrico. I sub morti alle Maldive riprenderanno tra poco le ricerche dei corpi in grotta. Rientrati a Milano i 20 italiani che erano in vacanza sulla nave con le vittime. Sciopero generale indetto dall'USB, coinvolti tutti i settori tranne il trasporto aereo. Per i treni l'agitazione è iniziata ieri sera e si concluderà alle 21. Sinner trionfa a Roma, 50 anni dopo Panatta, batte Rude, riceve la coppa dal presidente Mattarella. Solo lui e Djokovic hanno vinto tutti i Master 1000. La sfida per la salvezza, vincono Lecce e Cremonese, Napoli qualificato per la Champions, la Juve superata da Milan e Roma, bagno di folla per l'Inter che festeggia Scudetto e Coppa Italia. Lunedì 18 maggio, ben ritrovati in compagnia di Buongiorno Italia, un saluto da Napoli e da Milano dove c'è Simone Gorla.
1: E anche dagli studi di Milano, buongiorno a te Linda e buongiorno e buon inizio di settimana a chi ci segue da casa. Lo avete sentito dai nostri titoli in apertura questa mattina, torniamo ai gravi fatti accaduti sabato a Modena dove un uomo ha travolto la folla con la sua auto e partiamo dalle aggiornamenti sulle condizioni dei feriti. Per noi sul posto c'è Virginia Novellini, buongiorno Virginia.
2: Sì, noi ci troviamo davanti all'ospedale di Modena, Baggiovara, dove si trovano ricoverate 3 dei feriti della strage di sabato. Si tratta di una turista tedesca di 69 anni a cui sono state amputate entrambe le gambe e una donna polacca di 53 anni, entrambe sono gravi, decisive saranno le prossime ore. C'è anche un uomo di 59 anni che fortunatamente è fuori pericolo. Altri 2 feriti gravi all'ospedale maggiore di Bologna, una coppia marito e moglie modenesi. L'uomo in realtà è fuori pericolo e la moglie avrebbe mostrato per quanto grave segni di leggero miglioramento. Ieri i feriti hanno ricevuto la visita del capo dello Stato Mattarella e della Premier Meloni che hanno anche voluto ringraziare i medici e anche l'uomo che per primo ha bloccato Salim el-Khoudry. Ieri a Modena è arrivato anche il ministro dell'Interno Piantedosi che ha confermato quanto accaduto è collocabile in una situazione di disagio psichico. Non sono infatti emersi elementi dai primi accertamenti sui device del giovane che facciano pensare a un attentato di matrice terroristica. Oggi per il giovane è attesa l'udienza di convalida, intanto finora appunto si trova in una cella, in una sezione per detenuti a rischio suicidario, non ha risposto alle domande dei PM, si è limitato a dire sono confuso, appunto non rispondo, ricordiamo è accusato di strage e di lesioni aggravate. E intanto sempre a ieri come ricordavate in città si è svolta una grande manifestazione per in solidarietà alle vittime per dire no all'odio. Da Modena è tutto.
1: E noi apriamo la nostra rassegna stampa proprio con la prima pagina della Gazzetta di Modena che ha una grande foto praticamente a tutta pagina e il titolo che è la solidarietà è la forza di Modena, vedete la folla in piazza, 5.000 in Piazza Grande per rispondere alla paura e rendere omaggio alle vittime, 4 persone ancora in pericolo di vita, proseguono le indagini. E questo è l'argomento di apertura di quasi tutti i quotidiani anche a livello nazionale. Andiamo a dare uno sguardo alla prima pagina della Repubblica che titola Modena contro l'odio, appello del sindaco, 5.000 in piazza, el-Khoudry non risponde, dice sono confuso, escluso il terrorismo. Anche la Stampa sceglie di aprire ancora con i fatti di Modena ma con un taglio, un titolo di stampo più politico con lo scontro interno al governo. Attentato a Modena, si legge, Tajani contro Salvini, la Lega stoppa i permessi di soggiorno, Forza Italia replica ma lui è italiano, 5.000 in piazza per dire basta odio. Il Corriere della Sera sceglie invece, l'unico tra i quotidiani nazionali principali a scegliere un'apertura su un altro argomento e cioè sul rapporto tra Italia e Unione Europea. Il titolo è l'Italia all'Europa deroga al patto anche per l'energia. Lettera della Premier Meloni a Ursula von der Leyen, la Commissione però tiene il punto. Cosa ha scritto Meloni a von der Leyen? Non possiamo giustificare ai cittadini che l'Europa senta flessibilità per sicurezza e difesa, ma non per difendere famiglie e imprese, ma appunto l'Unione Europea frena. E poi sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera due fotonotizie dedicate agli avvenimenti sportivi del fine settimana, di cui torneremo a parlare poi più tardi, ma intanto guardiamole. Un Sinner da leggenda al Foro Italico, vince l'internazionale 50 anni dopo Panatta. E poi la seconda foto invece dedicata al calcio, la Juve cade, corrono Milan e Roma, Champions, Napoli qualificato, la festa dell'Inter. Ora torniamo a parlare di quanto invece è avvenuto nei giorni scorsi alle Maldive, perché prosegue la ricerca dei corpi degli italiani che hanno perso la vita all'interno di una grotta. Interviene una task force specializzata che operò in passato anche nelle grotte thailandesi. Per fare il punto sulle ricerche andiamo a Genova, dove c'è Oscar Puntel.
3: L'arrivo a Malé di tre finlandesi subesperti che hanno già studiato il complesso sito, la grotta a 60 metri di profondità dove si sono avventurati i cinque italiani. Meteo permettendo, si immergeranno nelle acque dell'atollo di Vafu alla ricerca dei corpi dei quattro sub ancora dispersi dopo la tragica immersione di giovedì scorso. Nella corsa contro il tempo per trovare le vittime ci si affida alla task force messa in campo da Dan Europe, la fondazione specializzata da decenni nelle operazioni di emergenza subacquea. Per ricostruire quello che è successo sarà invece importante recuperare la strumentazione tecnica dei sub con cui documentavano la spedizione. Intanto ieri sera sono atterrati a Milano gli altri 20 connazionali a bordo della crociera scientifica della Duke of York.
1: E un altro incidente in profondità è avvenuto all'isola d'Elba, vittima una subacquea piemontese. Da Firenze ci spiega tutto Federica Sevi.
4: La magistratura condurrà un'inchiesta per far luce sull'incidente in cui ha perso la vita una 61enne di Biella, appassionata di immersioni subacquee, che all'isola d'Elba era arrivata per scoprire la bellezza dei fondali dell'arcipelago toscano. La procura ha disposto l'autopsia, la capitaneria di porto sta eseguendo una serie di accertamenti, le attrezzature dell'immersione, le bombole d'ossigeno e il respiratore sono stati sottoposti a sequestro. La donna si è sentita male ed è stata soccorsa dalle persone che erano sulla barca d'appoggio e anche dalle ambulanze che sono arrivate sul molo di Porto Azzurro. Nonostante le manovre di rianimazione tempestive, per lei non c'è stato nulla da fare.
1: È il giorno dello sciopero nazionale dei treni indetto dai sindacati di base. Torniamo al sud.
0: Coinvolti sanità, scuola, ma soprattutto trasporti pubblici e treni. Allora, per vedere qual è la situazione alla stazione Termini di Roma, ci colleghiamo in diretta con Sara Verta.
5: Esatto, eccetto il trasporto aereo, oggi giornata nera sia per la rete nazionale che per quella locale, anche se come vedete i passeggeri stanno uscendo dalla stazione perché sono state garantite come sempre le fasce protette dalle 6 alle 9 e quella prossima dalle 18 alle 21 con qualche variazione da regione a regione. Lo dicevi, lo sciopero riguarda anche la scuola e la sanità dove saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali. Sulla rete nazionale FS ha garantito dei treni a lunga percorrenza e allo sciopero aderiscono anche Italo e Trenord. Linea allo studio.
0: Noi andiamo in edicola, andiamo sul Nuovo Quotidiano di Puglia, siamo sull'edizione tarantina. Ritroviamo nella fotonotizia la vicenda di Bacari, picchiato e ucciso tra l'indifferenza generale e l'inchiesta. Lo ricorderete, il bracciante maliano, parla anche il vescovo Minieri che ieri nell'omelia ha definito il delitto un episodio di gravità inaudita, non è un gesto da cristiani. Passiamo poi sul Centro, il quotidiano d'Abruzzo, in taglio basso troviamo questa notizia, un incidente sul lavoro accaduto a San Salvo, autista schiacciato dal camion, è in prognosi riservata, a soccorrerlo l'elisoccorso che però è rimasto bloccato in un terreno ed è riuscito ad arrivare all'ospedale trasferito in ambulanza. Sul Sannio, il quotidiano, ispezione di azienda sanitaria e vigili del fuoco perché la polizia ha chiuso una discoteca a abusiva, è successo nella periferia di Benevento, uscite di emergenza impraticabili e alimenti senza tracciabilità. Un giovane è ricoverato in prognosi riservata dopo una rissa caduta all'esterno di una discoteca a Perugia. Elisa Marioni, qual è stata la dinamica dell'aggressione?
6: Accerchiato da un gruppo di persone, poi stordito con spray al peperoncino e violentemente picchiato con calci e pugni, il 32enne di origini messicane ma residente in Umbria avrebbe perso i sensi dopo essere stato colpito con una bottiglia o forse con un bastone alla testa. È quanto ha raccontato ai carabinieri un amico del giovane che ha assistito al pestaggio avvenuto nel parcheggio di una discoteca della periferia di Perugia. Per individuare i responsabili, gli investigatori stanno visionando i filmati delle videocamere di sorveglianza e ascoltando i testimoni in attesa di poter raccogliere la versione della vittima. L'uomo infatti non è in pericolo di vita, ma è ricoverato all'ospedale di Perugia.
0: E sarà l'autopsia a fare luce sulla morte di un 16enne di Casoria in provincia di Napoli dopo aver mangiato un gelato. Al ragazzo erano state rilevate delle allergie, non era la prima volta che andava nella gelateria dove si è sentito male. Sul caso indagano i carabinieri che hanno già prelevato dei campioni dei gusti di gelato consumati dal giovane per sottoporli ad analisi. E adesso torniamo

0: o al nord per un arresto.
1: A Padova un ex insegnante di religione è stato arrestato per violenze sessuali su 7 minori. Federica Riva da Venezia ci spiega questa vicenda.
0: Sarà sottoposto domani all'interrogatorio di convalida dell'arresto l'ex professore di religione che aveva lavorato in alcune scuole di Padova, accusato di aver abusato di 7 minorenni fatti fra il 2017 e quest'anno. Trevigiano, 36 anni, è stato anche animatore parrocchiale e collaboratore di società sportive. Ora è ai domiciliari in una canonica in una del Padovano. A far scattare l'inchiesta la confessione di un 17enne ad un professore. La diocesi di Padova ha precisato in una nota che la docente non aveva più ricevuto incarichi dal settembre del 2023 al termine di un'indagine interna. La difesa dell'uomo parla di fraintendimenti e si dice sicura che dimostrerà la sua innocenza.
1: Andiamo a leggere ancora qualche titolo, andiamo sul sito della TGR delle Marche. Questa è la notizia che vi andiamo a leggere. Dimessa due volte dall'ospedale di Ascoli, muore in casa due medici indagati per omicidio colposo, un caso di presunta mala sanità. L'autopsia, stando alle prime indicazioni, avrebbe rivelato che la morte sarebbe stata provocata da un infarto intestinale, mentre i medici parlavano di stipsi. E purtroppo, come spesso capita lunedì, dobbiamo anche darvi conto di una sorta di bollettino di guerra sulle strade. Tante le vittime, qui siamo sulla prima pagina della provincia di Como. Perde il controllo della moto, muore un giovane, incidente della notte a Val Madrera. Notizia purtroppo quasi identica anche sulla Gazzetta di Mantova. Fatale uscita di strada sull'Ostigliese, muore motociclista di 28 anni. E anche sul sito della TGR del Piemonte, frontale tra moto e auto, due morti a Canale. E per un altro incidente stradale torniamo invece al centro-sud.
0: Sì, un fine settimana di sangue sulle strade in Molise, hanno perso la vita due persone. Doriana Leonardo, cos'è successo?
2: L'auto su cui viaggiavano i due fratelli Alessio e Simone Gentile è finita fuori strada e si è ribaltata sul colpo. Subito è morto uno dei due fratelli, l'altro invece durante il trasporto all'ospedale veneziale di Isernia. Aperte le indagini per accertare le cause dell'incidente che ha sconvolto la comunità di Castel del Giudice, località di cui erano originari due fratelli di 41 e 45 anni. Infatti le vittime dell'incidente erano molto conosciute, apprezzate per il loro impegno nel portare avanti progetti e iniziative per il rilancio e lo sviluppo delle aree interne del Molise.
0: E la notizia la ritroviamo anche sul centro, il quotidiano d'Abruzzo. Domenica tragica, tre morti, si riparla appunto dello schianto in Molise, morti due fratelli nati e cresciuti a Sulmona. Gioia dei Marsi, un motociclista 21enne perde la vita dopo essere finito contro un palo. Quotidiano di Puglia, edizione Bari, e troviamo un incidente, in questo caso in Civitavecchia, investe un turista col monopattino e fugge. Lo ricordiamo che da ieri c'è l'obbligo di targa, sono già stati fermati i primi 10 trasgressori in Puglia. Passiamo adesso su Repubblica, edizione Roma, si lamenta per la musica alta, il vicino lo rincorre e lo accoltella al cuore. In questo caso è una vicenda che nasce da una festa in casa con una musica a tutto volume, appunto il vicino scende a chiedergli di fare silenzio, ma lui lo colpisce al cuore con un paio di forbici. E infine dalla Gazzetta del Sud Online andiamo in Calabria, siamo a Gerace, precipita in un dirupo per 200 metri e muore, un drammatico recupero dei vigili del fuoco e del soccorso alpino. E Napoli, ancora violenza nel fine settimana, un 15enne ferito a colpi d'arma da fuoco ad una gamba, i dettagli qui in studio con Daniele Meloni.
3: Volevano rubarmi lo scooter e mi hanno sparato, così ha detto il ragazzino quando è arrivato in ospedale con la gamba destra insanguinata. Una versione che però non convince gli inquirenti. La vittima non ha saputo neppure indicare la targa né il modello del suo motorino, solo il colore. L'episodio è accaduto a poche ore dalla marcia contro la violenza che aveva visto sfilare in piazza oltre 1000 persone. Accompagnato da un amico al pronto soccorso, il ferito guarirà in una decina di giorni. Il caso è all'attenzione della procura per i minorenni, la notizia notizia del ferimento è stata segnalata anche dal magistrato del pool Anticamorra, che indaga sui gruppi malavitosi del rione Mercato.

0: organizzato, anche alla luce della parentela del quindicenne con un esponente della criminalità organizzata.
1: E c'è un'ultima ora, 12 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'indagine coordinata dalla DDA di Potenza nei confronti di un'organizzazione che riduceva in schiavitù numerosi braccianti agricoli nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. Distrutta da un'esplosione una villa nell'Oristanese, siamo in Sardegna. Elisabetta Azzeni, in che condizioni si trova il proprietario?
2: Il proprietario della villetta, un uomo di 39 anni, è ancora ricoverato nel reparto Grandi Ustionati di Sassari, dove era stato trasportato con l'elisoccorso. Le sue condizioni restano critiche. Lo scoppio, originato con molta probabilità da una fuga di gas partita da una bombola difettosa o chiusa male, ha provocato un'esplosione che ha devastato la villetta e ha fatto vivere momenti di paura all'intero quartiere. Siamo a Terralba, un centro non troppo lontano da Oristano. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza dello stabile, che ha subito danni ingenti. In corso le verifiche sulle abitazioni vicine. L'intervento dei vigili ha infine permesso di mettere in salvo l'uomo del cane.
1: Adesso torniamo al nord per un'aggressione nei boschi del Trentino.
3: Momenti di grande paura per una donna che, mentre passeggiava in un bosco, sarebbe stata inseguita da un orso. Lei è riuscita a scappare e a chiamare i soccorsi. Andiamo a Trento da Laura Galassi per capire meglio cosa è successo.
4: Una passeggiata nei boschi di casa vicino Trento, poi l'incontro con un orso. Protagonista una donna di 30 anni che, appena ha visto l'animale, ha lasciato il sentiero ed è fuggita tra gli alberi. I vigili del fuoco l'hanno rintracciata facilmente perché la ragazza aveva subito attivato l'app del 112 e quindi la geolocalizzazione. Non è stata aggredita ma solo inseguita, ha detto il comandante dei vigili del fuoco, che ha trovato la donna spaventata e molto stanca. Per la provincia di Trento però non ci sarebbe stato alcun inseguimento. La forestale ha parlato al telefono con la ragazza e l'orso non è stato classificato come problematico, tanto che non sono stati fatti sopralluoghi.
3: Torniamo alla nostra edicola digitale nel nord-est. Con la prima pagina del Gazzettino vi leggiamo la notizia di un rogo che ha preoccupato nella zona di Venezia. Rogo nell'azienda di rifiuti, allarme nube nera, Venezia paura affossò, l'avviso chiudete porte e finestre in un mese, due incendi. Sempre nel nord-est, sempre in andiamo in Friuli, sulla prima pagina del Piccolo, con questa foto notizia, il Piccolo di Trieste, Mine Shift 4 a Trieste, la nave sfuggita agli attacchi iraniani a Hormuz, l'imponente poppa ormeggiata alla marittima a bordo 1600 passeggeri. Infine ancora un titolo, siamo sul Corriere di Torino perché oggi è l'ultimo giorno del Salone del Libro. Il Corriere titola: promossi e bocciati alla festa dei lettori, tempo di bilanci per una manifestazione che ha raccolto il ormai consueto successo di pubblico con il picco di 40.000 visitatori nella giornata di giovedì, qualche disagio dovuto alla struttura. E ora andiamo in Sicilia per un'altra kermesse, ma questa di stampo gastronomico.
1: E sì, in Sicilia si è svolto un festival per celebrare una delle specialità più amate e conosciute, il cannolo. A Palermo c'è Salvo Toscano.
5: Sì, c'è stata una grande partecipazione in questo fine settimana a Piana degli Albanesi per il Festival del Cannolo. Da qualche anno il comune Arberesce organizza questa rassegna dedicata all'amatissimo dolce di ricotta, che in quella zona ha una delle sue eccellenze. Più di 20 pasticceri hanno partecipato alla kermesse da tutto il comprensorio, 50.000 le presenze stimate dall'amministrazione comunale in due giorni, con ricadute importanti per il territorio. Si è fatto ammirare anche un cannolo pesante più di 20 kg preparato per l'occasione.
1: E noi con la nostra rassegna stampa rimaniamo in Sicilia, andiamo sulla TGR Sicilia e troviamo l'arrivo di Mick Jagger, il frontman dei Rolling Stone, atterrato a Stromboli per il nuovo film della regista Rohr Wacker, dove interpreterà il ruolo di un guardiano di un faro. Corriere della Sera, edizione Roma, c'è lo sport in primo piano, c'è la vittoria giallorossa, ci sono anche gli internazionali di tennis, si fa un bilancio economico e di presenze, un trionfo non solo quello di Jannik Sinner ma anche quello di Bolelli e Vavassori nel doppio. Ritroviamo una fotonotizia che è prima pagina della Gazzetta dello Sport, il gigante, il re di Roma Sinner, che lo vediamo in questa foto con Panatta e con il presidente Mattarella. E allora, per fare il punto anche dell'impresa di Sinner di ieri, vediamo il servizio di Maurizio Fanelli.
6: È un'immagine sempre più comune che ormai fa il giro del mondo alla fine di ogni torneo. Il sorriso di Jannik Sinner che allarga le braccia per festeggiare un'altra vittoria. Solo che questa volta è diverso e speciale perché a Roma un italiano non vinceva da 50 anni, da quando nel 1976 ci riuscì Adriano Panatta. E allora, mezzo secolo dopo, è proprio Panatta, insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a consegnare il trofeo degli internazionali a Sinner.
7: Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Siamo molto molto contenti di aver di nuovo questo trofeo qua.
6: La finale contro il norvegese Rudd è più equilibrata del previsto. Jannik, soprattutto a inizio partita, è teso, sente la pressione e subisce anche il break. Ma è solo un momento, pochi minuti e Sinner torna il miglior giocatore del mondo. Palle corte, servizi vincenti, accelerazioni da fondo. Jannik si procura 3 match point. Mamma Siglinde non vuole guardare, ma il suo ragazzo la tranquillizza subito. Conquista l'ultimo punto, vince e regala a tutti una giornata storica, caratterizzata anche dal trionfo nel doppio di Bolelli-Vavassori. Italia mai così bella e vincente.
1: Ancora sport, per il calcio torniamo al nord.
3: E apriamo la pagina del calcio da chi festeggia, perché ieri sera a Milano c'è stata la parata dell'Inter per la doppia vittoria, il 21esimo scudetto e la 10ª Coppa Italia della sua storia, festa iniziata al termine dell'incontro di San Siro contro il Verona, prima la premiazione in campo, poi con capitano Lautaro alzare la coppa e poi la sfilata della squadra su un autobus scoperto per le vie della città, autobus arrivato tra due ali di folla a tarda sera in Piazza Duomo, la chiusura con 400.000 persone in piazza tra cori, striscioni e fuochi d'artificio. E mentre l'Inter festeggia, in Serie A sono ancora aperte la lotta per la salvezza e quella per la qualificazione in Champions League. Ieri a fare notizia la sconfitta della Juventus contro la Fiorentina. Il servizio di Aurelio Capaldi.
8: Di sicuro c'è che il Napoli ha già in tasca la certezza di partecipare alla prossima Champions League. Il successo esterno a Pisa, 0-3, con reti di McTominay, Rachmani e Højlund, certifica l'approdo al massimo contesto europeo. Proprio come l'Inter, capace di festeggiare la grande Scudetto e Coppa Italia in un Meazza spettacolare, dopo l'1-1 con il Verona. Restano due posti e il Milan torna improvvisamente fiducioso dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Genoa, grazie alle firme di Nkunku e Atekame, in grado di rendere inutile l'acuto finale di Vázquez. Alla squadra di Allegri basterà battere il Cagliari domenica per centrare l'obiettivo stagionale, mentre al quarto posto balza la Roma grazie al trionfo nel derby con la Lazio. 2-0 con doppietta di Mancini e in caso di successo a Verona all'ultima di campionato, Gasperini potrà festeggiare l'ingresso in Champions. Tutto questo anche grazie al passo falso della Juventus, battuta in casa per 2-0 dalla Fiorentina, trascinata da Ndur e Mandragora. Il nervosismo di Spalletti, protagonista di un diverbio con Gudmundsson, è comprensibile, ma il tecnico toscano ha chiare responsabilità nella flessione dei suoi, che hanno raccolto un punto nelle gare casalinghe con un Verona già retrocesso e una Fiorentina già salva. La conseguenza? Al momento la Juventus è addirittura sesta in classifica. In chiave salvezza il Lecce, vittorioso 3-2 sul campo del Sassuolo, conserva un punto di vantaggio sulla Cremonese, successo per 1-0 a Udine. Si deciderà tutto all'ultima giornata.
3: La prima cosa bella di oggi è l'immagine di 30.000 persone in corsa in marcia a Bari per sostenere le cure contro il cancro. 200 le visite svolte nel villaggio della salute per testimoniare l'impegno della lotta al tumore al seno. Ora è il momento delle previsioni del tempo. Diamo il buongiorno a Sabina Angeloni.
9: Sì, buongiorno a tutti. Nella giornata di oggi il rapido transito di una perturbazione andrà a determinare piogge ed anche qualche temporale sulle regioni settentrionali, ma vediamo infatti il dettaglio delle previsioni con l'aiuto della grafica, grafica che appunto ci mostra una maggiore nuvolosità sulle nostre regioni settentrionali, dove sarà maggiore, come detto, anche la probabilità di piogge, soprattutto sull'arco alpino, ma con locali sconfinamenti fin verso le pianure. Tempo generalmente più asciutto sul resto dell'Italia, quindi al centro-sud,

0: sud, anche se con nubi in aumento e maggiore probabilità di piogge sui settori interni nelle ore pomeridiane. Diamo uno sguardo anche alle temperature previste per la giornata di oggi, temperature che in generale non subiranno grandi variazioni rispetto a ieri, nei valori massimi, con punte che difficilmente sulle principali località supereranno i 21-22 gradi. È tutto, a voi in studio.
1: Ci fermiamo qui, Buongiorno Italia torna domani un minuto prima delle 7.
2: Non cambiate canale, tra poco c'è Buongiorno Regione, buona giornata.

0: cosa vale oro per te? Stare bene anche quando ti metti alla prova. C'è Solgar Oligo Maca Plus per te, con magnesio. Alimenta la tua energia. Solgar, find your gold. È tempo di non perdere tempo. Più prestazioni, meno consumi, più affidabilità. Scegli un Dacia HR-V Full Hybrid. Fino a 8 anni di garanzia. E solo a maggio, 2 tagliandi in omaggio inclusi.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
2: La spesa intelligente!
3: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
4: Lo sai che il reflusso può far male anche all'esofago? Puoi provare Esox One, che aiuta a proteggerlo e favorisce i processi riparativi della mucosa. Esox One, rapido contro il reflusso.
5: Ehi, hey, oggi c'è una novità gustosa.
6: Ah, avena.
5: San Benedetto.
6: Sì, San Benedetto.
5: 100% vegetale, zero zuccheri aggiunti. Scopri anche il gusto cacao.
6: San Benedetto, l'avena buona da bere.
7: Saios, scopri la nuova colorazione Saios Olio Intense con oli preziosi. Colorazione senza ammoniaca, protezione intensa dai danni, 100% copertura dei capelli bianchi. Ora con shampoo post colorazione per capelli visibilmente più luminosi e un risultato colore intenso. Prova Olio Intense di Saios. You Intensified.
8: Passa Plenitude per la luce e hai in omaggio 12 mesi di adotta un pannello. Così, senza installare un impianto, usi virtualmente energia solare e se consumi nelle ore di sole ti conviene. Scopri di più su anyplenitude.com.
9: La vita è una maratona, non uno sprint. Il tuo benessere lo costruisci giorno dopo giorno. Magnesio Supremo, con magnesio di origine marina, sostiene il tuo equilibrio energetico, la tua armonia, giorno dopo giorno. Magnesio Supremo, il tuo rito quotidiano di benessere.
10: Ragazze, mio nipote.
11: Tesoro, ma sì, siamo appena partite.
12: Sì, amore, portiamo solo lo stretto necessario.
13: Dica allo chef che questo ragù è proprio come quello che faceva la mia cara mamma. Divino.
11: Certo, dopo pranzo ci vuole assolutamente un riposino.
1: Le vacanze non servono per staccare, servono per ritrovarsi. Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Con Grimaldi Lines parti quando e come vuoi, con tutti i comfort e risparmiando.
11: Ma sì, andiamo a letto subito. Ora però devo lasciarti perché mi si fredda la camomilla.
1: Vai su grimaldilines.com e scopri il Grimaldi Club. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: aprendo la nostra finestra sul territorio, la nostra webcam a cura di Vincenzo Capozzi.
1: Grazie Linda, buongiorno. La nostra regione sta vivendo un inizio di giornata contraddistinto da tempo soleggiato ma anche d'aria molto fresca. Il riferimento in questo senso va soprattutto alle aree interne e queste immagini che vedete alle mie spalle arrivano proprio dai settori interni del nostro territorio, in particolare dal Sannio, dalla città di Benevento, attraverso questa webcam che punta su piazza 4 Novembre. Come vediamo il cielo è sereno, sullo sfondo si intravede anche il Monte Tabù, ma la temperatura in questo momento a Benevento è di soli 9 gradi. Uno scenario simile lo ritroviamo ad Avellino, così come in molte altre località interne della nostra regione. Nelle prossime ore l'aria diventerà molto più gradevole, il tempo sarà stabile e soleggiato lungo le coste e nell'immediato entroterra. Discorso invece differente per il Sannio, l'Irpinia e i monti del Cilento Vallo di Diano, dove il sole sarà intervallato da banchi nuvolosi associati a qualche isolato fenomeno di pioggia. Di questo e anche dei dettagli relativi al tempo previsto per domani parleremo più tardi. Linda.
0: A più tardi dunque con Vincenzo Capozzi. In questa puntata noi saremo in diretta da Caivano, dove c'è attesa per la visita del Papa, la seconda in regione a distanza di poche di 2 settimane. Poi un'ampia pagina sportiva come ogni lunedì, la nostra intervista e poi le tanto attese previsioni del meteo. Ma iniziamo subito con le notizie, con la rassegna stampa oggi a cura di Daniele Meloni. Daniele, buongiorno.
2: Buongiorno Linda e buongiorno ai nostri telespettatori. Allora io direi di andare subito a vedere i quotidiani in edicola questa mattina nella regione Campania, partendo però dal nostro sito, dal sito della TGR Campania. Escalation di violenze, siamo ad un episodio di cronaca, sparatoria in piena notte, ferito a una gamba un 15enne in piazza Mercato, ancora sangue a Napoli, vittima un minore nell'area. Passiamo ad un'altra provincia, cronache di Caserta, interdittiva antimafia per la Domus. Casal di Principe, il settore torna nelle carte degli inquirenti tra vecchie inchieste, dichiarazioni dei pentiti e riferimenti ai bidognetti. A guidare la ditta funebre è Iliano Martino, non indagato, figlio dell'ex patron della Concordia. E ora Salerno, qui in mattino, il dorso di Salerno. Vediamo nel taglio centrale porto fronte anticemento. Gli ambientalisti contro il master plan, 5 candidati sindaci sono con loro. E infine il Sannio. Il Sannio Quotidiano, quotidiano della provincia di Benevento, SOS medici ancora straordinari, integrazione dell'attività in particolare per i reparti di pediatria e ginecologia, carenza di personale, l'azienda aumenta le ore in autoconvenzione. Oggi è anche la giornata dello sciopero generale indetto dai sindacati di base e allora andiamo a vedere i dettagli nel servizio di Fabio Forlano.
3: Incrociano le braccia per 24 ore i lavoratori aderenti all'Unione Sindacale di Base. Lo sciopero generale contro il riarmo è per ribadire vicinanza al popolo palestinese e agli attivisti della Global Sumud Flottiglia. La protesta riguarda tutti i settori pubblici e privati, a eccezione del trasporto aereo, e precede la manifestazione nazionale di sabato 23 maggio, quando a Roma scenderanno in piazza gli operai dell'USB per difendere i salari e dire no alla guerra. Stamattina a Napoli l'appuntamento è alle 9.30 in Piazza del Gesù. Da ieri sera alle 21 invece lo sciopero interessa le ferrovie. La lista dei treni a lunga percorrenza garantiti è disponibile sui siti web di Trenitalia e Italo. 2 le fasce di garanzia per i regionali, quella in corso fino alle 9 e una seconda dalle 18 alle 21. Disagi in vista anche per gli utenti del trasporto pubblico locale, per Air Campania fasce di garanzia fino alle 8 e ancora dalle 13 alle 15 e dalle 17 alle 19. A Napoli, sul sito di ANM, gli orari di prime e ultime corse delle metro 1 e 6 e delle funicolari. Per gli autobus, servizio garantito fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Nessuno stop infine ai trasporti gestiti da EAB.
2: E torniamo alla cronaca. Un ragazzo di 16 anni è morto sabato sera a Casoria poco dopo aver mangiato un gelato. Giovanni Messina.
4: Consuma un gelato, avverte un malore e dopo poco muore. È successo a Casoria, dove a perdere la vita è stato un ragazzo di 16 anni. Reazione allergica o shock anafilattico sono al momento soltanto ipotesi quelle sulla causa del decesso. Risposte più chiare arriveranno dall'autopsia, che sarà eseguita nelle prossime ore e che contribuirà a fare luce sulla vicenda che nel comune alle porte di Napoli ha sconvolto tutti. Un dolore enorme che attraversa l'intera città, sottolinea in una nota il sindaco Raffaele Bene. Il sedicenne era in compagnia di alcuni amici che si sono subito attivati quando si sono accorti di

0: quanto stava accadendo. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che non ha potuto far altro che constatare la morte del giovane. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Casoria, coordinati dai magistrati della procura di Napoli Nord. I militari dell'arma hanno già prelevato dalla gelateria dei campioni dei gusti di gelato consumati dal ragazzo per sottoporli ad analisi. La salma si trova ora nell'obitorio di Giuliano in Campania, in attesa dell'esame autoptico.
1: E dopo la visita dello scorso 8 maggio a Napoli e Pompei, il Papa tornerà sabato 23 in Campania. Linda.
2: Sì, e c'è attesa per la seconda visita del Pontefice in Campania. Sarà a Caivano per incontrare le mamme della Terra dei Fuochi. Ed è lì che andiamo questa mattina in diretta da Nello Di Costanzo. Siamo da te, Nello.
3: Sì, buongiorno. Il prossimo 23 maggio, sabato, dunque, il Papa sarà ad Acerra, che per l'occasione sarà un po' la capitale della Terra dei Fuochi. Il grido di dolore delle popolazioni della Terra dei Fuochi si è elevato in questi anni talmente alto da raggiungere perfino il Vaticano, e la Chiesa sta combattendo contro l'inquinamento ambientale che investe questo territorio. Noi questa mattina vogliamo parlare con delle mamme che hanno pianto i loro figli che sono morti per malattie neoplastiche, alcune veramente rare, come Anna Magri, che ha perso il proprio figliolo piccolissimo.
4: Sì, buongiorno, sono Anna Magri, mamma della Terra dei Fuochi, mamma dell'associazione Noi Genitori di Tutti. Ho perso Riccardo, che aveva 22 mesi, si è ammalato a 6 mesi e a 22 mesi purtroppo non ce l'ha fatta, di un tumore molto raro, di un tumore che attacca i bambini molto piccoli. E siamo qui oggi appunto per denunciare sempre questa situazione molto triste in questa terra. Speriamo che la venuta del Papa sia una carezza sui nostri cuori, anche perché noi siamo state le prime a inviare un grido d'allarme e d'aiuto alla Chiesa con le nostre 150.000 cartoline. E la sua venuta, che aspettavamo già nel 2020, poi è stata annullata per via del Covid, sarà un balsamo per le nostre ferite, ma ci darà sicuramente tanta forza la sua presenza per combattere ancora purtroppo questo scempio di questa terra, e ci farà sentire la Chiesa ancora più vicina di quanto noi già non la sentiamo.
3: Lei fa parte di un'associazione, Noi Genitori di Tutti, perché voi siete mamme di tutti.
4: Siamo le mamme di tutti i bambini, purtroppo noi li abbiamo persi, ma ancora oggi purtroppo le unità pediatriche e oncologiche sono piene di bambini che lottano, e noi cerchiamo con la nostra associazione di supportarli, loro e le loro famiglie.
3: Grazie Anna Magri. Antonietta Moccia, peraltro lei è di Acerra, incontrerà sabato il Papa. Anche lei si sta battendo contro un tumore di cui è affetto sua figlia.
5: Buongiorno, sono Antonietta Moccia, l'associazione Le Mamme di Miriam. Sì, mia figlia adesso ha 19 anni, all'età di 5 anni gli fu diagnosticato un medulloblastoma metastatico. Il medulloblastoma metastatico colpisce un bambino su 1 milione di abitanti. Ad Acerra ne siamo 60.000, di casi certi da me conosciuti ne erano 4. Oggi mia figlia, 3 anni fa, si è potuta dire fuori pericolo. Però si porta i segni di quel mostro. Mia figlia porta le ali colari, 1 anno e mezzo fa è stata operata alla schiena, ha problemi genitali, però andiamo avanti. La venuta del Santo Padre per noi è una fiammella di speranza che non si deve mai spegnere.
3: Vedo tanta emozione nei suoi occhi.
5: Sì, perché parlare di queste cose, sentire Anna, non è facile. Io mi lamento che mia figlia è qua, oggi ha 19 anni, e nonostante tutto i suoi problemi fisici, ma ci sta, però come lei...
3: È stata ricoverata per tanto tempo, al Pausillipon.
5: Pausillipon ha subito 6 cicli di chemio, 2 autotropianti e 60 radio.
3: Grazie. E passiamo a Anna Lomela. Lei fa parte, lo dimostra questa maglietta, Le Mamme di Miriam, contro ogni ingiustizia. Perché contro ogni ingiustizia?
6: Perché questa terra ha avuto tante ingiustizie, e noi siamo accanto alle altre mamme, perché nessuna mamma dovrebbe perdere.

0: un figlio in questa terra. Quindi abbracciamo tutte le ingiustizie, sia sociali, ma soprattutto l'ingiustizia che ha dovuto subire la Terra dei Fuochi, perché è stata una vera ingiustizia, è stato uno sterminio, un ecocidio. Miriam è l'unica sopravvissuta a questo sterminio. È una bambina che è diventata adulta e ci sono tanti bambini che non sono diventati adulti.
1: Il Papa viene per portarvi speranza, supporto, vicinanza.
0: E quella luce in fondo al tunnel. Abbiamo bisogno della presenza del Papa. Abbiamo bisogno di credere che qualcosa cambierà. Questo popolo ha sofferto tanto e la sua vicinanza è quell'abbraccio che tutte le mamme e tutti i bambini malati hanno bisogno.
1: Noi ci troviamo nella chiesa, nella parrocchia di San Paolo Apostolo, nel Parco Verde di Caivano, che è un po' il punto di riferimento per tante mamme. Il parroco di questa chiesa, Don Maurizio Patriciello. Don Maurizio, le faccio una domanda un po' forse inappropriata, un po' scomoda. Quanti funerali lei, di quanti bimbi lei ha dovuto celebrare?
2: Io e i miei confratelli abbiamo celebrato tanti funerali di persone morte per cancro, leucemia, malattie neoplastiche. E io stesso ho perso due fratelli, mia cognata, due nipoti. E a un certo punto, io vengo dal mondo dell'ospedale, io sono un caporeparto, e prima di entrare in seminario ho lavorato 10 anni in ospedale. E mi sono chiesto, ma che sta succedendo in questa terra? E ho compreso che bisognava fare qualche cosa in più, un passo in più. Ognuno non poteva fermarsi al suo ruolo, non poteva, il mio compito, la mia missione non poteva finire quando si benedice una salma. Se quella bara era una bara bianca e dentro c'era un bambino di 10 anni, 11 anni, 5 anni, 7 anni, 8 anni, ma che cosa sta succedendo? Però c'era un mondo che non ci ascoltava, c'era qualche cosa di terribile. Gli anni passati sono stati per noi terribili, allora venne questa idea proprio di raggruppare anche le mamme, e ho detto, ma se non ascoltano i vivi ascolteranno i morti. E da qua anche, come diceva Anna prima, quest'idea di delle cartoline inviate al presidente Napolitano e al Papa Francesco. E mi ricordo che mi hanno chiamato dal Quirinale per dire, ma che sta succedendo, perché tutte queste cartoline, perché anche dal Vaticano. E poi Papa Francesco nel 2015 ha scritto quella enciclica bellissima, stupenda, quel dono fatto a tutto il mondo.
1: Guarda caso l'ha Laudato Si, e guarda caso il Papa viene nell'ambito dell'undicesimo anniversario della Laudato Si. Anche questo è un dato di fatto importante.
2: Ma certamente, perché quel poco che si è ottenuto in questi anni si è ottenuto grazie alle battaglie di queste persone. Insomma, veramente possiamo essere orgogliosi una volta tanto per aver donato all'Italia qualcosa che è partito proprio da questo nostro territorio, da questa parrocchia, dalle mamme che hanno perso un figlio o che stanno ancora oggi soffrendo in ospedale, al Santo Bono, al Posillipo o al Gaslini di Milano, al Bambin Gesù a Roma. Dico, sono state loro ad alzare il loro grido per farsi sentire, perché c'era un mondo che non voleva sentire, e c'era la camorra, va bene, la camorra fa il proprio mestiere, i camorristi fanno il proprio mestiere, ma c'erano soprattutto i corrotti, i negazionisti. Era impressionante vedere proprio la gente che ti guardava e diceva, ma non è vero, ma che cosa state facendo, siete state allarmando inutilmente. E noi sapevamo che cosa stava accadendo qua, per cui abbiamo avuto una legge sui reati ambientali che è nata proprio da questa disperazione. Abbiamo avuto soprattutto c'è stata poi la conferma quando l'Istituto Superiore di Sanità ha detto sì, è vero, in questa terra sta succedendo qualche cosa di strano. Ma soprattutto c'è stata poi la CEDU nel 2025, gennaio 2025, che ha rimproverato il nostro governo per aver trascurato la nostra terra.
1: Grazie Don Maurizio Patriciello, e dalla chiesa di San Paolo Apostolo al Parco Verde di Caivano è tutto. La linea può ritornare a voi.
3: E grazie a Anello Di Costanzo, dopo tanto dolore e tanta sofferenza siamo alla nostra prima cosa bella di oggi, che ci parla di mare, Mare Nostrum, è la nave della legalità che salperà da Napoli questa mattina, una nave sequestrata agli scafisti, ora riutilizzata grazie all'apporto dei ragazzi del carcere minorile di Nisida. Grazie al contributo dell'Archeo Club, i giovani hanno intrapreso un percorso che li ha portati a diventare sub e ad inserirsi nel mondo del lavoro. E Daniele, adesso torniamo nella nostra rassegna stampa con lo sport.
4: Sì, lo sport, argomento del giorno, naturalmente la vittoria del Napoli ieri a Pisa per 3-0 che ha qualificato aritmeticamente la squadra di Conte alla prossima Champions League. Allora andiamo a vedere la sezione sport del mattino, come apre, è Champions, Tris contro il Pisa e il Napoli vola. McTominay, Rachmani e Højlund trascinano gli azzurri all'aritmetica conquista della qualificazione e contro l'Udinese basta un punto per il secondo posto. Ma naturalmente un altro degli argomenti forti di questi giorni del mondo del calcio è quello del futuro di Antonio Conte. Il mistero Conte, ho già deciso. Obiettivo raggiunto, ma il tecnico non chiarisce. Ho parlato con De Laurentiis, al momento opportuno sarà detto tutto. Il Napoli sta già lavorando per il futuro. E allora andiamo a vedere il servizio di Fabrizio Cappella sulla partita e anche con le parole di Conte, e poi in studio a ritorno avremo un ospite.
5: Ora c'è anche il conforto dei numeri. Il Napoli è di nuovo in Champions League. Il 3-0 sul Pisa regala agli azzurri la certezza aritmetica di partecipare per il secondo anno consecutivo alla massima competizione internazionale. Ma è in discussione il match contro i toscani già retrocessi. McTominay sblocca la partita con il suo 10° gol in campionato. Rachmani raddoppia di testa con la complicità del portiere pisano. Nel secondo tempo il Napoli gestisce il vantaggio. Conte regala qualche minuto anche a Vergara, lontano dai campi di gioco da oltre 2 mesi, e nel finale c'è spazio anche per il ritorno al gol di Højlund. Il 3-0 consente agli azzurri di godersi così gli ultimi 90 minuti al Maradona con l'Udinese come una festosa passerella e per qualcuno l'occasione per i saluti, un'ipotesi che potrebbe riguardare anche l'allenatore, le cui parole a fine partita lasciano aperto più di un interrogativo.
6: Avevo promesso e ho promesso nel momento in cui la mia esperienza a Napoli finirà di lasciare un gruppo solido, una base solida che continui a lottare. Presidente, c'è un rapporto di amicizia, sa benissimo già da un mese il mio pensiero, le cose positive, le cose che mi sono piaciute meno, ed è giusto poi fare chiarezza in maniera molto, molto serena.
4: Allora è venuto a trovarci in studio oggi Marco Lobasso, giornalista ed editore. Buongiorno Marco.
7: Buongiorno Daniele.
4: Partiamo subito da Conte, insomma. È stato abbastanza perentorio, il Mattino scrive, ho già deciso quale sarà il futuro di Antonio Conte.
7: Sì, neanche il Mattino lo dice però, insomma, quindi è chiaro che quella è stata la fase. È chiaro che è evidente che De Laurentiis fa il presidente, quindi si è già cautelato e ha sicuramente un piano A e un piano B. Il

0: a stabilire per il futuro. Il piano B è evidente che potrebbe esserci un se Conte non dovesse trovare una strada comune, potrebbe esserci il ritorno di un allenatore come Sarri, che è sicuramente in questo momento nel piano B in pole position.
1: Bene, allora andiamo a sentire la voce del capitano del Napoli Di Lorenzo dopo la vittoria di ieri per 3-0 a Pisa.
2: Ma io mi immagino un futuro importante con un Napoli forte, un Napoli competitivo, e me lo auguro. Per quanto riguarda il mister, sinceramente non lo so, questo senso di incertezza lo vedo più dall'esterno che dall'interno, io quindi non so che cosa dire, ecco. Io sono contento con il mister, abbiamo raggiunto l'anno scorso un traguardo eccezionale con la vittoria allo Scudetto, quest'anno con la Supercoppa e un altro piazzamento in Champions, quindi insomma siamo contenti, e poi non so quello che succederà.
1: E allora scendiamo di un gradino e parliamo di Serie B, la Juve Stabia 2-2 con il Monza nella partita di andata, recuperata proprio negli ultimi 15 minuti, Marco.
0: È stata sfortunata la Juve Stabia, domani si rigioca, questo giova a ricordarlo, perché la Juve Stabia è costretta a un'altra impresa a Monza, che è a mio giudizio la migliore squadra del campionato, quindi non sarà facile e serve vincere, perché il pareggio favorirà il Monza. Quindi tanto di cappello a questa squadra, che a un quarto d'ora alla fine della partita di andata di questi playoff per la Serie B, per la Serie A, la Juve Stabia vinceva 2-0, quindi ha dimostrato di avere il colpo in canna. Vediamo domani.
1: Anche considerando la situazione societaria, stanno facendo un miracolo Abate e i suoi giocatori, si può dire.
0: Sì, Abate è bravissimo a tenere in questa cappa calcistica, cappa positiva calcistica, la squadra, e non pensare a quello che sta succedendo all'esterno. Questo è il bello del calcio, a mio giudizio.
1: Senti, invece ieri sera la Salernitana 2-0 a Ravenna nel playoff, mi sembra che si è messa in una posizione molto buona.
0: È stato molto importante segnare il secondo gol, credo a 2-3 minuti dalla fine, perché dà la possibilità alla Salernitana di giocare mercoledì il ritorno con il Ravenna, dà a Cosmi la possibilità di gestirla un po' meglio. 1-0 era stretto, anche in questo caso la Salernitana non è favorita dagli scontri diretti, ma certo servono, ha la possibilità di avere due risultati su tre, sta giocando bene, ha grande fiducia. Sarebbe troppo bello, dobbiamo ricordare Daniele.
1: Stiamo vedendo le immagini proprio del secondo gol.
0: Del secondo gol, sì, il primo era stato quello di Lescano, anche molto bello. Va detto che è comunque il cammino ancora lungo per la Serie B della Salernitana, perché questi sono i quarti dei play-off. Ma se, come dire, il buon vento si vede fin dall'inizio, mercoledì ci divertiamo.
1: Ok, allora per parlarne, per vedere le immagini nuovamente della Salernitana e della Juve Stabia, vediamo il servizio.
3: In oltre 20.000 sugli spalti della Recchi per spingere i Granata nell'andata dei quarti dei play-off. Di fronte c'è il Ravenna di Mandorlini, mancava a Salerno dal 2011 quando conquistò la promozione in B da allenatore del Verona. Primo tempo di marca Granata con più occasioni capitate sui piedi di Tascone, Ferraris e Lescano. Sul fronte opposto ci provano prima Corsinelli, poi Viola. La gara si sblocca nella ripresa, la firma è di Lescano, colpo di testa vincente dell'argentino su calcio d'angolo battuto da Schick. Ospiti pericolosi, ma sulla conclusione di Fischnaller e Tenko Rang è strepitoso Donnarumma. I Granata non demordono e trovano la rete del raddoppio, con Anastasio che insacca di testa sul cross del solito Schick. La Rechi è una bolgia, gara di ritorno mercoledì a Ravenna. Nei playoff di Serie B è chiamata a una vera e propria impresa la Juve Stabia. Dopo il 2-2 maturato al Menti con i gialloblu che hanno subito la rimonta degli ospiti, servirà battere il Monza al Brianteo per andare in finale.
1: E ora passiamo alla pallacanestro. Marco, finito il sogno, si è spento il sogno dell'Avellino di andare in A1 con la sconfitta con la Fortitudo. Napoli, la guerra in Napoli invece pensa al futuro.
0: A me pare che però la stagione del basket sia stata comunque molto positiva. L'Avellino è stato sfortunato in questo playoff di promozione, però lo Scafati è stata promossa. Napoli ha evitato problemi con l'arrivo di Repesa e mi pare che la stagione sia andata molto oltre le aspettative. Questo vuol dire che il basket in Campania, non solo a Napoli, è vivo, e l'anno prossimo, se le società continueranno a tenere la barra dritta come è successo quest'anno, avremo grandi soddisfazioni, soprattutto con Napoli, che ha un allenatore come Repesa che veramente può costruire un futuro.

0: Bene, ringraziamo Marco Lobasso, nostro gradito ospite, e cambiamo argomento. Antonella Maffei ha intervistato Paola De Crescenzo, che ci si presenta il libro Dialogo che ricorda il padre, il grande Luciano. A rientro in studio troverete Linda Dorigo.
1: Cosa ti manca di più di papà?
2: Quello che mi manca di papà sono i suoi abbracci, perché cioè, papà era proprio caloroso, era affettuoso, mi strizzava quando mi vedeva, proprio abbracciava e mi rompeva tutti gli occhiali storti.
3: Gli uomini si dividono in uomini d'amore e uomini di libertà, a secondo se preferiscono vivere abbracciati l'uno con l'altro oppure preferiscono vivere da soli per non essere scocciati.
4: Professore, io sono un uomo d'amore.
1: Questa è sul set Bella Vista, poi per esempio questo è un mio compleanno, questa è quando Michelangelo ha compiuto un anno, la foto del suo compleanno.
5: Ti vedevi spesso con tuo padre?
1: Sì, mi vedevo spesso quando ero piccola, almeno una volta a settimana, cioè fine settimana, perché quando ero piccola lui viveva a Milano, per cui ogni volta il venerdì sera prendeva il treno letto. E la mattina del sabato poi veniva da me, stavamo il sabato e la domenica insieme.
5: Che papà era?
1: Era accogliente, questo era, aveva un modo di fare sempre accogliente.
5: Qui quando lui cambia vita, quindi sì, comincia da ingegnere a scrivere libri, ed è l'anno?
1: 1977, e da Maurizio Costanzo Show, forse probabilmente il primo libro che è stato presentato in televisione, non vorrei dire una sciocchezza.
5: Così parlò Bella Vista.
1: Così parlò Bella Vista, sì.
6: Quando prima io scherzando facevo riferimento a Nietzsche, insomma, tu ti senti,
7: della famiglia.
6: Senti vicino.
7: Sì, e il titolo in effetti richiama in un certo senso questo aspetto filosofico del libro.
6: Quindi è un libro serio, diciamo.
7: Serio e scherzoso, perché è divertente, però parla di problemi seri.
5: Cosa ti accompagna tutti i giorni di papà?
1: Tutti i giorni mi accompagnano i suoi libri, perché ogni volta quando sto in una situazione un po' complicata io penso sempre con la sua testa, dico ma papà che cosa avrebbe detto in questo caso, cosa avrebbe pensato, e sì, mi accompagna, che dai papà, è così.
5: A lui piacevano le donne?
1: Sì, piacevano le donne, ma è normale, no? Ma non so che gente piacciono le donne.
5: Ti ha fatto soffrire questa cosa, appunto, che aveva molte donne, che era appunto comunque corteggiato.
1: Sì, era, sì, sì.
8: Io ero giovane, avrò avuto 24-25 anni e Luciano avrà avuto una cinquantina d'anni. E quindi un giorno gli ho detto, sai Luciano, tu sei l'amante più vecchio che ho avuto. E lui mi ha risposto, anche tu.
1: Mi ricordo quando aveva la barca a Capri, lui in pratica aveva comprato tutte le bandierine di tutti i paesi del mondo. Si era messo d'accordo con il marinaio, no, del pontile. Quando arrivavano delle straniere, lui andava lì e diceva, sono svedesi, stanno arrivando le svedesi. E lui prendeva subito la bandierina e la attaccava alla barca.
5: Chi non muore si divide, questo è il libro pubblicato con Mondadori, quindi una figlia nell'aldilà, un papà nell'aldilà.
1: È un dialogo molto simile ai dialoghi che noi avevamo quando lui era in vita, per cui mi è venuto spontaneo. Ho solo raccontato una nostra quotidianità.
5: Quindi inizia appunto col caffè. La macchinetta napoletana, perché appunto c'era sempre il tempo, l'attesa, bisognava fare la chiacchiera.
1: Sì, lui si elogiava molto l'attesa, perché diceva che era sottovalutata.
9: Invece l'attesa è preziosa, perché ci consente di parlare e quindi di conoscerci.
5: Cosa direbbe tuo padre di questa intervista?
1: Se sapesse che io sto per fare un'intervista, chiederei di cosa devo parlare. E lui mi risponderebbe, parla di quello che vuoi, io mi adeguo. Lui diceva sempre, io mi adeguo.
10: E c'è un'ultima ora di cronaca, è in corso una vasta operazione anticamorra nel centro di Napoli, si tratta di un'operazione congiunta carabinieri e polizia, 60 tra militari e agenti di polizia coinvolti, tutti i dettagli ve li daremo sul nostro sito web, ma adesso è arrivato il momento delle previsioni meteo. Vincenzo Capozzi, torniamo da te.
11: Grazie Linda e ben ritrovati. Come abbiamo anticipato in precedenza, si prospetta un inizio di settimana caratterizzato da bel tempo sulla fascia costiera del nostro territorio, da variabilità invece nelle zone interne. Prima di entrare nel merito di quanto ci attende nelle prossime ore, diamo un rapido sguardo insieme alle immagini che giungono dallo spazio. Il nostro territorio è interessato, seppur in maniera per ora molto marginale, da una circolazione di bassa pressione che abbraccia

0: abbraccia buona parte dei settori centro-occidentali del Mediterraneo. Per ora, come vediamo, non ci sono nubi minacciose in arrivo, ma la tendenza, soprattutto per quanto riguarda la giornata di domani, depone a favore di condizioni instabili. Entriamo insieme nel dettaglio di quanto ci attende nelle prossime ore. Lungo le coste, come detto, prevarranno condizioni soleggiate per buona parte della giornata. Nelle zone interne, invece, il sole sarà oscurato nelle prossime ore da banchi nuvolosi che potranno causare, a partire dalla tarda mattinata, qualche isolato fenomeno di pioggia, anche a carattere di rovescio, più probabile, come vediamo, in Irpinia e a ridosso dei monti del Cilento, Vallo di Diano. I venti soffieranno da sud-ovest, lo faranno con debole o moderata intensità, il mare si presenterà poco mosso o mosso. Le temperature rispetto alla giornata di ieri subiranno un leggero aumento nei valori massimi, che saranno in genere variabili fra 19 e 23 gradi. La giornata di domani, come detto, sarà contraddistinta da tempo variabile ed instabile. In mattinata qualche isolato fenomeno potrà interessare le coste, in particolare i settori insulari del Golfo di Napoli. Poi nel pomeriggio il rischio di pioggia sarà alto, soprattutto nelle zone interne, dove non mancheranno anche fenomeni a carattere temporalesco. I venti soffieranno da ovest con intensità debole o moderata, il mare si presenterà poco mosso o mosso, le temperature non subiranno variazioni di rilievo. È tutto, Linda, a te.
1: E noi ci fermiamo qui, ma torniamo puntuali domani alle 7:30 dopo Buongiorno Italia. Buona giornata a tutti.
2: Buon inizio di settimana. 18 maggio comincia Agorà. Allora, l'uomo che a Modena ha falciato passanti e accusato di strage non ha risposto ai pubblici ministeri. Sono 8 i feriti, 4 restano gravi e 3 sono stati dimessi. Ieri il capo dello Stato Mattarella, presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno fatto visita ai feriti, con Mattarella che tra i tanti ha ringraziato anche i medici per il loro lavoro. E poi la polemica politica, modalità di attacco jihadista, così come abbiamo già visto negli anni passati in altre città capitali europee, ma il ministro Piantedosi dice questo è un caso psichiatrico. Andiamo a vedere gli ospiti, cominciamo con Gian Michele Sin, Fabrizio Roncone e Corradino Mineo, poi alle 8:30 ci raggiungono Senaldi e Revelli, dalle 9 Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Chiara Braga, presidente dei deputati del Partito Democratico, il direttore Todini e Chiara Geloni. Qualche minuto e cominciamo, tra poco.

0: ma sulla Terra non dovrebbero sentirsi tutti a terra?
1: Io uso Carnidin Boost con carnitina, un mix di vitamine ed eleuterococco per riattivare la mia energia extra. Carnidin Boost, l'energia extra che non ti fa stare a terra.
2: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Don't Find Box, la city car così out of the box che non segue le regole, le ridisegna. Tua a partire da 17.900 euro chiave in mano.
3: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
4: E allora? C'è Pril.
3: Teglie da lavare, ma è ora di giocare?
4: E allora? C'è Pril.
5: Pril Excellence 5 in 1, la prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore. Pril Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
6: Una sirena suona nella notte. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
7: Qui è Verisure. C'è un'intrusione in corso. Resti dove si trova.
6: E in caso di pericolo reale, interviene per te facendo scappare il ladro.
7: L'intruso è fuggito. La casa è al sicuro.
6: Approfitta del bonus sicurezza. Vai su verisure.it.
8: Dovrebbe essere già a casa a quest'ora. Ma dove sarà andato?
9: Quando qualcuno scompare, non devi perdere tempo.
8: L'avete visto?
9: Perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Non aspettare. Denuncia subito la scomparsa di una persona. Chiama il numero unico di emergenza 112. Commissario straordinario del governo per le persone scomparse.
10: Questi sono i nostri ampli mini.
11: Non si vedono.
12: Vi devo toccare, non ci credo.
13: Microscopico proprio.
10: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
14: Mamma mia.
15: È un'altra cosa.
16: Questa è una magia.
17: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
18: La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce lavaggio dopo lavaggio. Per Lana, detergere rinnova fibre e colori. Per capi come nuovi, in soli 10 lavaggi. Nuovo? No! Lavato con Perlana. Festeggia i 50 anni di Perlana. Acquista due prodotti, ti rimborsiamo il 50%.
19: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio. Sui canali Rai.
20: I ricordi più belli passano attraverso i tuoi occhi. Con Care for You gocce oculari, rinfresca e idrata i tuoi occhi e prenditene cura ogni giorno. Care for You, benessere quotidiano dei tuoi occhi.
21: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
22: BMW X1, stile e sportività. Tutto incluso. Scopri tutte le motorizzazioni con versione M Sport, pacchetto premium e programma di manutenzione inclusi nell'offerta.
23: A colazione potrei cambiare tutto, tranne lei.
24: Lei chi?
23: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
24: e... Non la cambiamo mai.
25: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie. Prova anche le barrette a cereali Aerolite senza zuccheri aggiunti.
26: Questo programma è presentato da Acqua Oligominerale Naturale Sorgesana.

0: questo episodio, questa vicenda ha creato un'emozione generale in tutto il nostro paese e quindi anche la riconoscenza nei vostri confronti è particolarmente alta in questo momento.
1: Hai avuto paura ieri?
2: No, non paura niente, con il coltello andata subito, prende il coltello del ragazzo, tranquillo.
3: Che è questo pazzo che passa così forte in centro, il tempo di girarsi e ha visto le persone volare.
4: Ho dovuto praticamente disarmarlo, l'ho buttato a terra, aveva il coltello e ha tentato di accoltellarmi due volte, l'ho buttato a terra, qui sono arrivate altre persone che l'hanno bloccato.
5: Io stavo lavorando in negozio là in fondo e non ho visto niente, ho sentito un gran botto e poi la vetrina così, credevo un incidente.
0: Che fate in questa circostanza drammatica, ma abitualmente anche. Grazie per il vostro lavoro.
6: Ho fatto vedere che l'Italia non è morta.

0: Allora, ben trovati. Sono le 8.07, comincia Agora. I fatti di Modena. L'uomo che lì su via Emilia l'altro giorno ha falciato i passanti è indagato per strage. Non ha voluto parlare con i magistrati fino a questo momento, non ha risposto alle domande. Sono 8 i feriti, 4 sono gravi, 3 sono stati invece dimessi. Ieri avete visto in copertina, ed ora torneremo a vederlo, la visita del Capo dello Stato e del Presidente del Consiglio. Corradino Mineo, direttore, grazie di essere buongiorno con noi stamattina. Fabrizio Roncone, ben trovato ad Agora. Grazie Fabrizio, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ben trovato. E saluto Gianni Calessin. Ciao Gian e grazie.
2: Ciao, buongiorno.
0: Eccoci qui. Allora, andiamo per ordine. Intanto andiamoci a vedere in maniera un pochino più estesa quello che è stato il senso della visita di Mattarella e di Meloni. Insieme sono andati, un'immagine insomma, di unità per questo paese, per questa nazione. Tommaso Giuntella, buongiorno, ci fai vedere la visita?
3: Buongiorno, sì, il presidente Mattarella dal mattino ha indicato le intenzioni di andare ieri a Modena e così Giorgia Meloni ha interrotto la sua visita a Cipro per andare a Modena e raggiungerlo insieme nell'ospedale, dalle vittime, dai soccorritori, dai medici, tutto in questo clip.
4: Questo episodio, questa vicenda ha creato un'emozione generale in tutto il nostro paese. E quindi anche la riconoscenza nei vostri confronti è particolarmente alta in questo momento, ma so bene che è sempre così. Sia per quel che fate in questa circostanza drammatica, ma abitualmente anche. Grazie per il vostro lavoro.
5: Una delle due è uscita dalla operatoria verso le 9:30, altrimenti è stata in operatoria fino alle 5:30 di mattina.
4: Sì, è come un improvviso uragano che ha coinvolto la vita. Siete seguiti con, in questo caso particolarmente, ripeto, dall'attenzione e riconoscenza di tutti i nostri concittadini.
6: È stato difficile, nella vita ci vuole anche della fortuna.
7: Ci vuole anche il coraggio.
4: Il coraggio e il senso della responsabilità.
7: Stiamo chiamando.
4: È stato, ripeto, importante, grazie davvero, complimenti.
0: Grazie. E quello è l'uomo al quale appunto Capo dello Stato e Giorgia Meloni stringono la mano, che è intervenuto con nel modo che abbiamo già visto e continueremo a vedere, ne parliamo tra poco. Vado a Modena perché per un primo veloce aggiornamento Luca Mattiucci, il nostro inviato. Luca, buongiorno, vengo da te.
8: Sì, Roberto, buongiorno. Noi siamo qui sulla via Emilia, questa è la strada da cui proveniva la vettura di Salim El Khoudry che ha investito diverse persone e che ha finito proprio qui la sua folle corsa. Al momento le condizioni di tutti i feriti, come dicevo, restano stabili, ce n'è solo una grave e in questo momento Salim si è, diciamo, ha preferito non parlare con i magistrati, quindi non ha risposto all'interrogatorio e probabilmente oggi ci potrebbe essere qualche altra evoluzione su questo fronte e noi torneremo dopo a collegarci con alcuni ospiti che ci raggiungeranno qui.
0: Ci ritroviamo dopo, grazie. Direttore Mineo, comincio da te. Allora, Salim El Khoudry è un cittadino italiano di origini marocchine, laureato in economia, nel suo computer non sono stati trovati segni di radicalizzazione perché è evidente, nei minuti successivi tutti noi abbiamo pensato agli anni, agli episodi che sono successi in altre città europee con una modalità che era, insomma, fino a qualche tempo fa jihadista. Dunque non radicalizzato. Il problema più rilevante è quello psichiatrico, ha detto ieri proprio al Modena il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a margine di un incontro in prefettura. Però la polemica politica è scoppiata.
9: Allora, tanto diciamo che la risposta più importante l'ha data la città di Modena. Non so se ci rendiamo conto di cosa significa.

0: settimana scorsa che avevano fatto 24 morti, ed è Zelensky a denunciare massicci attacchi russi nella notte, prese di mira Dnipro e anche Odessa, dove secondo le fonti ucraine sarebbe stata colpita dai russi una nave cinese, ma non ci sono conferme né da parte russa né da parte cinese. Intanto il Cremlino ammette che i negoziati con Kiev sono in pausa e che auspicano che riprendano presto con la mediazione degli Stati Uniti. Domani Putin parte per la Cina, mercoledì inizia questa importante visita di Stato, alte le aspettative. Dopo la visita di Trump il Cremlino chiarisce: non siamo in competizione con gli Stati Uniti. Linea a voi.
1: Test in corso alle Maldive per tentare di riprendere le ricerche dei corpi degli italiani rimasti intrappolati in una grotta a 50 metri di profondità. In azione un team di esperti finlandesi. In diretta ci aggiorna la nostra inviata Lucia Sgueglia.
2: E sarebbero stati individuati proprio poco fa nelle profondità dell'atollo di Vavù i corpi dei quattro italiani ancora dispersi: Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri, mai più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso. E secondo fonti maldiviane, uno di loro all'imbocco della grotta sarebbe anche stato recuperato. I tre esperti sub-finlandesi stamattina hanno esplorato prima i fondali con un robot sottomarino filo guidato per mappare la profondità. La corrente però era così forte che hanno dovuto ritirarlo su in poco tempo. Ce l'ha confermato poco fa il portavoce del presidente delle Maldive Mohamed Sharif, che ha anche precisato che non tutti e cinque gli escursionisti avevano il permesso di scendere oltre i 30 metri e fino a 50. L'esplorazione della grotta è una missione comunque molto complessa e ad alto rischio, ha spiegato l'associazione Dan Europe, che se ne occupa. In un ambiente profondo e con pareti verticali, stamattina avevano detto, la sicurezza del team viene prima di tutto. La zona colpita da difficili condizioni atmosferiche, se la situazione è troppo rischiosa la missione si ferma, ma evidentemente le cose negli ultimi istanti sono cambiate. A voi.
1: Di nuovo in Italia si indaga per duplice omicidio dopo il ritrovamento la notte scorsa dei corpi senza vita di due donne in un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano. C'è un primo sospettato. In diretta ci aggiorna Ivan Palumbo.
3: Noi siamo proprio davanti al luogo dove sono stati ritrovati i corpi senza vita delle due donne, uno proprio nella palazzina, nella tromba delle scale della palazzina alle mie spalle, uno nella palazzina adiacente. È stato subito un giallo, ma i primi rilievi hanno fatto propendere per la pista del omicidio, dunque non un incidente, non appunto un suicidio, e dunque c'è stato subito un sospettato. È in corso in questo momento l'interrogatorio, ad indagare la procura di Nola. Questa è una zona residenziale, ma questo cantiere abbandonato e frequentato, come abbiamo appunto detto prima, anche da giovani coppie che si appartano, ed è una zona, quella all'interno del cantiere, ovviamente degradata, ed è stato tra l'altro questo cantiere già teatro di morte, quello di un operaio, ed è per questo che poi i lavori non sono più ripresi. Da Pollena Trocchia è tutto, la linea può tornare allo studio.
1: Al via questa mattina a Brescia l'incidente probatorio sul cosiddetto sistema Pavia, che vede indagato l'ex procuratore della città Mario Venditti. Chiamati a comparire cinque magistrati. Ci dice di più in diretta il nostro inviato Iari Pilati.
4: È quasi un groviglio in cui alcuni PM, quelli di Brescia, sono inquirenti, altri PM, tutti di Pavia appunto, sono testimoni, e cioè i magistrati Zanoncelli, De Stefano, Palermo e poi Biscottini e Valli, che vedete nelle immagini, convocati per essere sentiti in un'indagine in cui appunto anche gli indagati sono PM o ex, e cioè il sostituto Mazza e l'ex aggiunto di Pavia Venditti, accusati di corruzione e peculato per presunte anomalie nelle assegnazioni di servizi di intercettazione e di noleggio di autocivetta a due aziende dell'imprenditore Cristiano D'Arena in una ventina di fascicoli, è il cosiddetto sistema Pavia appunto. Stando alle accuse provvisorie, le auto di servizio venivano usate anche per scopi personali, mentre l'imprenditore veniva favorito in cambio di un'auto scontata e di pranzi al ristorante dei magistrati, spesso insieme a personale della polizia giudiziaria, in parte la stessa che nel 2017 conduceva le prime indagini su Andrea Sempio per il delitto di Garlasco. Questa inchiesta per corruzione ha perso però molto slancio quando il tribunale del riesame ha annullato i sequestri di materiale ministeriale parlando di indizi insufficienti. Si attende invece entro fine mese qui a Brescia il completamento di altre indagini, quelle in cui Venditti è accusato di corruzione, di essere stato corrotto dal padre di Andrea Sempi.

0: per velocizzare l'archiviazione del 2017.
1: Riguarda scuola, sanità, trasporti pubblici, lo sciopero generale proclamato per oggi dall'Unione Sindacale di Base contro guerra e carovita. Vediamo gli impatti sulla circolazione dei treni in diretta dalla stazione Termini di Roma. Rebecca Samonà.
2: Sì, buongiorno. I disagi sono stati limitati soprattutto al nord. Qui alla stazione Termini, turisti un po' confuse, gente in fila alle biglietterie per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dalle 21 di ieri sera fino alle 9 di questa sera dall'Unione Sindacale di Base, dalla sigla FISI. Settori sono quelli dei trasporti, della scuola, dell'università, i servizi pubblici e della sanità. Previste le consuete fasce di garanzia per i pendolari e per il trasporto pubblico locale. La mobilitazione prevede anche delle manifestazioni in diverse città a sostegno della flottiglia per Gaza contro la guerra, il carovita e lo sfruttamento. A Genova stanno manifestando anche i portuali. Per i trasporti a Roma a fermarsi è stata la linea C della metro, mentre a Napoli la linea 1 e la linea 6 hanno ripreso regolarmente il servizio, così come le funicolari. A Milano c'è stata qualche cancellazione di treno. A voi studio.
1: Siamo allo sport. Italia sempre più leader nel tennis mondiale, al Foro Italico il trionfo di Jannik Sinner, la sua 34esima vittoria consecutiva, successo anche nel doppio per la coppia Bolelli-Vavassori. Gigi Cavone.
3: Ciao a tutti, è stata una settimana incredibile avere qua il trofeo, c'è qua.
4: Oltre i confini dei record, delle vittorie e della felicità condivisa, Jannik Sinner vince per la prima volta gli internazionali di Roma e scrive anche il capitolo che tutta l'Italia sportiva gli chiedeva, carico di perfezione perfino nei numeri, 50 anni esatti dopo Panatta, il passaggio di consegne ideale, col sorriso del capo dello Stato, il signor Mattarella lo chiama Sinner, glaciale in campo quanto impacciato col galateo delle parole. Il trionfo in finale contro il norvegese Ruud, che da perfido galantuomo ci ricorda che nel calcio le cose non vanno come nel tennis, non dice delle sofferenze patite stavolta da Sinner, soprattutto in semifinale, della capacità di dominare con la mente anche i limiti del fisico. Non è un robot Jannik, ma indica a tutti che la qualità, governata da una feroce forza di volontà, può spingerti oltre ogni confine. Nella domenica perfetta, in cui anche Bolelli e Vavassori trionfano nel doppio, il tennis azzurro si conferma sul tetto del mondo e indica una strada di successo. Magie sul campo, lavoro e programma dietro le quinte. E ora Parigi, la prossima sfida del nuovo re di Roma.
1: Calcio ora, perché gli ultimi 90 minuti di campionato saranno decisivi per la lotta Champions e la salvezza. L'Inter invece festeggia per ore con i suoi tifosi la doppietta Scudetto Coppa Italia. Maddalena Montecucco.
5: C'è chi festeggia e chi ancora no. Mancano 90 minuti alla fine del campionato e mentre l'Inter, campione d'Italia, sfila tra due ali di folla per le vie nella notte di Milano, il Napoli, che cede lo scudetto proprio ai nerazzurri, è certo del suo secondo posto e di giocare la Champions League l'anno prossimo. Prossima stagione che con molta probabilità non vedrà in panchina Antonio Conte. Festeggia per il derby vinto la Roma, la doppietta di Mancini, una prova di grande carattere, consentono ai giallorossi di tenersi stretto il quarto posto. Posto a cui ambisce anche il Como dopo l'1-0 di ieri contro il Parma. Festeggia, ma ancora senza certezze, il Milan. Il 2-1 di Genoa riporta i rossoneri al terzo posto in classifica. Manca una vittoria in casa contro il Cagliari già salvo per raggiungere l'obiettivo Champions. Obiettivo che invece fallisce clamorosamente. La Juve, contestata dai tifosi e imbambolata da una Fiorentina in 10, che strappa un 2-0 a Torino. Bianconeri addirittura sesti davanti a l'Atalanta, che comunque sarà in Europa in Conference League anche il prossimo anno. In fondo Lecce e Cremonese rimandano la sfida a distanza all'ultima giornata, solo un punto le separa, solo una delle due resterà in Serie A.
1: Il Festival del Cinema di Cannes, oggi la presentazione di altri due film in gara, ma ci sarà anche un po' d'Italia con Dario Argento, in diretta la nostra inviata Luciana Parisi.
6: Buongiorno, cominciamo dagli applausi clamorosi di ieri sera al primo film e unico coreano in concorso di Na Hong-jin, si intitola Hope, un film con un cast pieno di attori che sono estremamente popolari nel loro paese e non solo. ma anche con un cast internazionale di primissimo piano, da Michael Fassbender, Alicia Vikander e Taylor Russell. È una super produzione che mischia l'azione con la fantascienza. Ed è ormai ufficiale, Barbara Streisand non sarà qui a Cannes per ricevere la Palma d'Oro d'onore. L'attrice e cantante americana infatti è stata bloccata negli Stati Uniti per ragioni di salute. Dicevamo, c'è un po' d'Italia oggi. Innanzitutto partiamo con le immagini di Oh Boys, è un cortometraggio sul peso di voler impressionare gli altri, e francamente continua a impressionare il fatto che il regista Antonio Donato di questo cortometraggio sia l'unico regista italiano in concorso, non in quello ufficiale ma alla Kenzen. Ci sarà poi Dario Argento che racconta la sua opera di sceneggiatore nel film Metti una sera a cena. Fu l'ultimo, uno degli ultimi film da sceneggiatore prima di passare all'horror, e da Cannes è tutto.
1: Torna tra poco fuori TG. Patrizio Senatore, di cosa parlerete oggi?
7: Oggi parliamo di antivirus e del piano pandemico. Tutte le informazioni tra pochissimo a fuori TG.
1: Linea dunque a fuori TG, l'informazione del TG3 torna come sempre alle 14:20. Grazie per averci seguito, buona giornata.

0: La nave è bloccata da ore al largo delle isole di Capo Verde, Africa Occidentale. Per 150 passeggeri, una crociera da sogno che diventa un incubo. A bordo, infatti, si sarebbe sviluppato un focolaio di hantavirus.
1: Supponiamo che i passeggeri siano stati infettati prima di salire sulla nave e che, successivamente, ci sia stata una trasmissione da persona a persona tra coloro che sono a stretto contatto.
2: Sono state attivate le procedure di sorveglianza attiva per 4 persone arrivate in Italia con il volo KLM, sul quale era salita per pochi minuti la donna deceduta a Johannesburg. Il ministero ha acquisito i recapiti dei nostri connazionali, tutti senza sintomi. Poi ha trasmesso le informazioni alle regioni di provenienza: Calabria, Campania, Toscana e Veneto.
3: La quarantena precauzionale, quindi non ho sintomi, non ho niente.
4: Al telefono ripete più volte la stessa parola: precauzionale. Lui è un marittimo di 24 anni, è in isolamento volontario da giorni. Dopo l'ordinanza del sindaco della sua città, Torre del Greco, sarà obbligato a proseguire ancora per un mese e mezzo.
5: Non è una situazione appunto tipica, tipo Covid o tipo l'epidemia di Ebola. Se su quella nave, invece di questo antivirus del topo, ci fosse stato ad esempio l'Ebola virus, non so quanti sarebbero sopravvissuti in quella nave.
4: Arriva l'avvertimento dei medici ospedalieri. Con una nuova pandemia il sistema non reggerebbe per carenza di personale. Un allarme a cui risponde il ministro.
6: Siamo pronti, il sistema funziona, i cittadini possono stare tranquilli.
7: Buongiorno amici di Fuori TG, come avete visto nella copertina che abbiamo preparato con Daniele Russo, la sintesi degli ultimi giorni del caso Hantavirus. Noi vogliamo fare chiarezza, avete sentito le voci anche del ministro Orazio Schillaci che ci rassicura, tutto sotto controllo. Bene, noi vogliamo darvi tutte le informazioni e gli aggiornamenti. È appena arrivata quella nave incriminata a Rotterdam, nei Paesi Bassi, trasportando il personale a bordo che poi adesso rimarrà in isolamento, e noi cerchiamo di capire quali sono le ricadute nel nostro paese e soprattutto come si sono alzati i livelli di attenzione. Lo facciamo con i nostri ospiti. In collegamento abbiamo Maria Rosaria Campitiello, che è capo dipartimento prevenzione ed emergenze sanitarie del Ministero della Salute. Benvenuta.
8: Buongiorno, grazie.
7: Qui in studio un amico oramai di Fuori TG, il professor Gianni Rezza, lo conosciamo tutti come infettivologo e anche professore di igiene dell'Università San Raffaele di Milano. Bentornato professore.
9: Buongiorno.
7: Accanto a lui Barbara Cataldi, pronta a leggere le vostre domande, i vostri interrogativi, ma soprattutto Barbara, iniziamo dai numeri, perché da quelli vogliamo iniziare e capire la situazione.
10: Abbiamo parlato appunto della nave da crociera Onius e partirei da lì, da quel focolaio che preoccupa, preoccupato, anche se i dati continuano a cambiare in continuazione, ma gli ultimi dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono scesi a 10 casi accertati, di cui 3 decessi, 120 le persone in quarantena. E come dicevamo, preoccupa forse più qualcosa come l'Ebola, perché

0: Nello stesso occasione l'OMS ha parlato di questa emergenza sanitaria
1: internazionale. Ma adesso ne parleremo di Ebola. Professoressa Campitiello, dottoressa Campitiello, vengo da lei perché per gli ultimi aggiornamenti, perché noi sappiamo che ci sono delle persone in isolamento da giorni, insomma, noi più che in isolamento, in una sorta di isolamento volontario per tutela degli altri. C'era anche un paziente inglese a Milano che aveva avuto la febbre, però sono tutti negativi. Questi almeno sono gli ultimi dati.
2: Sì, la cosa principale da ribadire, la buona notizia, è che sono tutti negativi. Tra l'altro il presidente britannico, che era quello che inizialmente ha destato un po' più preoccupazione perché era seduto a bordo dell'aereo più vicino alla paziente poi deceduta per antivirus, in realtà poi anche questo paziente è negativo, ha avuto dei sintomi blandi, una febbricola e un po' di tosse, ma fortunatamente il test è negativo, anche stamattina lo rifarà solo per precauzione e a momenti siamo in attesa del risultato.
1: Ecco, professoressa, ci aiuti a capire perché molti magari si sono preoccupati all'inizio del caso, la tosse, le cose, cioè cerchiamo di spiegare questo virus che poi voi lo conoscete da tempo, noi adesso lo scopriamo adesso, ma insomma è conosciuto dagli anni 70.
3: Sì, fra gli antivirus delle Americhe, questo che è il virus andino, Andes, è l'unico che può trasmettersi anche se con una certa difficoltà da persona a persona, si trasmette da persona a persona attraverso contatti molto stretti o prolungati. Il problema è che è molto aggressivo dal punto di vista clinico, ha un tasso di letalità, cioè morti su malati, di circa il 30%, di almeno il 30%, e questo è il motivo per cui ha destato una certa preoccupazione. Per fortuna, però, mi sembra che le misure che sono state prese sia di isolamento dei malati che di quarantena delle persone che hanno avuto contatto con i malati siano state piuttosto efficaci a livello internazionale, anche a livello italiano sicuramente, e per ora le persone ammalate sono tutte le persone che stavano sulla nave. Evidentemente il caso indice, cioè la prima persona che si è ammalata.
1: E noi sappiamo che questo ornitologo settantenne che ha contagiato la moglie, con cui evidentemente era molto vicino,
3: aveva contratto il virus in Argentina, in Sud America, non sappiamo dove, si dice la discarica, forse sì, forse no, inalando l'aerosol di escrementi, di urine, di topo. Dopodiché è andato a bordo, la nave ha fatto un amplificatore, perché? Perché la nave, si sa, in una nave c'è tanta gente, è un ambiente chiuso, quindi il contesto favorisce molto l'amplificazione dell'epidemia, si hanno contatti stretti, prolungati con le persone con cui si mangia insieme, si vive praticamente insieme, e questo è stato il motivo per cui sulla nave ci sono stati diversi casi.
1: Ma andiamo a Parigi, perché io vedo pronto il corrispondente Gavino Moretti che sta seguendo il G7 Economia a Parigi-Bercy, ma ci dà anche un po' l'aggiornamento sul caso che adesso stava preoccupando, perché c'è una paziente francese positiva che era in uno stato preoccupante. Vediamo gli ultimi aggiornamenti.
4: Ecco, la paziente francese è sempre in rianimazione all'Hôpital Bichat, l'ospedale di Parigi specializzato in questi casi gravi di infezione da virus. Per il resto la situazione, ha fatto sapere prima il presidente Macron, che ha parlato di situazione sotto controllo, poi la ministra dell'economia francese Stéphanie Rist, è una situazione al momento sotto controllo, perché i 22 casi di contatto sono in quarantena, al momento tutti e 22 negativi. Poi c'è un dato positivo, ha detto la ministra della sanità francese Rist, un dato positivo è che l'Istituto Pasteur ha completato il sequenziamento del ceppo Andes rilevato appunto in un passeggero francese e non emerge una variante più trasmissibile o pericolosa. Questo è un dato che sicuramente tranquillizza in questo momento, anche se questa volta l'allarme scattato subito in Francia ha fatto sì sicuramente che l'emergenza è stata presa sul serio. Se posso dire, una differenza rispetto al Covid che tutti abbiamo vissuto alcuni anni fa è che questa volta il protocollo è stato attivato immediatamente, un protocollo tuttora per esempio in azione per quella nave in quarantena a Bordeaux, dove il caso sarebbe di una semplice gastroenterite, però tutti i 1000 passeggeri

0: sono al momento trattenuti a bordo, sono sotto controllo. In questo momento c'è un'emergenza, naturalmente non è stata presa sotto gamba, ma sembra una situazione al momento gestibile.
1: Grazie Gavino, buon lavoro. Allora, dottoressa Campitiello, qualcosa, la dura lezione del Covid, qualcosa ce l'ha insegnato, quindi il sistema di allerta sicuramente funziona ed è quotidiano, cioè c'è un collegamento tra stati quando parte un'emergenza?
2: Assolutamente sì, il coordinamento internazionale è fondamentale, noi abbiamo continui contatti, posso dire anche giornalieri, con le autorità sanitarie internazionali. Voglio anche dire che il ministro Schillaci ha voluto in prima persona una direzione dedicata proprio alle emergenze, la direzione generale delle emergenze, che devo dire ha avuto un ottimo banco di prova, ha funzionato, e quello che ci tenevo a dire è che nonostante la narrazione a volte spaventa i cittadini, noi non è che ci muoviamo e facciamo circolari o note alle regioni perché siamo in panico o perché aumenta il rischio di qualcosa, ma semplicemente perché il sistema sanitario nazionale, come ci ha insegnato la pandemia, non deve essere un sistema reattivo, ma deve essere un sistema proattivo, deve prevenire gli eventi. E quindi dare delle indicazioni chiare alle regioni è fondamentale, perché poi sono gli operatori sanitari sul territorio che di fatto contengono il rischio. E fare in modo che l'Italia agisca in maniera omogenea, tutte le regioni nello stesso modo, è sicuramente un passo importante, e noi come Dipartimento, il ministro Orazio Schillaci, ci tiene particolarmente ad una sanità più omogenea oltre che più equa.
1: Certo, sono degli allarmi per tenere alta l'attenzione, non perché c'è magari un problema contingente. Professor Rezza, ci aiuti a capire, anche perché noi oggi l'ha evocato Guido Bertolaso, assessore al welfare della regione Lombardia, il caso Ebola, che insomma è quello che magari dovrebbe spaventare eventualmente di più, ed è notizia insomma di questi giorni che l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dichiarato che è nata un'emergenza di salute pubblica internazionale in Congo, questo lo ribadiamo, per proprio i casi di Ebola. Ci sono già 88 morti, 336 casi sospetti. Stamattina la notizia riguarderebbe anche dei cittadini americani lì in Congo, però non ci riguarda in questo momento.
3: No, assolutamente no, non è la prima epidemia di Ebola. Di Ebola ci sono state decine di epidemie sia in Congo che nel sud del Sudan, che in altri paesi dell'Africa equatoriale, come per esempio l'Uganda, e sono anche piuttosto bravi in genere a contenere queste epidemie, questi paesi africani che vengono colpiti molto spesso. Qual è l'unica difficoltà? È che quella è una zona in cui ci sono degli scontri tribali, quindi il governo locale potrebbe faticare a tenere sotto controllo la situazione. Per fortuna anche l'OMS è intervenuta, ha mandato un team di esperti, quindi la comunità internazionale si sta muovendo. Ebola, bisogna dirlo, ha una letalità molto alta, addirittura più alta di quella di antivirus. Questo è il motivo per cui Guido Bertolaso la richiamava molto probabilmente, ma la contagiosità per fortuna non è elevatissima, è elevata se si tocca il malato o se si viene a contatto con liquidi organici del malato, però non trasmette a distanza, non trasmette per via aerea. Questo fa sì che, per esempio, costruendo reparti di isolamento nei paesi che vengono colpiti, riuscendo a isolare i malati, non lasciarli negli slum, nelle comunità sovraffollate, allora si riesce a contenere il focolaio. Però è un focolaio serio, perché sta al confine fra tre paesi, appunto il Congo, nord-est del Congo, l'Uganda e il sud Sudan, per cui è bene intervenire.
1: È bene tenere sotto osservazione chiaramente l'OMS, certamente, perché non si diffonda.
3: Non poi, c'è insomma, però l'allerta chiaramente è regionale, riguarda,
1: certo, però,
3: riguarda
1: insomma,
3: la regione africana, però è chiaro che bisogna tenere tutto sotto
1: attenzione. Sempre alta l'attenzione, sicuramente l'abbiamo evocata, questa attenzione che deve essere sempre più alta, compresa quella del piano pandemico. La nostra Barbara Cataldi ci riassume qual è la situazione, perché poi è fondamentale nel nostro paese per affrontare le emergenze. Sentiamo.
4: Ci è voluta l'ennesima emergenza sanitaria globale per accorgersi che in Italia da più di 2 anni mancava un piano pandemico aggiornato per affrontare la diffusione di virus letali come il Covid-19. Il focolaio di antivirus era già esploso a bordo della nave da crociera Ondius, sebbene l'OMS non lo avesse ancora segnalato ufficialmente, quando, finalmente, la nuova versione 2025-2029 è stata approvata in conferenza Stato-Regioni. Il documento, si legge sul sito del Ministero della Salute, non si concentra più su singoli patogeni, ma su tutte le eventuali pandemie a trasmissione respiratoria. Per realizzarlo saranno stanziati 1,1 miliardi di euro con l'obiettivo di digitalizzare i sistemi di monitoraggio epidemiologico, dagli accessi al pronto soccorso e nei reparti fino alla contaminazione delle acque reflue. Nel nuovo piano si definiscono 5 obiettivi principali: ridurre trasmissione e mortalità, garantire il coordinamento, limitare l'impatto sui servizi sanitari, proteggere gli operatori e coinvolgere la popolazione. Si specifica anche la necessità di garantire le scorte di farmaci e vaccini, la continuità dei servizi essenziali e la loro riorganizzazione in emergenza, ma si rimanda ad altri testi la modalità di realizzazione di questi obiettivi. Il piano si fonda sulla delega alle regioni. Per ottenere i finanziamenti dovranno prima recepirlo e dimostrare di averlo realizzato. Se ciò sia sufficiente a prevenire e superare le emergenze presenti e future, si potrà valutare solo quando saranno approvati tutti i documenti necessari alla sua attuazione. In campo resta la fragilità del nostro sistema sanitario nazionale, che negli ultimi 4 anni, cioè dalla fine dell'emergenza coronavirus, si è anche aggravata. A causa della riduzione delle spese sanitarie rispetto al PIL del nostro paese e della carenza cronica di infermieri e medici, soprattutto nel settore emergenza, anestesia e rianimazione e medicina generale.
1: E questa è la preoccupazione. Barbara Cataldi, cosa dicono i nostri telespettatori?
5: Eh sì, non sono molto preoccupati dall'antivirus, ma più dal sistema sanitario. Non mi sento particolarmente preoccupato, però credo sia giusto parlarne con serietà senza minimizzare. Tra nuovo piano pandemico e laboratori di ricerca, capire quanto siamo davvero preparati è fondamentale.
1: Professoressa, dottoressa Campitiello, sì, perché anche l'allarme della società dei medici ospedalieri è quella: abbiamo poco personale, bisogna rafforzare l'emergenza, siamo pronti?
2: Guardi, innanzitutto voglio dire che non è che gli italiani erano senza un piano pandemico prima dell'approvazione, perché avevamo in proroga quello precedente, che quindi assicuravano sicuramente la sicurezza e la sorveglianza della sanità pubblica. Questa è la prima cosa. Col nuovo piano pandemico, questa volta non è un piano fotocopiato, è un piano chiaro, trasparente, condiviso con le regioni, quindi anche ad alto rigore scientifico. Voglio dire che abbiamo avuto un po' di problemi nell'approvazione proprio per quello che lei accennava, i finanziamenti per il personale. Sebbene questo governo abbia nella finanziaria aumentato i finanziamenti al personale, come sappiamo, io lo dico io stessa da medico, non bastano. Non abbiamo abbastanza personale sui territori e i dipartimenti di prevenzione purtroppo ne risentono a maggior ragione. Ecco che abbiamo impiegato circa 2 anni per arrivare ad un compromesso anche con il MEF, che chiaramente deve controllare la spesa pubblica. Siamo arrivati ad un accordo con le regioni, siamo contenti del lavoro fatto, soprattutto perché è un piano che segue i principi di precauzione, ma soprattutto di proporzionalità del rischio. È vero che ci sono tante innovazioni tecnologiche, soprattutto per quanto riguarda la sorveglianza dei virus, così come la rete dei laboratori,
1: certo,
2: che si attivano e si attiveranno.
1: E lo voglio chiedere anche al professor Rezza, cioè noi per far fronte a un'eventuale futura emergenza abbiamo bisogno, Rezza, di medici. In questo momento c'è emergenza medici ed infermieri e siamo in forte carenza.
3: E questo, si sa, è un problema cronico della sanità italiana, ormai andiamo indietro negli anni e è molto difficile effettivamente fronteggiarlo. Io quello che dico sempre, e in questo caso tanto più, questo è un buon piano pandemico, ha un finanziamento che dopo cresce con l'andare degli anni, quindi bisogna semplicemente renderlo vivo dopo, no? Dalla carta bisogna passare all'azione, come per tutti i piani, ma questo forse è il minore dei problemi, in quanto è in tempo di pace che soffriamo. Credo che quello che i cittadini dopo soffrono di più siano è retorico dirlo magari, però il pronto soccorso, l'affollamento che c'è di pronto soccorso, chiaramente c'è il problema delle liste d'attesa che ci portiamo dietro dal Covid, anche se si è tentato di fare molto per cercare di risolvere questo problema. Quindi una sanità che fatica in tempo di pace, chiaramente in tempo di guerra, dopo fra virgolette, può avere maggiori difficoltà. Naturalmente la coperta è corta, lo sappiamo. Se si tira da una parte, dopo si scopre dall'altra, però è necessario finanziare il sistema sanitario nazionale, chiaramente adeguatamente, cercare dopo le risorse, che

0: sono anche risorse umane, non solo medici ma anche infermieri.
1: Dobbiamo anche cercare di non far scappare i nostri medici, i nostri infermieri all'estero, sicuramente questo è un tema, poi c'è anche il taglio
0: alla... Dove vengono pagati meglio, questo è un problema purtroppo con cui ci scontriamo.
1: Con cui il governo deve anche fare i conti, come pure con i tagli alla sanità per finanziare altre misure che servono comunque alla cittadinanza. Ci stanno arrivando tantissimi commenti, tante domande, proveremo poi a rispondere con un'altra puntata. Vi anticipo il tema di domani, parleremo di carcere e di possibile recupero delle persone che affrontano il carcere. Domani 12:25, Rete 3, buona giornata.
2: Capire il Medio Oriente, capire l'estrema destra italiana, tra poco con Laura Silvia Battaglia ed Elena Testi.

0: Se ognuno fa qualcosa, allora si può fare molto.
1: Chi sta dalla parte giusta non perde mai.
2: Gli uomini passano, le idee restano.
1: Chi ha paura muore ogni giorno. Chi non ha paura muore una volta sola.
0: Giustizia.
1: Libertà.
2: Coraggio.
1: Etica. Partecipazione.
3: 23 maggio, giornata della legalità.
4: La benzina costa come lo sapete.
5: Ma che credibilità potevi avere?
4: Nessuna credibilità. Per questo adesso scrivo canzoni tristi.
6: Io di solito alle 9 sono a dormire.
5: Sì, siamo amici
6: e te.
7: Un fallimento da una parte ti apre altre porte.
5: Non vale sempre. Comunque può succedere. Che neppe.
8: Geppi Cucciari conduce Splendida Appendice. Giovedì alle 21:20. Rai 3.
9: Show dove le offerte fanno cantare il portafoglio.
10: Acqua e saponi show!
9: Come fai a lavare i capelli in 3 minuti senza acqua?
11: Con Batiste, lo shampoo secco è a 4,49 € e con due prodotti Batiste Dry Shampoo 200 ml in omaggio uno shampoo secco 50 ml.
9: E per una pelle morbida?
12: C'è Caloderma. Le creme corpo fluide sono a 2,99 € e con due prodotti Lina Corpo Caloderma in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml.
9: E chi ti aiuta a ringiovanire la pelle?
11: I trattamenti viso Nivea Q10, antirughe fluido con SPF 50, filler mirato, siero e trattamento intensivo sono a 10,99 €. Creme Power giorno e notte e contorno occhi sono a 8,99 €.
12: E con due prodotti Nivea Viso, di cui almeno uno Q10, in omaggio il latte detergente Q10 Power.
9: E complimenti alle nostre campionesse! Ma è il bello che da acqua e sapone vincono tutti, perché qualità e convenienza non si battono. Acqua e sapone.
10: Oltre la convenienza!
13: L'Istituto Nazionale dei Tumori è in prima linea per trasformare la ricerca in nuove cure e la speranza in realtà. Con il tuo 5 per 1000 sarai parte del cambiamento. Insieme possiamo dare più forza alla ricerca. Dona il tuo 5 per 1000 all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. L'oncologia italiana è nata qui e qui ne garantiamo il futuro.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Per te da lunedì microonde a 49 euro. E montalatte elettrico a 19,99 €. Lidl, vale davvero.
15: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
16: Nutella Be Ready, croccante cialda, con un cremoso ripieno di Nutella.
17: Mamma, andiamo.
16: Don't worry, Be Ready.
18: Passa anche dal banco surgelati, la gamma Nutella ti aspetta.
19: La vita cambia a una certa età. Vivi l'età con Meritene. Meritene ti protegge con una soluzione completa di vitamine, minerali e proteine per mantenere tono e forza. Meritene, l'alleato che dà forza alla tua forza. Quando la perdita di forza muscolare è una sfida, chiedi al tuo medico Meritene Clinical Drink.
20: Gli ottici Grand Vision ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Vieni in negozio e scopri Grand Vision Plus. Due occhiali in 2 anni a partire da 10 euro al mese e tanti vantaggi esclusivi. E ora con Grand Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale.
21: Questo hotel è fantastico!
22: Già!

0: Solo 310 euro a notte.
1: Cosa? Io ho pagato 185. Non hai usato Trivago?
2: Devi usare Trivago!
1: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti.
2: Centinaia di siti!
1: Vedi? Stesso hotel a 100 euro in meno.
0: Avrei dovuto usare Trivago.
3: Avresti dovuto usare Trivago.
4: Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie, buon inizio di settimana. Poco fa abbiamo detto capire il Medio Oriente, capire l'estrema destra israeliana, ovviamente è troppo ambizioso come obiettivo, e però i due libri dai quali prendiamo le mosse oggi sono documentatissimi, scritti da due colleghe, due inviati che il mondo del Medio Oriente, soprattutto il mondo arabo e il mondo dell'estrema destra israeliana hanno molto studiato e molto percorso. Laura Silvia Battaglia ha scritto I partigiani di Allah, lavora per Radio 3, per il Washington Post, per Al Jazeera, per la televisione svizzera. Laura, benvenuta.
1: Grazie, grazie.
0: Elena Testi è un'inviata della 7, ha scritto Genesi, soldi, crimine, impunità, storia dell'estrema destra israeliana. Elena, benvenuta anche a te.
2: Grazie.
0: Alice, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te, Giorgio, a tutte e tutti quelli che ci stanno guardando. Per fare domande alle nostre ospiti, aspettiamo le mail a quantestorie@rai.it o nelle nostre pagine Facebook e X.
0: Ora, avere due giornalisti di questa qualità ci impone di partire dall'attualità. Elencheremo cinque temi di strettissima attualità e poi chiederemo loro una riflessione. Partendo da Stati Uniti e Iran, muro contro muro, poi... In realtà, lo dico sia a Laura sia ad Elena, come sapete, l'Iran avrebbe risposto all'ultima proposta americana, quindi vedremo che cosa accadrà nelle prossime ore. Subito dopo vi facciamo vedere un ritaglio, questa è una fotografia,

0: c'è una notizia che è poco presente sulla stampa italiana oggi, dal Times of Israel. Ieri c'è stato il gabinetto israeliano, presenti i due ministri di estrema destra ai quali dedica grande attenzione Elena Testi nel suo libro, e cioè Ben-Gvir e Smotrich. Quarto tema che volevamo aggiungere in questo caleidoscopico quadro riguarda la Corte Penale Internazionale, che starebbe indagando sulle violenze dei coloni. Poi ci diceva Elena poco fa che questa notizia va un po' ridimensionata, nel mirino appunto i due ministri Smotrich e Ben-Gvir. E l'ultima notizia che volevamo sottoporre all'attenzione dei nostri ospiti riguarda invece la flottiglia, nuovo abbordaggio da parte dell'esercito italiano al largo di Cipro, persi contatti con 23 navi. Laura, proviamo a fare ordine in questo caos.
1: In questo caos sicuramente ci troviamo di fronte al confronto che potrebbe essere finale, l'Armageddon finale tra Stati Uniti e Iran, ovviamente in un contesto in cui chi spinge soprattutto per quelle azioni che Trump paventa sul suo sito Truth con l'intelligenza artificiale è bombardamento di tipo probabilmente nucleare, questo non è certo, sull'Iran. C'è da dire che comunque le cose interessanti non sono forse aspetti di propaganda, ma quello che si muove sotto. Da una parte l'aspetto diplomatico, quindi le varie mosse dell'Iran per muovere diciamo realtà che sono realtà regionali oppure non regionali, pensiamo al Vaticano, per riuscire ad ammorbidire la situazione. E insieme ovviamente alle mosse di Israele per riuscire a trovare piena fiducia negli Stati Uniti affinché quel piano possa essere portato a termine, ed è un piano relativamente alla minaccia esistenziale di Israele ovviamente, ma in tutto questo ci sono delle mosse militari e strategiche molto interessanti. Per esempio sappiamo che ISEPE, che è la marina della guardia rivoluzionaria iraniana, è penetrata all'interno del Kuwait in una isola che si chiama Babuyan. E qui in un giornale che si chiama Al-Khalij proprio i ministri kuwaitiani hanno fatto presente questa minaccia. Queste persone sono state arrestate e c'è un giallo su questa vicenda, così come un altro giallo c'è sulle basi israeliane che si troverebbero in Iraq adesso tra Najaf e Karbala, basi che servirebbero, basi nascoste, simili alle basi nascoste che gli Stati Uniti hanno sempre avuto in tutti questi anni in Medio Oriente, che servirebbero come avamposti eventuali diciamo non solo per i rifornimenti ma anche per favorire ulteriori attacchi nei confronti dell'Iraq.
0: Questo è il punto, Elena, te lo chiedo in maniera molto diretta, perché Israele vuole continuare la guerra all'Iran.
2: Israele vuole continuare la guerra all'Iran, soprattutto lo vuole il primo ministro italiano Benjamin Netanyahu, anche perché ricordo che dopo il 7 ottobre e quindi l'8 ottobre si è aperta una guerra, inizialmente con un fronte, quello con Gaza, poi si sono aperti a ripetizioni più fronti, uno con appunto Hezbollah, poi come ben sappiamo c'è stato un massiccio impiego di soldati anche in Cisgiordania e poi si è aperto per ben due volte quello con l'Iran. Ora però, se noi guardiamo questi due anni e mezzo, ciò che ha ottenuto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è veramente molto poco, nel senso che Hamas ancora non è stato disarmato e si trova all'interno di Gaza con una situazione politica estremamente complessa. Hezbollah ha una potenza di fuoco che abbiamo visto con l'ultimo conflitto ancora molto solida, e l'Iran invece appunto di arrivare a un regime change come era stato promesso agli stessi israeliani, si ha la sensazione anche dalla popolazione israeliana che venga percepito più forte e più violento di prima, quindi vuole continuare questa guerra. È molto interessante però che dal gabinetto di guerra Netanyahu abbia detto forse Donald Trump avrà bisogno di noi, questo anche per smorzare quella retorica di quest'ultimo periodo in cui si diceva che era stato Netanyahu a trascinare in guerra Trump e non il contrario.
0: Elena Testi, l'avete capito, è un'esperta di estrema destra italiana e israeliana, israeliana no, forse anche estrema destra israeliana, che ha studiato a fondo. Dobbiamo capire da dove vengono Ben-Gvir e Smotrich. Guardate questo ritratto di Ben-Gvir.
3: Itamar Ben-Gvir, leader del movimento giovanile del partito Hak, fondato dal rabbino Kahana, messo al bando negli anni Ottanta in Israele perché considerato razzista. Kahana viene assassinato nel novembre del 90 a New York da un sicario di Al-Qaeda. Da allora è l'icona dell'ultranazionalismo, un'icona

0: che molti cercano di imitare. Benvir si propone come suo erede e non solo a parole. A 18 anni, nel 1995, poco prima dell'assassinio del premier laburista Ramid, si mostra con in mano un fregio della Cadillac del primo ministro, colpevole a suo giudizio di aver siglato gli accordi di pace con i palestinesi ad Oslo. Se siamo arrivati alla sua auto, possiamo arrivare anche a lui, dice. La baldanza giovanile non lo abbandona. Avvocato, difende tutti gli ebrei nelle zone contese con i palestinesi. Eccolo armato a Sheikh Jarrah, alle porte della città vecchia di Gerusalemme, mentre scoppiano gli scontri tra israeliani e palestinesi.
1: Elena, ovviamente voi lo sapete benissimo, ma non necessariamente chi ci segue, incluso il sottoscritto. Vengono da una lunga storia, questo è il punto.
2: Sì, vengono da una lunga storia. Itamar Ben-Gvir di fatto ha raccolto l'eredità di quel rabbino che è stato nominato prima, Kahane, che è un rabbino che nasce e cresce a New York e poi arriva in Israele. Però fa capire molto bene Itamar Ben-Gvir come sia cambiata nel tempo Israele, perché Kahane riuscì a entrare alla Knesset, ottenne un solo seggio, ma i deputati di fatto quando lui parlava si alzavano in piedi e lasciavano il Parlamento israeliano perché considerato troppo razzista, perché considerato un uomo che non rispettava i principi ebraici della tolleranza e del rispetto della vita. Invece oggi Itamar Ben-Gvir, va detto, ha un grandissimo seguito, è la terza parte politica più importante dello Stato di Israele e porta avanti un tipo di sionismo che è considerato anche da una parte di Israele razzista e che vuole di fatto la cacciata di tutti gli arabi, non soltanto i palestinesi però che vivono in Cisgiordania e a Gaza, ma anche degli arabo-israeliani.
1: Su questo tra poco daremo altri elementi. Alice.
3: Allora, c'è una email di Raffaele che chiede: questo attuale governo israeliano quante probabilità ha di vincere le prossime elezioni visto tutto il danno che ha provocato e provoca?
2: Allora, è legata al principio, dall'inizio di questa puntata. Se Benjamin Netanyahu riuscisse veramente a ottenere un cambio di regime in Iran, forse riuscirebbe a trovare una solidità in più politica all'interno dello Stato di Israele. Ma poiché appunto i risultati politici e militari non sono stati raggiunti, il popolo israeliano non ha più fiducia nel primo ministro israeliano, che lo considera oltretutto un corrotto, perché sappiamo che sono molti processi aperti nei suoi confronti. Non ha fiducia in un governo che chiaramente ben comprende che in questo momento lo sta spostando verso destra e che sta isolando Israele. Quindi potrebbe non vincere le elezioni, ma come si sa, in Israele tutto cambia.
1: Ora vedremo delle immagini di scene purtroppo familiari, soprattutto negli ultimi anni, cioè di coloni israeliani che prendono pezzi di terra palestinese. Il punto è il peso della dimensione religiosa in quel contesto geografico, perché Laura scrive delle pagine molto belle, ad esempio a proposito dell'Iran, su questo e tra poco lo vedremo e ne parleremo. Però partiamo dai coloni.
4: Hanno bruciato 4 camion e diverse auto. Hanno provato a picchiarci, ma siamo riusciti a chiuderci dentro. Mi sono indebitato per questa attività. Do lavoro a 25 ragazzi. Mi attaccano perché vogliono occupare queste colline, ma non me ne andrò.
5: Uliveti come campi di battaglia, per i palestinesi sono sostentamento e identità, ciò che più li lega a questa terra. I più violenti tra i coloni cercano di spezzare questo legame.
6: Quest'albero era una lode a Dio. Che male ha mai fatto? Questo lo avevo piantato io, 25 anni fa. L'ho irrigato, l'ho curato. Guardalo ora.
1: Dicevo poco fa, Elena, il peso della dimensione religiosa, perché ci sono dei rimandi o dei richiami biblici quando mettono in atto queste azioni.
2: Ma certo, la religione è una componente fortissima. Alla base di questo c'è la volontà di ricreare la grande Israele biblica. Però non c'è una componente religiosa solo in Israele, c'è una componente religiosa che lega Israele agli Stati Uniti d'America, di cui in Italia non si parla, ma negli Stati Uniti d'America, ad esempio nel New York Times, il Washington Post, se ne parla molto, ed è il sionismo religioso e gli evangelici. Per quale motivo sono legati? È molto semplice. Gli evangelici, anche loro, credono nella grande Israele a seguito di una profezia, quella di Ezechiele, che dice che una volta

0: 18 che verrà compiuta la grande Israele e tornerà il Messia. Ora, come ben sappiamo, gli evangelici, e lo abbiamo visto anche con le immagini di ieri a Washington DC con questa grande manifestazione voluta da Donald Trump, sono molto importanti all'interno della politica americana e appoggiano anche finanziariamente le colonie e le violenze perpetrate per strappare terra ai palestinesi.
1: Nei Partigiani di Allah c'è una descrizione minuziosa, secondo me appassionante, dell'universo sciita, dell'Iran e dei cosiddetti proxies, che possiamo tradurre come, Laura, i proxies?
2: Ma noi li traduciamo solitamente, io li tradurrei in alleati, anche alleati. Se noi, la parola proxies ha anche da noi un senso dispregiativo, insomma sarebbero un po' i puppets, le marionette, ma in realtà sono molto di più, perché hanno anche una capacità autonoma rispetto alla casa centrale che è ovviamente l'Iran.
1: Analizzare la differenza fra sciiti e sunniti nel dettaglio richiederebbe ore, Laura, però questa mappa sembrerebbe dirci che gli sciiti sono quattro gatti rispetto ai sunniti, no? Perché i blu sono i sunniti, come vedete, i color granata sono gli sciiti. Questa differenza segna il mondo musulmano in maniera radicale o no?
2: Diciamo che lo segna nella fitna originaria, che appunto fu la separazione tra le due linee di trasmissione dal profeta Muhammad. Ma c'è un punto che è fondamentale per capire invece l'intersezione di interesse tra questo mondo. Ed è una cosa che ha a che vedere con la storia recente, con la colonizzazione del mondo dell'Africa subsahariana, dell'Asia sudoccidentale, cioè la presenza prima dell'esistenza di colonie europee, quando poi gli europei si allontanano, l'impero ottomano viene dissolto, viene sostituita da un nuovo dominio geopolitico che è quello degli Stati Uniti. Il punto, l'intersezione in cui i sunniti e sciiti sono d'accordo, con varie nuance naturalmente, è il fatto che questa presenza degli americani è estremamente fastidiosa. La presenza di Israele, diciamo, è altamente contestabile. E su questo, per esempio, si può capire perché Hamas è diventata, essendo sunnita, esatto, è diventata una milizia dell'asse della resistenza sciita, perché condivide gli stessi obiettivi politici, che sono obiettivi di resistenza, tant'è vero che la parola chiave è Mukawama, che è esattamente resistenza, che sta nel nome di tutte le milizie e sta esattamente nel concetto di partecipazione popolare ad un obiettivo, che è un obiettivo di uno Stato diverso. È uno Stato diverso anche rispetto a chi guida questi Stati, perché le dirigenze che guidano questi Stati o sono compromesse con le vecchie colonie, non so, pensiamo il Libano, no? Con la Francia, oppure sono inevitabilmente compromesse con i nuovi dominatori, non so, la dirigenza irachena o parte della dirigenza irachena, ed è lì che l'Iran si inserisce.
1: A proposito di Libano, c'è un attore dell'asse degli alleati dell'Iran, l'asse sciita, che è Hezbollah, e che ovviamente Elena conosce bene, conoscendo bene Israele. E vi facciamo vedere un'intervista che ha fatto Francisca De Candia a una figura importante, perché è un deputato di Hezbollah nel Parlamento libanese, ma è anche uno dei fondatori di Hezbollah stesso, che si chiama Hussein Hassan.
3: Vorrei che l'Occidente potesse uscire dal dilemma di quello che è successo nella Seconda Guerra Mondiale. Mi lasci dire chiaramente che noi non siamo contro la popolazione ebraica. Non è mai stato un problema di religione. Il problema è la nascita dello Stato sionista nel 1947. L'intero Occidente è stato molto risoluto sull'esistenza di Israele, ma non della Palestina.
4: Ma qualcosa sta cambiando rispetto al passato?
3: Faccio una semplice domanda. Il mondo intero sta facendo pressioni sull'Iran affinché non abbia un'arma nucleare. Non ce l'hanno. Non c'è prova che esista. E lo dicono chiaramente che neanche la vogliono. Israele ha 250 bombe atomiche. Il mondo però non punisce Israele per questo. Ma punisce l'Iran. È giusto?
1: Laura, Elena, volevamo poi farvi vedere un frammento di un'intervista, in realtà un sommarietto da un'intervista di oggi del Fatto Quotidiano a Giumblat figlio, giusto, Walid Giumblat, è il leader storico dei Drusi. Disarmare Hezbollah senza il ritiro di Tel Aviv è fumo negli occhi. Priorità si riunito, tutta la regione finirebbe nel caos, che da sempre il piano di Bibi e company. Disarmare Hezbollah è illusorio?
2: Secondo me sì, nel senso che è possibile disarmarlo dal punto di vista delle dotazioni militari, no? Ma il punto è la base su cui tutto questo si crea. Cioè il tema è la cosiddetta tabie, che significa partecipazione e disponibilità, ed è un tema culturale. Cioè il tema è: io posso disarmarmi, ma la struttura sociale resta. L'obiettivo resta. E qual è l'obiettivo? L'obiettivo è avere uno Stato diverso, è avere un Medio Oriente o un'Asia sud-occidentale, così come la vogliamo chiamare, possibilmente senza Israele, quantomeno senza l'influenza Israele nei nostri confini. Questo è il tema del Libano,
1: certo,
2: del Sud e della Beqa.
1: Possibilmente senza Israele, per Israele è insopportabile.
2: Certamente, è una questione esistenziale per Israele, motivo per cui indubbiamente la destra israeliana, diciamo così, massimizzando una serie di elementi, decide di portarsi avanti sul grande Israele, perché è importante, secondo quella logica, la logica della sconfitta di Amalek, diciamo, eliminare il nemico prima ancora che il nemico elimini me.
1: Alice.
5: Allora, a proposito di disarmare Hezbollah, c'è una domanda di Marco. Dice: perché nessuno parla del mancato disarmo di Hamas? Era negli accordi tregua. Anche questo è un fattore a favore della destra israeliana?
1: Elena.
0: Allora, prima di tutto va detto che non è semplice disarmare Hamas, che in questo momento la situazione è estremamente complessa. A seguito degli accordi di Sharm el-Sheikh era stato deciso che l'esercito israeliano controllasse solamente il 53%, adesso controlla il 64%. Cosa succede in quel 30% in cui vive la popolazione palestinese dove opera a Hamas? Praticamente ci sono vari gruppi di famiglie che si stanno scontrando tra di loro e si stanno scontrando con lo stesso Hamas. C'è poi un altro problema: quell'accordo venne portato avanti con il famoso Board of Peace di Trump. Ora c'è stata una guerra con l'Iran, sappiamo che i più grandi finanziatori del Board of Peace erano i paesi del Golfo, e quindi il dialogo e anche i beni economici che erano stati messi sul piatto si stanno riducendo fortemente. Hamas, proprio perché c'è questa situazione di caos in questo momento, sta protraendo la discussione e guadagnando tempo. Non è così semplice, è più semplice disarmare Hamas che non Hezbollah. Però la situazione non è
1: forse
0: facile.
1: In questo contesto gli attori che conosciamo meno sono gli Houthi yemeniti, che Laura Silvia Battaglia conosce benissimo per averci vissuto, per aver sposato un uomo yemenita, e lo racconta in un capitolo appassionante che è il primo peraltro dei partigiani di Allah. Guardiamo questo frammento.
6: Li seguivo nel loro rituale di protesta. Dicevano di chiedere sicurezza, salari dignitosi, abbassamento del prezzo del petrolio. Parlavano del loro leader, Abdul Malik, come di un nuovo messia politico. E Abdul Malik era ovunque, sui manifesti, sugli striscioni, in TV. Quando in piazza comparvero anche alcuni generali dell'esercito e alcune forze di polizia a loro sostegno, tutto fu più chiaro. Questa non era una seconda rivoluzione, era un colpo di Stato. Gli Houthi, stretta un'alleanza di comodo con l'ex trentennale presidente dello Yemen, Ali Abdullah Saleh, occuparono militarmente il Parlamento a Sana'a. E il presidente Hadi fuggì a Riyadh chiedendo sostegno alla Lega Araba guida saudita, poi riparò di nuovo in Yemen.
1: Allora, Laura, ti chiedo un po' d'aiuto per chi ci segue. Oramai, di fatto, la parte nord dello Yemen è in mano loro, è uno Stato.
2: Assolutamente, uno Stato de facto, lo governano con un pugno molto forte, con un sistema anche molto simile a quello iraniano, per cui hanno gli apparati, i servizi segreti, c'è una sorta di stasi. Non c'è spillo che entri, non ci sono attentati che sono successi dal 2014 in poi, da quando loro controllano. Quindi sicurezza, tra virgolette, per la popolazione. E hanno in mano tutto l'apparato.
1: Questa è la meravigliosa Sana'a, che per fortuna è intatta.
2: Sì,
1: no?
2: Allora diciamo Sana'a è intatta, tranne un palazzo che venne giù nel 2015 a causa di un missile saudita. Tutto il resto è ancora lì, per fortuna. Non sappiamo per quanto, perché comunque le case vengono giù per altri motivi, soprattutto mancanza di manutenzione. Ma insomma, il concetto è che sono uno Stato de facto che non è stato riconosciuto, non dico a livello internazionale, perché è stato riconosciuto dall'Iran, dalla Cina e dalla Russia, che tengono le loro ambasciate lì, ma non è stato riconosciuto da tutti gli altri, e dunque noi dialoghiamo nelle nostre rappresentanze consolari con gli yemeniti del sud. Ma il punto è che di fatto è uno Stato, e tutto questo crea un problema enorme per i cittadini che vivono, ma anche una grande domanda, nel senso che se lo riconoscessimo, se venisse riconosciuto e se invece venisse sradicato, per esempio, la Repubblica Islamica dall'Iran, comunque quello che c'è nella Repubblica Islamica dell'Iran è

0: già ripiantato nel nord dello Yemen.
1: All'inizio dicevo della dimensione, del peso, del ruolo della dimensione religiosa in quel contesto geopolitico. Ne abbiamo parlato a proposito della destra messianica, e definiamola così per comodità, Elena. E la questione più grande riguarda l'Iran. Anche qui ci sono delle pagine molto precise nel saggio I partigiani di Allah. Sentite queste parole dell'Ayatollah Khomeini.
2: L'ingiustizia, sia fatta agli altri e sia subita, deriva dalla mancanza di purificazione interiore. Ciò vale per tutti noi, anche per gli uomini di governo. È per questo che sono oppressori, e quanto ai popoli, anch'essi non si sono purificati, ed è per questo che sono vittime dell'ingiustizia. Oggi però i popoli che accettano l'oppressione non hanno più scuse. L'esempio dell'Iran li ha privati di ogni giustificazione. Quello che è successo nel nostro paese non ha precedenti. È stato un grandioso mutamento spirituale.
1: Laura, una domanda che, se vuoi, può essere un po' generica, però tu ci hai vissuto, conosci quei contesti, ci sei stata dentro, hai anche sposato un uomo yemenita. Le borghesie laiche occidentali non riescono proprio a capire quel mondo?
0: Secondo me no, perché noi abbiamo perso qualsiasi collegamento, per me per fortuna oserei dire, tra la politica e la religione. È come se noi dovessimo ritornare a ragionare pensando all'Europa in cui il potere politico discendeva da Dio direttamente, no? Sul re di Francia, sul re d'Inghilterra, eccetera. Noi abbiamo completamente perduto questa mentalità. Quindi ci viene molto difficile comprendere tutto quello che si dice, ma anche quello che diceva poco fa Khomeini sul tema della purificazione, che è un grandissimo tema, il tema morale, è il tema su cui la Repubblica Islamica ha vinto nel 79 contro la presenza dello Shah precedentemente, e poi sulla base anche di istanze sociali che contrapponevano le città alle campagne, i ricchi ai poveri. E su questo si è fatta quella rivoluzione e le successive.
1: Alice.
3: Allora, una domanda, più che una domanda è una sintesi di Paolo, che scrive: non pensate che stiamo vivendo la tempesta perfetta? A Trump il petrolio mondiale, a Putin le basi navali sul Mar Nero, a Israele l'annientamento dei palestinesi e il possesso dei territori, e alla Cina Formosa, l'Europa quale ufficiale pagatore e banca d'appoggio.
1: Elena, do la parola a te, è meno di un minuto, mi sembra, lo dico con grande rispetto, un po' semplicistica come lettura, però.
4: Beh, però in questo momento di caos completo abbiamo bisogno anche di letture, e le persone, vedo, vanno in cerca di letture più semplici. Certo che è più complesso, però è anche vero che in questo momento, io parlo ad esempio per Israele, ha la tempesta perfetta, perché ha l'appoggio di un presidente americano, Donald Trump, che non ha più gli argini del primo mandato, nonostante, insomma, lo vogliamo ricordare, fu il presidente che spostò l'ambasciata da Gerusalemme a Tel Aviv, l'ambasciata americana, prendendosi dei rischi enormi, perché l'intelligence americana prospettava assalti in stile 79 in Iran. Quindi stiamo vivendo un caos mondiale che sta in un certo modo cambiando le sfere di influenza, e ben presto capiremo dove arriveremo.
1: È stato molto interessante ospitarvi, ascoltare le vostre riflessioni, ancora più interessante leggere questi libri. Genesi, scritto da Elena Testi, dedicato a uno studio sulla destra israeliana, pubblicato da SEM, e I partigiani di Allah, dall'Iran all'Arabia Saudita, la lotta per il controllo del Medio Oriente, scritto da Laura Silvia Battaglia e pubblicato da Mondadori. Laura ed Elena, grazie a entrambe.
0: Grazie.
1: Alice, grazie a te.
3: A te, Giorgio.
1: E con Quante Storie ci vediamo domani.

0: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
1: Questa salsa è deliziosa. E il tuo piatto? Com'è?
2: È davvero buonissimo, mi ha fatto sentire di nuovo in Grecia.
3: Nuance Audio è un dispositivo acustico invisibile, completamente integrato nei tuoi occhiali.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
5: Sai quando temi di non essere all'altezza? Ma il consiglio giusto ti dà coraggio. O quando tutti pensano che sia un colpo di testa. Tranne chi da una vita ti sostiene per essere la versione migliore di te. Ecco, queste sono Sara Assicurazioni e Sara Vita. Un'offerta che ti accompagna negli investimenti, nel risparmio, in auto, a casa, nel business e nell'assistenza stradale. Sara Assicurazioni, da 80 anni al tuo fianco, sulla strada della vita.
6: Vanno ora in onda, nelle regioni interessate, le tribune elezioni comunali 2026.

0: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con le tribune elettorali che la TGV Campania sta dedicando all'appuntamento con le prossime amministrative del 24 e 25 maggio. Oggi ospitiamo per la seconda volta i candidati sindaci di Salerno e allora ve li vado a presentare a partire dalla mia destra, dalla dottoressa Elisabetta Barone, sostenuta dalla lista Semplice Salerno.
1: Salve.
0: Poi abbiamo il Franco Massimo Lanocita, sostenuto dalle liste Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Salerno Democratica.
2: Salve a tutte e tutti.
0: Alessandro Turchi, sostenuto dalla lista Salerno Migliore.
3: Grazie dell'invito.
0: E ancora Gerardo Maria Marenghi, sostenuto dalle liste Fratelli d'Italia, Forza Italia, Prima Salerno, Noi Moderati.
4: Grazie per l'invito.
0: Armando Zambrano, sostenuto dalle liste Noi Popolari Riformisti UDC, Azione Oltre, Salerno di Tutti.
5: Salve a tutti e grazie per l'invito.
0: E infine Pio Antonio De Felice, sostenuto dalla lista Potere al Popolo.
6: Salve a tutte e tutti.
0: Sono ugualmente candidati, ma non hanno accettato il nostro invito a questa tribuna, Vincenzo De Luca, sostenuto dalle liste Progressisti per Salerno, Salerno per i Giovani, A Testa Alta, Cristiani Democratici, Avanti PSI, Insieme per Salerno, Davvero Ecologia e Diritti, e Domenico Ventura, sostenuto dalla lista Dimensione Bandecchi. Cominciamo la nostra tribuna elettorale, voi siete tanti, il tempo a nostra disposizione è poco, allora io proverò a essere stringatissimo nelle domande e vorrei partire da un tema molto sentito dalla cittadinanza, partiamo dalla dottoressa Barone. E a Salerno si paga l'addizionale IRPEF più alta d'Italia, avete strategie per ridurla o comunque per migliorare i conti del Comune?
1: Assolutamente, la tassa più alta d'Italia non corrisponde ai servizi migliori d'Italia. Peraltro quest'anno avremmo dovuto ridurre l'IRPEF allo 0,9 e invece è stato riportato all'1,1 e ultimamente dal commissario prefettizio all'1,2. È davvero impossibile un livello di tassazione così alta. Noi riteniamo che sia necessario riorganizzare gli uffici dell'amministrazione per evitare sprechi, riorganizzare le società partecipate che sono un ricettacolo di risorse sottratte ai cittadini e quindi utilizzabili per i servizi e peraltro migliorare una serie di servizi al territorio riducendo sprechi in attività che possono essere accorpate per generi e pianificate all'interno di una strategia condivisa.
0: Grazie, andiamo avanti con Franco Massimo Lanocita, le vostre strategie di bilancio.
2: È conseguenza del disavanzo enorme che le amministrazioni dirette direttamente da De Luca oppure dallo stesso De Luca, ispirate e comunque gestite da lontano, hanno lasciato al Comune di Salerno. C'è un disavanzo di 200 milioni di euro. Rispetto a questo disavanzo il Comune di Salerno ha aderito al Salvacomuni individuando per fino al 2045, ipotizzando fino al 2045 l'applicazione delle aliquote più alte non solo per quanto riguarda l'IRPEF ma anche per quanto riguarda la Tari e per quanto riguarda una serie di servizi base che vengono garantiti e dovrebbero essere garantiti al cittadino, tra questi per esempio la mensa scolastica. 6,50 euro per un ISEE medio significa che due ragazzi della stessa famiglia pagano 13 euro al giorno con un servizio che finisce il 29 maggio di ogni anno. Questa è una tragedia rispetto alla quale noi dobbiamo porre fine e certamente non può essere la soluzione ipotizzata che è l'innalzamento delle tasse pagate ma anche

0: la svendita del patrimonio pubblico di Salerno. È un dato incredibile, sono stati svenduti i migliori e i nostri gioielli di famiglia, diciamo così.
1: Grazie. Dottor Lanocita ci ha fatto un excursus di quello che è aumentato. La domanda è: riuscite a immaginare un abbassamento di queste imposte, Turchi?
2: Dobbiamo immaginarlo e dobbiamo realizzarlo. Consideri che siamo ai primi posti come IRPEF pagata, ma siamo al 10° posto tra i capoluoghi di provincia in Italia in quanto a Tari. Cioè abbiamo delle tasse altissime in cambio di servizi assolutamente inefficienti o inesistenti. Uno dei motti della mia lista Salerno Migliore è proprio quello di normalizzare la città. E quando diciamo normalizzare intendiamo renderla una città a misura d'uomo, con una vivibilità necessaria e sufficiente, con servizi efficienti. Questo ovviamente prevede che siano razionalizzate le spese, e questo è il modo per abbassare Tari e IRPEF, e prevede appunto una razionalizzazione di quello che è la macchina non comunale ma elettorale, io dico.
1: Perfetto. Gerardo Maria Marenghi, si può razionalizzare la spesa della macchina amministrativa?
3: Assolutamente sì, noi immaginiamo una riduzione dell'IRPEF anche tenendo conto del fatto che a Salerno i cittadini usufruiscono dei peggiori servizi d'Italia. Per migliorare le casse del Comune bisogna partire da una riduzione, se non eliminazione, delle spese inutili. Su tutte, l'ho detto, la manifestazione di Luci d'Artista, inutilmente costosa, occupa una centralità immeritata nella proposta culturale, non intercetta un turismo di qualità, non crea un beneficio per i commercianti, paralizza soltanto il traffico nella nostra città.
1: Armando Zambrano, le vostre politiche per il bilancio?
4: Sì, teniamo presente che come livello dei servizi siamo oggi al 90° posto tra le città italiane e 33 anni fa eravamo all'84°. Quindi nonostante abbiamo aumentato il disavanzo del bilancio, siamo molto indietro rispetto alle altre città d'Italia. Ora, le proposte ovviamente riguarderanno e saranno possibili nel momento in cui avremo la possibilità di intervenire sul bilancio e su tante voci che sono significative. Innanzitutto far pagare effettivamente quell'utile che viene indicato in bilancio, i 3 milioni circa che dovrebbero venire dalle partecipate e che per la verità negli ultimi anni non hanno provveduto a pagare. Ridurre i consigli di amministrazione di queste organizzazioni in modo da poter anche lì risparmiare qualche cosa. Poi credo che nell'immediato una rottamazione di tutte le tasse comunali che ormai si hanno tante difficoltà a recuperare, in modo da avere del denaro liquido per investire appunto e mantenere il livello dei servizi, perché quello per noi è indispensabile.
1: Pio Antonio De Felice, cosa avete in mente per il bilancio?
5: Allora, a parte che è una gestione fallimentare e inspiegabile, hanno contratto un mutuo fino al 2040, hanno 170 milioni che hanno dichiarato non riscuotibili. A parte la qualità della vita di Salerno, dove non si ritrova alcun riscontro, la stessa mensa scolastica che viene praticamente servita solo al 7,5% dei bambini, è una città fallita. È una città fallita. La prima cosa che faremo, andremo a vedere fisicamente come sono stati spesi questi soldi e dove sono finiti questi soldi, perché è inspiegabile.
1: Perfetto. Tocchiamo un altro argomento, riparto da lei De Felice, molto sentito a Salerno, che è il discorso sull'ampliamento del porto di Salerno. Solo ieri c'è stata una nuova manifestazione ecologista che contesta, insomma, questo progetto di allargamento verso Pastena. Io vi chiedo qual è la vostra posizione su questo tema.
5: Allora, la nostra posizione, che è chiarissima già da quando abbiamo raccolto le firme, che l'abbiamo raccolte tra le persone, nel nostro programma c'è l'assoluta negazione di qualsiasi tipo di ampliamento. Oltretutto, riguardo il porto di Salerno, noi abbiamo una posizione ben precisa: il porto di Salerno deve essere un porto di pace e non di guerra, è un porto che commercia, passano le armi che vanno in Israele, che sono i genocidi del popolo palestinese, quindi assolutamente no. Nessun allargamento, tenendo pure presente che il porto di Salerno, laddove è allocato adesso, era la porta della costiera.

0: era il nostro mare caraibico. Praticamente hanno deturpato un patrimonio mondiale.
1: Perfetto. Passiamo a Zambrano, è un adeguamento necessario o un eccesso di cementificazione?
2: Allora, teoricamente è un adeguamento necessario perché non abbiamo spazi per il nostro porto per ampliarsi e ricevere i container e poterli smistare, però ovviamente in una situazione come quella che abbiamo oggi, con delle strutture effettivamente eccessive rispetto anche alla presenza, alla vicinanza rispetto alla costiera, l'utilizzo che vorremmo fare del nostro mare, credo che sia una cosa improponibile. Bisogna puntare a una maggiore efficienza del porto nella capacità di smistare le merci. Bisogna finalmente mettere in funzione la porta ovest, diciamo la galleria, tenendo presente che qui c'è questo grande punto interrogativo e di difficile soluzione del collegamento alle autostrade. Ecco, se questo non fosse possibile, non fosse utile a risolvere il problema del traffico nella città, dobbiamo cominciare a pensare a una delocalizzazione.
1: Grazie, Marenghi, la questione posto.
3: Siamo nettamente contrari al processo di cementificazione della Darsena. Ieri abbiamo partecipato ad un'iniziativa in tal senso e siamo contrari per una duplice ordine di ragioni. Una ragione di metodo e una ragione di merito. Di metodo, questo tipo di scelte invasive non si calano dall'alto in modo autoritativo, si dialoga con le parti interessate. E di merito, una ragione di merito è perché i sacrifici l'autorità pubblica può chiederli soltanto se ci sono interessi pubblici da tutelare. Qui mi pare che non ci siano interessi pubblici da tutelare, si sacrificano pezzi di storia di Salerno come il circolo canottieri, i cantieri sorriente, l'attività degli ormeggiatori, quindi siamo nettamente contrari.
1: Una delle questioni sul porto è anche la possibile cancellazione dell'unica spiaggia pubblica di Salerno. Allora mi chiedo, avete in mente idee per l'accesso gratuito al mare?
3: Assolutamente sì. Nel nostro programma non solo c'è un'idea di godimento della spiaggia pubblica, ma anche l'istituzione, lo abbiamo messo nel nostro programma, della prima spiaggia pubblica pet friendly.
1: Grazie Alessandro Turchi, la questione porto per la vostra lista.
4: Allora, guardi, la premessa è che ieri abbiamo partecipato alla manifestazione che si è tenuta alla vecchia Darsena e abbiamo partecipato perché siamo nettamente contrari all'allargamento del porto. Già la presenza del porto lì è grottesca rispetto al fatto che ci sono le abitazioni, rispetto al fatto che la costiera è patrimonio dell'UNESCO, rispetto al fatto che si chiede di allargare un porto che già adesso rende invivibile la situazione per i camion che attraversano e percorrono il viadotto Gatto, per la galleria che non è mai stata terminata, pur progettata 20 anni fa, per tutta una serie di questioni che riguardano anche appunto il microclima e comunque l'aria che si respira. Consideriamo che c'è anche la presenza di navi, grandi navi, che attraccano lì, pur non portando alcun beneficio alla città. Quindi siamo contrari.
1: Contrari all'ampliamento. Stessa domanda per Franco Massimo Lannocita.
5: Siamo nettamente contrari, abbiamo partecipato sin dall'inizio, ancora prima della campagna elettorale, alle iniziative contro l'ampliamento del porto e contro la colata di cemento sulla Darsena, che determinerebbe la creazione di una piazza e mezza rispetto a Piazza della Libertà, con l'abbattimento e la messa in discussione di 500 posti di lavoro, messa in discussione della flotta tonniera, dell'antica carpenteria navale, del circolo canottieri, degli ormeggiatori, degli ormeggi per le barche da diporto e per tutto quello che è l'indotto di quelle attività. Perfetto. Quindi siamo nettamente contrari, come siamo contrari anche sul porticciolo di Pastera.
1: Perfetto, nettamente contrari all'ampliamento del porto. Elisabetta Barone, la stessa domanda.
6: Decisamente contrari perché l'ampliamento del porto in una situazione paesaggistica che non consente questo ampliamento, perché c'è la roccia dell'Hotel Baia oltre la quale non si può andare e non essendoci un retroporto tale da recepire tutte le merci in arrivo e non essendoci un collegamento ferroviario utile a trasportare velocemente le merci all'interporto di Nola, questo ampliamento del porto risulta assolutamente inefficace ai fini della produttività dello stesso. Oltre un certo ampliamento non si potrà andare, non sarà possibile gestire tutto il traffico mercantile e crocieristico.

0: turistico. Come è stato già detto, c'è una questione di inquinamento. Ogni giorno le polveri sottili registrate dalle nostre app dicono di una eccessiva presenza di microparticelle.
1: E siamo contrari
0: al porticciolo di Pastena, perché su un litorale di 11 chilometri non è immaginabile prevedere un quinto porto.
1: Va bene, la questione porto si intreccia ovviamente anche con quella del turismo. Avete accennato alla questione, al problema di Salerno che attiva solo un turismo usa e getta. Riparto a lei, Elisabetta Barone, avete strategie per cambiare questo approccio turistico alla città?
0: Certo, abbiamo immaginato innanzitutto la definizione di un piano strategico per il turismo sostenibile nella nostra città e l'individuazione di un esperto di marketing dello sviluppo urbano che possa garantire una pianificazione tale da suggerire innanzitutto presenza in città non mordi e fuggi, valorizzando quelli che sono gli itinerari che riprendono quella che è la storia antica della nostra città. Salerno è stata una città etrusca, una città romana, bizantina, longobarda, normanna, sveva, angioina, borbonica, postunitaria. A Salerno c'è stato il primo governo di unità nazionale nel dopoguerra, ma persino i salernitani ignorano quali sono gli edifici che sono stati sede dei ministeri di questo governo. Quindi degli itinerari attraverso un'app che consenta al turista di poter gestire meglio la sua presenza in città e un piano strategico di collegamento.
1: Devo interromperla per questioni di tempo, passiamo a Franco Massimo Lanocita.
2: Innanzitutto l'accoglienza dei turisti. Noi abbiamo 600.000 crocieristi che dovrebbero arrivare nell'anno, un anno e mezzo, salvo le guerre che sono nel mondo. Molti vengono e partono per altri lidi, per Pompei, gli scavi e quant'altro. C'è la necessità per gli altri che rimangono innanzitutto di un'accoglienza, di un info point che definisca li inserisca all'interno di percorsi che si devono essere già coordinati e che attualmente a Salerno non ci sono, con una segnaletica precisa ed importante. Ma poi dobbiamo creare una Salerno appetibile per i turisti, e questo significa creare un'anima a Salerno con una Salerno universitaria proiettata verso la capitale della cultura nel 2030.
1: Perfetto. Alessandro Turchi, le vostre strategie per il turismo.
3: Allora, il turismo è qualcosa che va organizzato. Il turismo non si può improvvisare come accade a Salerno, non solo per questo, diciamo, per tante situazioni c'è un senso dell'improvvisazione. Il turista va accolto, il turista va tutelato, al turista vanno offerti dei servizi che attualmente non ci sono, il turista va allettato anche con una serie di occasioni culturali che attualmente non vengono invece valorizzate. Io penso al castello di Arechi. Il castello è un'opera bellissima che domina Salerno, io lo chiamo il convitato di pietra perché non viene assolutamente valorizzato. In altre città del mondo sarebbe un punto di attrazione della città, a Salerno viene semplicemente ignorato. Questo Perfetto. È uno dei tanti esempi di come il turismo sia improvvisato in città.
1: Devi lanciare in qualche modo. Gerardo Maria Marenghi, la stessa domanda per lei.
4: Salerno non può essere una città dormitorio, né può rimanere una tappa di passaggio confinata fra le due costiere. Colgo l'occasione per ribadire che la proposta culturale non può fondarsi su luci d'artista, ma deve dare spazio e priorità al patrimonio culturale, storico e artistico della città. Non solo il Castello di Arechi, ma San Pietro a Corte, Forte la Carnale. Immaginare itinerari che consentono ai turisti di conoscere e apprezzare la storia della nostra città, immaginando dei collegamenti diretti dalla stazione. Non appena il turista arriva a Salerno, deve essere messo in condizione di conoscere il nostro patrimonio.
1: È di un mese fa l'ultimo aumento della tassa di soggiorno a Salerno. È una politica che condividete? Se volete cambiarla, come?
4: No, è stato in quell'occasione un errore di metodo e di merito, lo ribadisco, perché non si può innalzare la tassa di soggiorno senza prima consultare gli albergatori, che sono la categoria interessata e lesa.
1: Perfetto, andiamo avanti con Armando Zambrano, il turismo.
5: Sì, voglio solo completare quello che non ho detto prima. L'altra proposta che abbiamo fatto sulla problematica della portualità è quella di istituire un assessorato specifico per le politiche marittime che possa tener conto di tutte le esigenze, certo, dal traffico ai trasporti e così via, oltre che alle necessità commerciali. La stessa cosa

0: deve valere anche per l'aspetto del turismo. Anche qui un assessorato del turismo, dell'accoglienza e della cultura dovrebbe mettere insieme tutte le condizioni per svolgere quello che in fondo è stato detto anche prima dagli autorevoli colleghi. Cioè alla fine noi dobbiamo mettere insieme tutte queste opportunità, fare in modo che si vada in una direzione e di scelte politiche precise che sicuri l'accoglienza, ma sicuri anche la possibilità di avere un miglioramento dal punto di vista dell'informazione ai turisti. Una proposta semplice e che serve a nostro avviso a dare una spinta in più è quella della ristrutturazione dell'ex seminario, che è una posizione straordinaria e anche le qualità per poter essere un polo turistico importante.
1: Grazie mille. Pio Antonio De Felice, c'è bisogno di rilancio turistico a Salerno?
2: C'è bisogno di rilancio turistico, ma noi siamo contro l'over tourism cosiddetto, ovvero sia siamo contro il turismo dalle grandi navi, dalle navi da crociera che sbarcano, e il turismo mordi e fuggi. Salerno è una città che culturalmente, come è stato ricordato pure prima, affonda le radici all'epoca romana, ha tutta una storia poco conosciuta dagli stessi salernitani, quindi c'è bisogno di mettere su degli uffici che accolgano i turisti, che li accompagnino nelle varie realtà culturali e storiche e architettoniche della città e nello stesso tempo che permettano a questi di rimanere in città almeno 2 o 3 giorni e non le famose 10 ore dei turisti della crociera, che inquinano in un modo incredibile. Una sola nave inquina per 140.000 macchine.
1: Perfetto, adesso vi diamo la possibilità, avete grosso modo un minuto a testa, di fare un appello ai vostri elettori per spiegare perché dovrebbero votare per voi candidati sindaci alle prossime elezioni. Cominciamo proprio da Pio Antonio De Felice.
2: Votare potere al popolo vuol dire rivoluzionare tutto, perché questa è una città in coma. Una città in coma e ha bisogno di un'iniezione vitale di giovani che sono andati via, 35.000 giovani che sono andati via, e sarà il nostro sforzo per farli ritornare con le loro competenze e la loro voglia. Pertanto il 24 e il 25 maggio un voto libero e rivoluzionario, votate potere al popolo.
1: Proseguiamo con Armando Zambrano.
0: Beh, votare Zambrano e liste collegate è un segnale per poter avviare effettivamente il rinnovamento della nostra città, rinnovamento che riguarda sia gli aspetti amministrativi sia proprio la cognizione e la rappresentanza che i cittadini devono avere delle attività amministrative, devono essere partecipi di ogni decisione, e questo per noi è un punto fondamentale. Il nostro motto all'inizio era: rivoltiamo Salerno come un calzino, potremmo e possiamo richiamarlo ancora oggi.
1: Gerardo Maria Marenghi, il suo appello al voto.
3: Votare Marenghi significa votare per una proposta di centrodestra che metta al centro il rilancio di Salerno. Vogliamo renderla più vivibile, più bella, rialzando il commercio, l'industria, lavorando in sinergia con lo Stato per la sicurezza e creando un'impiantistica sportiva nuova, moderna, adeguata alle esigenze dei cittadini.
1: Perfetto. Alessandro Turchi.
4: Sono tanti i motivi per votare Salerno migliore. Uno di questi è il fatto che non siamo schierati partiticamente da nessuna parte, siamo ideologici. Per noi l'unico punto di interesse è il miglioramento della città e una visione di una Salerno vivibile per il futuro. Altri motivi, se vuole glieli dico, altri motivi sono che noi riteniamo che attualmente la città viva uno stato di anarchia permanente, vorremmo normalizzarla, vorremmo farla diventare una città a misura d'uomo.
1: Franco Massimo Lanocita.
5: Stop all'uso del suolo, stop alle colate di cemento sui porti, iniziative relative alla formazione del verde nella città, parco a Torrione alla caserma, al posto della caserma Angelucci, nuova mobilità interna che colleghi le frazioni alte con Salerno, la definizione di un percorso partecipato con i consigli di quartiere, il forum dei giovani, referendum obbligatorio, Salerno città universitaria con la prospettiva di Salerno capitale della cultura nel 2030.
1: Elisabetta Barone.
6: Semplice, Salerno è una lista formata da cittadini che hanno deciso di mettersi in gioco per restituire la città ai suoi proprietari, che sono i cittadini salernitani, perché

0: ritorni ad essere un dato di realtà la partecipazione democratica, le scelte condivise, una trasparenza del bilancio consolidato che sia puntualmente reso pubblico ai cittadini, perché le scelte non siano realizzate nel retrobottega di qualcuno, ma siano condivise dall'intera città. Le nostre priorità sono la ristrutturazione dell'amministrazione, una mobilità Perfetto. Sostenibile, politiche sociali non Perfetto. Di assistenza, ma che siano il cardine dello sviluppo economico della città.
1: Perfetto, grazie Elisabetta
0: Se
1: Barone.
0: Posso aggiungere un'unica cosa,
1: siamo coi tempi, per motivi di equilibrio dobbiamo
0: di comunità.
1: Perfetto, grazie. Allora, ringraziamo i nostri ospiti che torno a presentarvi per una carrellata finale a partire dalla mia destra, proprio da Elisabetta Barone, sostenuta dalla lista Semplice Salerno. Grazie.
0: Grazie.
1: Poi abbiamo Franco Massimo Lanoscita, sostenuto da Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Salerno Democratica.
2: Grazie.
1: Alessandro Turchi, sostenuto dalla lista Salerno Migliore.
3: Grazie dell'invito.
1: Gerardo Maria Marenghi, sostenuto dalle liste Fratelli d'Italia, Forza Italia, Prima Salerno, Noi Moderati.
4: Grazie dell'invito.
1: Armando Zambrano, sostenuto dalle liste Da Noi Popolari Riformista UDC, Azione Oltre Salerno di Tutti. E infine abbiamo Pio Antonio De Felice, sostenuto dalla lista Potere al Popolo.
5: Grazie.
1: Noi ricordiamo che questa tribuna elettorale sarà trasmessa questa sera anche su Radio Rai 1 a partire dalle 23.05. Ricordiamo che avevamo invitato a questa tribuna elettorale anche altri due candidati, Vincenzo De Luca, sostenuto dalle liste Progressisti per Salerno, Salerno per i Giovani, A Testa Alta, Cristiani Democratici, Avanti PSI, Insieme per Salerno, Davvero Ecologia e Diritti, e Domenico Ventura, sostenuto dalla lista Dimensione Bandecchi, ma non hanno ritenuto di partecipare. Saranno 90 i comuni campani che andranno al voto alle prossime amministrative. Salerno e Avellino sono i due capoluoghi. Gli eventuali ballottaggi si terranno due settimane dopo, ovvero il 7 e l'8 giugno. Ricordiamo anche che la TGR Campania seguirà questo appuntamento elettorale con uno speciale che andrà in onda nel pomeriggio del lunedì dopo le votazioni, per l'appunto. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo buona giornata.
6: Infine, nel 2025, sempre a Luxor, viene identificata la tomba di Tutmosi II, grazie alla quale si riesce a completare la storia della 18ª dinastia. Oggi conosciamo sempre meglio la storia dell'antico Egitto, ma il mondo dei faraoni, con i suoi tesori, i suoi misteri e le sue maledizioni, continua a generare miti e leggende di cui si sono appropriati la letteratura e il cinema. Molti sono i film storici con protagonisti i faraoni, e soprattutto Cleopatra. Il più famoso e uno dei film più costosi di tutti i tempi è quello del 1964 con Liz Taylor nei panni della regina. Anche La maledizione di Tutankhamon ha intrigato produttori e sceneggiatori, e non si contano i film dedicati alla mummia, a cominciare dal classico del 1932 con Boris Karloff. Il nostro immaginario continua ancora a nutrirsi delle suggestioni che derivano da questa antica e favolosa civiltà.
7: A un certo punto sull'Egitto, quasi a contrastare questa egittomania, si è abbattuta una leggenda nera che ci siano porti, che c'è qualcosa nell'aria che porta poca fortuna.
8: C'è dietro una questione molto, molto semplice. Howard Carter e Lord Carnarvon, che era il suo finanziatore, avevano dato l'esclusiva di questa straordinaria scoperta al Times. E gli altri giornali, le altre testate, dovevano avere qualcosa da raccontare. E quindi piano piano creano questa leggenda, alimentata dalla morte prematura, improvvisa di Carnarvon, che tuttavia era una persona malata, poi si taglia, e poi di qualche altra persona che magari aveva visitato la tomba e così via. Quindi viene ingigantita dai media, però che fa la fortuna dell'Egitto in realtà, perché da una parte si vede in modo negativo, misterioso e così via, e dall'altra ci attira, no?
7: Anche se il mio Egitto dell'immaginario, ma adesso sarà Emanuela Bruno che ce ne parlerà, anzi ce ne parli prima di questo Egitto nell'immaginario.
2: senz'altro i prodotti di massa.

0: e soprattutto il cinema hanno contribuito a creare un'aurea di, come dire, mistero intorno alla storia di questo paese. Ma in tempi più recenti potremmo dire che la storia dell'antico Egitto viene percepita in maniera forse diversa da un pubblico sempre più interessato e attento anche a una ricostruzione quanto più fedele al dato storico e archeologico. In questo contribuisce sicuramente la disciplina archeologica moderna, che ha rispetto ai tempi passati un approccio sempre più scientifico. Possiamo fare riferimento alle più recenti scoperte appunto nei pressi di Luxor, la cosiddetta città d'oro, che nonostante il nome ha restituito però uno spaccato di vita quotidiana fatta di mattoni, aree produttive, industriali, forni. Quindi l'Egitto che emerge forse è un Egitto più autentico e quotidiano, che si discosta fortemente dall'immagine spesso fantasiosa ma anche fuorviante che ne hanno dato i prodotti di massa, dove appunto storia e fantasia a volte diventano indistinguibili.
1: Sì, certo, però rimane il fatto che insomma l'Egitto interessa a tutti, anche, beh, innanzitutto grazie a trasmissioni come questa, no? Noi parliamo di aspetti, di un po' di tutti gli aspetti dell'Egitto antico, quindi tante trasmissioni televisive, sempre più scientifiche, sempre più attente, tanti film, certo, ma addirittura la pubblicità o tanti altri aspetti. Quindi secondo me non va sottovalutata l'egittomania, serve anche all'egittologia. Ma è chiaro che dà un'immagine spesso distorta. Insomma.
2: Io penso che serva all'egittomania, ma che bisogna fare qualcosa di più, nel senso che per esempio la storia dell'Egitto non la conosce nessuno. E come fascino c'è adesso la suggestione del nuovo Museo del Cairo. Vuol dire questo che loro sono consapevoli che il futuro dell'Egitto e anche del suo è molto legato alla valorizzazione di questo immenso patrimonio che hanno?
1: Certo, assolutamente. C'è una consapevolezza molto forte da parte del governo egiziano, degli stessi egiziani, di valorizzare il proprio patrimonio, perché è proprio la cultura e il patrimonio che, come in fondo anche in Italia, no? E con tutte queste ricchezze straordinarie che abbiamo, così come hanno gli egiziani, diventa anche una fonte di reddito per il turismo, per il lavoro delle persone e così via. Quindi l'operazione, la grandissima operazione culturale del Grand Egyptian Museum, quindi di questo nuovo straordinario museo egiziano, va in questa direzione, chiaramente. E nella stessa direzione vanno anche gli scavi archeologici, che spesso sono compiuti da noi, da stranieri, ma che lavorano in stretta collaborazione con gli egiziani.
2: Lei che vive in questo campo, quali sono i paesi europei dove ci sono più innamorati dell'Egitto, amanti dell'Egitto, gente disposta a dare tutto pur di portare alla luce nuove scoperte?
1: Allora, sicuramente gli italiani, ma

0: L'Egitto.
1: Allora, il primo è da un collega americano, James Stevens Carl, di Egyptian Revival, purtroppo un libro non tradotto in italiano, in cui ci sono tutti i tantissimi riferimenti a edifici pubblici, privati, prigioni, banche, ispirate all'Egitto e tanti altri aspetti appunto dell'arte, dell'architettura, della cultura, influenzati dalla cosiddetta egittomania. E poi un libro di Pierluigi Panza che ripercorre proprio quello che noi abbiamo detto durante questo incontro, appunto l'Europa e la riscoperta del Levante, orientalismi di cui appunto si parlava. E infine un volumetto molto agile, molto bello, di Emanuele Ciampini, Cercando un altro Egitto, che ripercorre soprattutto il periodo dell'Egitto a Roma e di Roma e l'Egitto. Ma...
0: bellissimo libro, lo conosco benissimo. Io ringrazio la professoressa Patrizia Piacentini, ringrazio Matteo Marroni che ci ha guidato splendidamente, Emanuela Bruno e Alberto Rizzelli che hanno fatto degli interventi da par loro. Prendete nota dei tre libri per diventare egittomani, non per approfondire il tema di questa trasmissione, a innamorarvi dell'Egitto, e mentre voi vi innamorate dell'Egitto mi studio una conclusione appropriata.

0: Pierluigi Panza, edizioni Guerini e Associati 2011. Cercando un altro Egitto, sopravvivenze di un'antica civiltà nella cultura europea. Emanuele Ciampini, edizioni Unicopli 2013.
1: Patrizia Piacentini ci ha parlato dell'importanza della piramide Cestia come simbolo di egittomania nella Roma di pochi anni prima della nascita di Cristo. E fino ai tempi di Francesco Petrarca si credette che quella piramide fosse la tomba di Remo. Lo stesso Petrarca pensava fosse la tomba di Remo, accompagnata a un'altra tomba, un'altra piramide che andò poi distrutta per dei lavori ordinati dal Papa per costruire una via, che sarebbe stata la tomba di Romolo. E questo piramide Cestia come tomba di Remo sopravvisse come mito fino a che Poggio Bracciolini lo smontò da capo a fondo, dimostrando che anche Petrarca quella volta aveva preso una topica.

0: con Monica Maggioni, Newsroom, i padroni del mondo. Questa sera 21:15, Rai 3.
1: Siamo convinti che tutto quello che è sul mercato sia sicuro, alimenti, cosmetici, persino i social media. Ma è davvero così?
2: Indovina chi viene a cena. Domani alle 21:20 su Rai 3.
3: Il mare di Cagliari diventa arena. Il vento apre la sfida. L'America's Cup è tornata. Tre giorni, una sola direzione. Napoli 2027. La leggenda riparte dalla Sardegna. America's Cup, regata preliminare. Da venerdì alle 15 su Rai 3.
4: Sono arrivati i Made in Italy Days. Approfitta delle incredibili offerte di Amazon sui prodotti Made in Italy e celebra l'eccellenza italiana. Scopri tutte le offerte dedicate. Affrettati, terminano il 19 maggio.

0: Ci sono tanti modi per essere te stessa. Nuova T-Cross, more than one thing. Scopri il City SUV perfetto per il tuo stile di vita. A maggio da 99 euro al mese, TAN 2,99, TAG 4,45.
1: Volkswagen.
2: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina.
3: Questo hotel è fantastico!
4: Già, solo 310 euro a notte.
5: Cosa? Io ho pagato 185, non hai usato Trivago.
3: Devi usare Trivago!
5: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti.
3: Centinaia di siti!
5: Vedi, stesso hotel a 100 euro in meno.
4: Avrei dovuto usare Trivago.
3: Avresti dovuto usare Trivago.
6: Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
7: Quando una periferia resta indietro e la povertà educativa cresce, bambini e adolescenti sono i primi a essere a rischio. Spesso restano fuori dall'inquadratura, anche se pagano il prezzo più alto. Noi di Save the Children li accogliamo nei punti luce, spazi sicuri e pieni di opportunità.

0: Ogni giorno siamo accanto a chi rischia di crescere senza alternative. Quando tutto è incerto, Save the Children c'è ogni giorno al loro fianco.
1: Quando prepariamo il nostro cibo senza glutine, lo facciamo con il meglio di Jürgen, con il meglio del suo vigore e della sua immaginazione. Jürgen è il nostro panettiere e anche il tuo.
2: Una sirena suona nella notte. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
3: Qui è Verisure. C'è un'intrusione in corso. Resti dove si trova.
2: E in caso di pericolo reale, interviene per te facendo scappare il ladro.
3: L'intruso è fuggito. La casa è al sicuro.
2: Approfitta del bonus sicurezza. Vai su verisure.it.
0: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio. Sui canali Rai.
4: Cremoso, morbido, gustoso. Il gorgonzola è davvero unico. L'ideale in ogni ricetta. E poi è senza lattosio, è così irresistibile che... niente vi deve separare. Gorgonzola. Tentazione infinita.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: BMW X1. Stile e sportività. Tutto incluso. Scopri tutte le motorizzazioni con versione M Sport, pacchetto premium e programma di manutenzione inclusi nell'offerta.
7: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani. Quella volta che hai cucinato per fare bella figura con lei. E quando lei l'ha fatto per prendersi cura di te. C'eravamo quando la nonna cucinava per 8. E ci saremo quando lo farà per 9. Divella, da oltre 130 anni passione mediterranea nel mondo.

0: I corpi senza vita di due donne trovati in un cantiere edile a Pollena Trocchia nel Napoletano. Ha confessato il duplice omicidio un uomo di Sant'Anastasia. Gestivano due piazze di spaccio al Cavone in pieno centro a Napoli, arrestate questa mattina in un blitz interforze 12 persone legate al clan Lepre. Lo sciopero generale proclamato dall'USB andrà avanti fino alla serata, disagi molto limitati in Campania, a Napoli regolari, treni, metropolitane e funicolari. 13 tombe con corredi funerari, un'intera necropoli del V e del III secolo a.C. scoperta in un cantiere per l'ampliamento dell'ospedale di Marcianise. Calcio Napoli, dopo la Champions aritmetica, tiene banco il futuro di mister Conte. Per gli addetti ai lavori, il tecnico andrà via per i playoff di Serie C. Nell'andata dei quarti la Salernitana batte il Ravenna 2-0. Basket per l'Avellino, sfuma il sogno, promozione. Buon pomeriggio dalla redazione della TGR Campania. Sarebbero state uccise in due momenti diversi le donne trovate in un cantiere stamattina a Pollena Trocchia nel Napoletano. Fermato un uomo, ci aggiorna sulle ultime novità Ivan Palumbo in diretta. Ivan.
1: Quello che sembrava inizialmente un giallo è stato risolto in poche ore in questa palazzina di Pollena Trocchia, palazzina in costruzione di un cantiere edile in realtà abbandonato. I carabinieri sono intervenuti all'una meno un quarto della scorsa notte e hanno ritrovato all'interno della tromba delle scale il corpo senza vita di una donna, nell'edificio accanto il corpo di un'altra donna. Le due vittime avevano rispettivamente 29 e 49 anni, una originaria del Casertano, l'altra di origini ucraine. L'uomo che è stato fermato, l'avete detto, 48 anni di Sant'Anastasia, ha confessato questo duplice efferato delitto, il perché lo abbia compiuto. Lo andiamo a vedere in questo servizio, poi la linea può tornare allo studio.
2: Il degrado fa da sfondo alla morte trovata in un cantiere abbandonato di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Due donne, prostitute, secondo il racconto di chi le ha uccise. La mano che le ha spinte giù è quella di un uomo di 48 anni, avrebbe problemi psichici, è stato fermato per duplice omicidio. Non potevo pagarle, abbiamo litigato e le ho uccise, ha confessato agli inquirenti. Una la scorsa notte, l'altra quella precedente, stando a quanto ha rivelato. Si era appartato con entrambe all'interno delle palazzine in costruzione dove sono stati ritrovati i corpi. Lavori fermi da decenni dopo la morte di un operaio, sigilli spesso violati anche da giovani coppie. Ieri sera una di loro ha visto l'aggressore entrare in compagnia e uscire da solo, così ha allertato i carabinieri e in poche ore si è arrivati alla verità.
0: Un uomo di 66 anni è stato arrestato per abusi sessuali su ragazzine minorenni in una scuola di danza di San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli. Gli agenti del locale commissariato lo hanno arrestato in flagranza di reato di violenza sessuale aggravata perché commessa ai danni di ragazzine minorenni, una delle quali minore di 14 anni. È stato portato nel carcere di Poggioreale a Napoli. Blitz antidroga dei carabinieri e della polizia questa mattina a Napoli, arrestate 12 persone, i particolari nel servizio di Andrea Caruso.
3: Le auto di carabinieri e polizia occupano via Francesco Saverio Correra, nel cuore del cosiddetto Cavone, al centro di Napoli, budello di vicoli e cavità tufacee alle spalle di Piazza Dante. 100 uomini e un elicottero per l'operazione coordinata dalla direzione antimafia partenopea contro il clan Lepre, operativo in zona, che ha portato all'arresto di 12 persone. In totale, gli indagati sono 54. I reati contestati a vario titolo sono associazione a delinquere di stampo mafioso e finalizzata al traffico di droga, porto detenzione e ricettazione d'arma, estorsione e tentata estorsione, violenza, minacce, lesioni aggravate, accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di soggetti detenuti. Sono stati ricostruiti anche diversi episodi di detenzione di stupefacenti nell'indagine che ha documentato l'attività di due piazze di spaccio, una nel fondaco San Potito e fondaco Ragno, l'altra poco più avanti, sempre lungo via Correra, strada dove la notte tra il 30 aprile e il 1 maggio due ragazze casualmente di passaggio furono ferite alle gambe da proiettili sparati nel corso di un conflitto a fuoco. Piazze di spaccio a pochi metri dalle zone della Movida nei dintorni di Piazza Bellini e dunque molto redditizie per il clan che, secondo l'attività investigativa dell'antimafia, dopo la morte del boss Ciro Lepre nel 2018, era guidato da suo figlio Luigi e da suo cognato Salvatore Cianciulli.
0: dovranno rispondere di associazione a delinquere finalizzata alla tratta di persone e di sfruttamento lavorativo e 12 fermati oggi nel corso di un'operazione coordinata dalla DDA di Potenza. Dalla sede della Basilicata, Alessandro Cellini.
4: I braccianti venuti dall'India erano ridotti in condizioni di moderna schiavitù. Usano proprio queste parole i carabinieri per descrivere quello che si sono trovati davanti nel corso dell'operazione. All'alba i militari del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro hanno eseguito 12 ordinanze restrittive, 2 in carcere, uno di questi è un imprenditore agricolo di Grumento Nova, 5 ai domiciliari e altri 5 con obbligo o divieto di dimora. L'operazione ha riguardato le province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. Le accuse, a vario titolo, sono di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro con l'aggravante della transnazionalità. L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza, è partita ad agosto 2023 in seguito a un'ispezione in un'azienda agricola di Grumento Nova. È emersa così una rete che operava tra Italia e India, sfruttando in maniera illecita i cosiddetti decreti flussi. I referenti indiani dell'associazione avevano il compito di reclutare i lavoratori.
5: Le pratiche accertate sono all'incirca una settantina, e i soggetti pagavano per poter arrivare in Italia per lavorare in quelle condizioni da 10 a 13 mila euro per ciascun lavoratore.
4: Parte di questo denaro, tra 3.500 e 4.000 euro, finiva alle aziende compiacenti che impiegavano poi quei lavoratori, costringendoli ad accettare non solo condizioni di lavoro estreme, fino a 12 ore al giorno, ma anche condizioni abitative di vero degrado.
0: Il caso del 16enne morto dopo aver mangiato un gelato a Casoria. Enzo Perone ha intervistato un'esperta sulle intolleranze e sulle allergie alimentari.
6: La Procura di Napoli ha disposto l'autopsia sul corpo di Adriano Dorsi, il ragazzo di 16 anni che sabato sera, dopo aver mangiato un ice cream in una gelateria di Casoria, si è sentito male. I tentativi di soccorrerlo sono stati vani. All'arrivo dell'ambulanza era già morto. Adriano era affetto da un'allergia, dicono i genitori che chiedono giustizia.
7: Quando parliamo di intolleranza alimentare, in questo caso non vi è un'attivazione del sistema immunitario, ma ci possono

0: essere dei deficit, ad esempio, enzimatici, come il deficit di lattasi che si ha nell'intolleranza al lattosio, quindi un difetto, diciamo, di assorbimento, di digestione che si può manifestare con dei sintomi prevalentemente gastrointestinali. La celiachia è una patologia autoimmune che in soggetti geneticamente predisposti si verifica in seguito all'assunzione di glutine, quindi c'è una infiammazione cronica dell'intestino che richiede quella che chiamiamo la dieta agglutinata. Nella intolleranza al lattosio o nella celiachia i sintomi in genere sono non associati all'exitus del paziente, ma sono dei sintomi prevalentemente gastrointestinali, quindi che possono andare dal dolore addominale alla diarrea, nel caso della celiachia anche casi di anemizzazione. L'allergia alimentare è una patologia del sistema immunitario che coinvolge un meccanismo cosiddetto mediato dagli anticorpi IgE. In questo caso i sintomi possono essere molto rapidi, anche molto gravi e potenzialmente evolutivi fino allo shock anafilattico. In questo caso avremo una insufficienza multiorgano. Utilizzare e portare con sé sempre le siringhe di adrenalina sono dei dispositivi autoiniettabili molto semplici da usare che ci consentono, una volta utilizzati, di guadagnare tempo prima di arrivare in pronto soccorso.
1: Disagi molto limitati per lo sciopero generale proclamato dall'USB, quello relativo alla rete ferroviaria andrà avanti fino alle 21. Noi per vedere come sta andando ci colleghiamo con Giuseppe De Caro che è alla stazione centrale di Napoli. Giuseppe.
2: Sì, buon pomeriggio dalla stazione centrale di Napoli. Lo vedete nel tabellone degli arrivi e delle partenze alle mie spalle. Una cancellazione e pochi ritardi al momento dovuti allo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB Unione Sindacale di Base. Tanti passeggeri in attesa intorno a me, ma è la normalità qui alla stazione centrale di Napoli. Fra le motivazioni dello sciopero, il sostegno alla flottiglia, alla causa palestinese e la contrarietà alle politiche di riarmo. Vediamo il servizio che racconta questa mattinata di sciopero, poi la linea può tornare allo studio. A Napoli l'USB sostiene che il 40% dei bus in servizio sia tornato in deposito, mentre ANM parla del 15%, regolari, funicolari e metropolitane. Eccolo il bilancio sui trasporti in città della mattinata di sciopero generale di 24 ore, proclamato dall'USB Unione Sindacale di Base, che ha dato vita anche ad un corteo partito da Piazza del Gesù e arrivato in prefettura. A Capri adesione all'80%.
3: Questo è uno sciopero a difesa di un popolo che sta subendo un genocidio da anni ormai, ma c'è anche una ricaduta sui salari, sui servizi, sulle pensioni, perché tutto quello che viene investito in armi e in spese militari viene sottratto al welfare e quindi ai servizi e soprattutto ai salari.
2: Escluso dallo sciopero il trasporto aereo e nessuno stop in EAV, fasce di garanzia in ANM dalle 17 alle 20 e in Air Campania fino alle 15 e dalle 17 alle 19, treni regionali garantiti dalle 18 alle 21, mentre per l'alta velocità vanno consultati i siti di Trenitalia e Italo. Gran parte dei passeggeri era informata dello sciopero e per loro nessun disagio. Lei sapeva che oggi c'è uno sciopero?
4: Lo so, avevo già guardato ieri e sapevo che al 90% doveva esserci.
5: C'è l'ennesimo sciopero, però per giusti motivi.
6: Mi sono organizzato per tempo, sono partito un po' prima, però tutto sommato la situazione è tranquilla, non ci sono particolari disagi.
2: Trattandosi di un'astensione dal lavoro di carattere generale, tocca anche altri settori, dalla sanità alla scuola al pubblico impiego. Si andrà avanti fino alle 21.
1: E cresce l'attesa per sabato, quando Papa Leone sarà ad Acerra, ma ad aspettarlo sono tutte le comunità della Terra dei Fuochi, come quella di Caivano. Sentiamo Nello Di Costanzo.
7: Il grido di dolore che si leva dalle popolazioni della Terra dei Fuochi è arrivato fino al Vaticano con Papa Leone, che ha preso a cuore le problematiche dell'inquinamento ambientale nel vasto territorio a cavallo tra le province di Napoli e Caserta. E sabato 23 maggio
8: sarà ad Acerra, città simbolo della Terra dei Fuochi.
9: La venuta di Papa Leone qua nella Terra dei Fuochi è per noi un motivo di grandissima gioia, di grande consolazione. La Chiesa non ci ha abbandonato. chiamato. La Chiesa non è stata sorda al nostro grido.
8: A Caivano la parrocchia di San Paolo Apostolo nel Parco Verde è diventata il punto di riferimento di tante mamme che hanno visto i loro figli ammalarsi o morire per patologie tumorali legate all'inquinamento ambientale.
10: Riccardo è venuto a mancare a 22 mesi. Le parole del Papa saranno un balsamo per noi, per i nostri cuori, per la nostra fede e soprattutto per il coraggio che dobbiamo ancora avere per continuare questa lotta.
11: Mia figlia Miriam oggi ha 19 anni. All'età di 5 anni gli fu diagnosticato un metulloblastoma metastatico, un tumore che colpisce un bambino su 1 milione di abitanti. Non è finita, ma andiamo avanti.
7: Incontrerà il Papa, cosa dirà?
11: Di pregare tanto per noi, perché noi abbiamo bisogno che la Chiesa ci sia vicino. Abbiamo bisogno di quella fiammella per non perdere la speranza.
7: Lei indossa questa maglietta, le mamme di Miriam contro ogni ingiustizia. Perché contro ogni ingiustizia?
12: Perché la terra dei fuochi è stata un'ingiustizia, perché tante mamme hanno subito un lutto e quindi abbracciamo la sofferenza di tutte le mamme della terra dei fuochi.
1: Le tribune elettorali della TGR con Carlo Solimene, ci occupiamo dei candidati sindaco di Salerno.
13: Politiche di bilancio, ampliamento del porto, rilancio del turismo sono i principali temi trattati nel corso della tribuna elettorale negli studi della TGR Campania dedicata agli aspiranti sindaci di Salerno. Non hanno partecipato, nonostante l'invito, i candidati Vincenzo De Luca e Domenico Ventura. Diverse le strategie dei presenti per abbattere debito e tasse.
14: Riorganizzare gli uffici dell'amministrazione per evitare sprechi, riorganizzare le società partecipate che sono un ricettacolo di risorse sottratte ai cittadini.
15: Riduzione se non eliminazione delle spese inutili. Su tutte, l'ho detto, la manifestazione di luci d'artista, inutilmente costosa, occupa una centralità immeritata nella proposta culturale.
16: Far pagare effettivamente quell'utile che viene indicato in bilancio, i 3 milioni circa che dovrebbero venire dalle partecipate, che per la verità negli ultimi anni non hanno provveduto a pagare.
13: Contrarietà da gran parte dei presenti all'ulteriore allargamento del porto di Salerno. Diverse invece le proposte per superare la tendenza usa e getta del turismo in città.
17: Già la presenza del porto lì è grottesca rispetto al fatto che ci sono le abitazioni, rispetto al fatto che la costiera è patrimonio dell'UNESCO.
18: Dobbiamo creare una Salerno appetibile per i turisti e questo significa creare un'anima a Salerno con una Salerno universitaria proiettata verso la capitale della cultura nel 2030.
19: C'è bisogno di mettere su degli uffici che accolgano i turisti, che li accompagnino nelle varie realtà culturali e storiche e architettoniche della città.
1: Le nostre telecamere in anteprima in una necropoli scoperta a Marcianese. Enzo Calise.
20: Una traccia emerge dal terreno, una stradina, un vialetto che attraversava questa necropoli.
21: Una necropoli che si compone di 13 fosse che sono state rinvenute, quindi 13 tombe con corredi funerari. Siamo tra il V e il III secolo a.C., quindi siamo pienamente in epoca preromana.
20: Un rinvenimento avvenuto grazie all'archeologia preventiva.
21: Sì, indagare i siti prima di avviare delle opere.
20: Una realtà estremamente vasta che lascerebbe presagire l'esistenza di un villaggio, quantomeno di un piccolo paese nei pressi.
22: Qui forse ci troviamo davanti ad un nucleo abbastanza numeroso dal punto di vista proprio demografico. Adesso vedremo di capire qual è l'entità, diciamo, come dire, del popolamento di questa zona.
20: E questa è soltanto una piccola parte dei reperti che sono stati trovati durante questi scavi.
22: È una selezione, insomma, di alcuni reperti, insomma, particolarmente significativi. Ancora è conservato il terreno perché ci ripromettiamo di analizzare il contenuto.
20: In quest'area doveva venire un edificio legato all'ospedale di Marcianese.
23: È un intervento previsto dal PNRR che prevede la realizzazione di un ospedale comunità da 20 posti letto e di una casa di comunità. Il rallentamento dovuto proprio a questa archeologia preventiva che ha portato alla scoperta di questa necropoli ci dà la possibilità di poter utilizzare un'altra fonte di finanziamento per rialzarla.
24: Il ritrovamento archeologico e il rallentamento rappresenta però un segno di civiltà di una storia che non dobbiamo dimenticare.
20: E su questo ritrovamento oggi viene siglato un protocollo d'intesa?
25: È un protocollo d'intesa dove si riescono a coniugare la sanità territoriale, le infrastrutture e temi cari al patrimonio.
1: Il calcio sul futuro del Napoli pesa l'incognita. Conte, sentiamo Piero Vitiello.
26: Le parole di Antonio Conte, che impressione ti hanno dato?
0: Ma a dire la verità sono contrastanti con quelle che ho detto la settimana scorsa, no? Quando si parlava di un eventuale sistema di gioco e si diceva l'anno prossimo poi vedremo quello che succederà, le dichiarazioni di ieri fanno pensare esattamente al contrario, cioè di una persona che ha, come ha confermato lui, parlato col presidente di quelle che sono le sue condizioni eventuali per rimanere. Sappiamo tutti che il Napoli probabilmente dovrà riguardare un po' quelli che sono i numeri rispetto a questa stagione, quindi oggi se ti dovessi dire punterei un euro di cartone sulla possibilità che lui non resti a Napoli.
2: A prescindere da questo, come giudichi la stagione del Napoli?
0: Ma la stagione del Napoli fondamentalmente può essere definita una stagione positiva, perché quando raggiungi un secondo posto, vinci una Supercoppa, non puoi che dire comunque una stagione positiva. Certo è che non è una stagione eccellente, poi magari ti guardi attorno e vedi che Inter a parte sei quella che ha fatto meglio, perché la Juventus sta vivendo un momento tragico della sua storia, il Milan, vedendo i festeggiamenti di ieri, ti fa capire quanto è stata difficoltosa questo campionato, e la Roma ha fatto un miracolo sportivo.
2: Senza infortuni pensi sarebbe stata una stagione diversa?
0: Ma senza dubbio il Napoli a mio avviso era l'unica squadra che poteva competere per qualità di rosa e di organico con l'Inter.
1: I playoff di Serie C con Giovanni Messina.
3: In oltre 20.000 sugli spalti della Recchi per spingere i Granata nell'andata dei quarti dei play-off. Di fronte c'è il Ravenna di Mandorlini, mancava Salerno dal 2011 quando conquistò la promozione in B da allenatore del Verona. Primo tempo di marca Granata con più occasioni capitate sui piedi di Tascone, Ferraris e Lescano. Sul fronte opposto ci provano prima Corsinelli, poi Viola. La gara si sblocca nella ripresa, la firma è di Lescano, colpo di testa vincente dell'argentino su calcio d'angolo battuto da Schick. Ospiti pericolosi, ma sulla conclusione di Fischnaller e Tenko Rang è strepitoso Donnarumma. I Granata non demordono e trovano la rete del raddoppio, con Anastasio che insacca di testa sul cross del solito Schick. La Rechi è una bolgia, gara di ritorno mercoledì a Ravenna.
1: E siamo al basket con Ettore De Lorenzo.
4: Finisce tra gli applausi nella bolgia del Paladozza l'avventura nei play-off dell'Unicusano Avellino, letteralmente sbranata dalla Fortitudo Bologna in gara 5 dei quarti, al culmine di una serie avvincente e spettacolare. Ha provato a regalarsi il sogno delle semifinali l'Unicusano, ma davanti al suo pubblico e con il recupero di Murr e Fantinelli, Bologna è scesa in campo con una ferocia agonistica che ha stordito gli irpini, con il solo Francis, 24 i suoi punti alla fine, a mettere la palla dentro nel primo tempo. A metà gara il tabellone dice 45-28, ma nella ripresa il solco si dilata ancora, Avellino non contiene in difesa e non reagisce in attacco e la partita finisce 93-61 per la Fortitudo. Per gli irpini un finale amaro, ma in una stagione comunque più che positiva, il ritorno del pubblico, i playoff contro una grande squadra giocati a testa alta, l'orgoglio della piazza dovranno essere il punto di partenza della prossima stagione per salire un altro gradino, per crescere ancora. Stasera, infine, c'è molta attesa a Caserta per un'altra bella gara 5 dei quarti playoff promozione in A2 tra la Juve Caserta e la Fabbo Montecatini in B nazionale.
1: Buon pomeriggio.
5: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
6: Sulla Campania, locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, ampi rasserenamenti si alterneranno a una nuvolosità più compatta fino al mattino seguente. Sull'Appennino campano, molte nubi con associati fenomeni sparsi nel pomeriggio e l'indomani mattina, variabile nel restante periodo. Sul Salernitano presenza di addensamenti compatti, locali piovaschi e nebbie diffuse durante la nottata. Le temperature subiranno un lieve aumento.
26: Sono arrivati i Made in Italy Days. Approfitta delle incredibili offerte di Amazon sui prodotti Made in Italy e celebra l'eccellenza italiana. Scopri tutte le offerte dedicate. Affrettati, terminano il 19 maggio.
27: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
7: Eurospin, la spesa intelligente!
8: Urogermin Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermin Prostata funziona e si vede. Urogermin Prostata, universo benessere, da Pulpharma.
9: Una sirena suona nella notte. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
10: Qui è Verisure, c'è un'intrusione in corso, resti dove si trova.
9: E in caso di pericolo reale, interviene per te facendo scappare il ladro.
10: L'intruso è fuggito, la casa è al sicuro.
9: Approfitta del bonus sicurezza, vai su verisure.it.
11: Tutti i sorrisi sono unici. E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa. Passa ora al BIO. La testina tonda ispirata dai dentisti raggiunge i punti dove il manuale non arriva. Per una pulizia 100% più profonda. Oral B, accendi la pulizia perfetta.
12: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
14: Volete sapere quanto vale la vostra casa? Magari per venderla?
15: Ci faremo in quattro per voi.
28: In due, Watson.
14: Eh sì, immobiliare.it, uno, vi aiuta a scoprire il valore della vostra casa. E due,
29: vi presenta l'agenzia immobiliare giusta per voi.
30: Ah, buongiorno.
28: Immobiliare, Watson.
31: Immobiliare.it. Cerco l'energia. Cerco di stare bene. Cerco l'equilibrio.
32: Equilibrio? Ma vai da Conad!
33: Via, via!
31: Da Conad via, puoi via, sentirti via. Bene, con tante linee di prodotto, servizi e negozi specializzati. Pensati per prenderci cura di te.
34: Ma sulla Terra non dovrebbero sentirsi tutti a terra?
35: Io uso Carnidin Boost con carnitina, un mix di vitamine ed eleuterococco per riattivare la mia energia extra. Carnidin Boost, l'energia extra che non ti fa stare a terra.

0: Maldive, individuati i corpi dei quattro sub italiani dispersi, localizzati nel terzo segmento della grotta dell'Atollo Vavu. Le operazioni di recupero dovrebbero cominciare domani. Modena, migliorano i feriti più gravi, Salim El Kudri dal carcere. Quel giorno pensavo di morire, piante dosis, Cristo contro i cristiani, opposizioni, più risorse per malattie mentali. Nuovo assalto alla flottiglia delle forze armate israeliane al largo di Cipro in acque internazionali, fermate una decina di imbarcazioni dirette a Gaza, italiani fra gli arrestati. Siena, assolti due giovani schermidori accusati di aver violentato durante un ritiro estivo un atleta allora minorenne. Dopo la sentenza, lei in lacrime lancia un appello: denunciate. A Cannes, la versione restaurata di Metti una sera a cena. Sceneggiatore, un giovane Dario Argento, prima di diventare maestro dell'horror. Al TG3 dice: sto scrivendo il film più crudele della mia vita. Buongiorno, benvenuti al TG3. Alle Maldive sono stati individuati i corpi dei quattro italiani rimasti intrappolati in una grotta a 50 metri di profondità. Un team esperto di sub finlandesi forse già domani tenterà il recupero e si tratta di un'operazione molto complessa. Allora andiamo in diretta da Malé, la nostra inviata Lucia Sgueglia.
1: E così li hanno visti tutti e quattro all'interno di quel sistema di grotte sottomarine chiamato di Dekunu Kandu, in cui il gruppo si era immerso giovedì scorso nell'atollo di Vavu a sud delle Maldive. Lo ha confermato anche la Farnesina, saranno recuperati in future immersioni, si spera nei prossimi giorni. Il corpo della quinta vittima, Gianluca Benedetti, lo ricordiamo, era stato già ritrovato venerdì scorso. Questa mattina il portavoce della presidenza delle Maldive ci ha confermato che il team aveva il permesso di scendere fino a 50 metri, ma non tutti e cinque. Un passo avanti dunque l'individuazione dei quattro dispersi, ma la fase più delicata resta quella del recupero. Un'operazione, dicono dall'associazione Dan Europe, che se ne occupa, tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa. Il nostro pensiero va alle famiglie delle vittime in questo momento difficile. Ma vediamo la cronaca di questa mattinata con Guido Gaspari. Lo annunciano le forze di difesa delle Maldive con questo post sui social. I corpi di Monica Montefalcone, sua figlia, Giorgia Sommacal, Muriello, Denino e Federico Gualtieri, mai più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso, sono stati localizzati. In questa foto la barca da immersioni usata per le ricerche, a bordo i sommozzatori finlandesi e quelli della Marina Maldiviana.
2: Oggi siamo stati informati che nel corso dell'immersione che si è svolta stamattina, che era stata già annunciata ieri, il team di diver maldiviani e tecnici specializzati finlandesi sono riusciti ad avvistare i corpi dei nostri quattro connazionali. Non sappiamo ancora come potranno essere o quando potranno essere realizzate le operazioni di recupero dei corpi.
1: Per trovarli, i tre esperti sub venuti dall'Europa hanno esplorato i fondali con un ROV, un robot sottomarino filo guidato munito di telecamera, per mappare la profondità delle grotte. Le correnti, dicono, erano molto forti. Un'operazione complessa e ad alto rischio, quella del recupero, ha spiegato l'associazione Dan Europe, che se ne occupa, in un ambiente profondo e con pareti verticali. Quelle grotte, suddivise in tre ambienti, collegati da uno stretto corridoio. Troppo presto per ora prevedere quando i quattro potranno essere riportati in superficie.
0: Torniamo in Italia, Modena, restano gravi le condizioni, anche se il leggero miglioramento, le condizioni dei feriti. Intanto è stata rinviata a domani l'udienza di convalida del fermo del giovane alla guida dell'auto piombata sulla folla sabato scorso. Ci aggiorna in diretta l'inviato Jacopo Cecconi.
3: Sì, esatto, l'udienza è stata rinviata domani alle 9.30. Questa mattina Salim El Kodri ha potuto incontrare il suo nuovo avvocato nominato di fiducia, che è venuto qua in carcere, ha riferito di averlo trovato in stato molto confusionale, che non ricorderebbe niente. Ha chiesto il suo avvocato una visita per lui in ospedale e una perizia psichiatrica. Al contrario di lui invece invece i genitori, a quanto si apprende, si rendono conto perfettamente di quello che ha fatto, sono disperati e chiedono continuamente delle condizioni dei feriti che, come dicevate, stanno lievemente migliorando. Sono 5 ancora all'ospedale, 4 restano in prognosi riservata, ma almeno la signora turista tedesca che ha perso le gambe è stata estubata e si è risvegliata. Ed Ermanno Muccini, lo chef che ha 30 giorni di prognosi, è riuscito a rilasciare un'intervista che vi mostriamo, poi dopo vediamo con Maria Chiara Grandis gli sviluppi delle indagini.
4: Non ho neanche visto la macchina che mi saltava addosso, io ho visto la gente prima di me e poi io per terra.
3: È ridotto così Ermanno Muccini all'ospedale Baggio Vara, camminava in centro a Modena sabato pomeriggio, ha pensato di morire.
4: Io ho portato traumi cranico, oculare, dei punti in testa.
3: Di El Codri dice solo questo.
4: Io non posso dire niente perché c'è chi è di competenza. Sicuramente doveva seguirlo.
3: Di quei minuti ricorda soprattutto i primi soccorsi prestati dai passanti.
4: Persone stupende, perché c'è stato un attimo di empatia di tutti.
3: Fra questi c'era anche un ufficiale dell'esercito modenese in libera uscita. Per prassi aveva con sé comunque il tourniquet, laccio emostatico in dotazione ai militari. Ha impedito che la turista tedesca che ha perso le gambe morisse dissanguata. Non può mostrare la faccia, ma l'emozione si capisce.
5: Ho mollato la bici, e ho appoggiato lo zaino, ho tirato fuori il tourniquet e mi sono apprestato a comprimere la ferita, quindi la gamba sinistra della signora, per cercare di fermare l'emorragia.
3: Oggi la donna è stata estubata e si è svegliata.
5: Lo sto scoprendo da lei adesso e mi riempie ovviamente d'orgoglio.
3: Anche per gesti come questo, certamente, almeno finora non ci sono vittime. Ermanno si definisce così.
4: Miracolato, fortunato, miracolato sì, può anche essere miracolato.
6: Sembra in una situazione di confusione mentale, francamente. Ricorda poco a Bocconi, ho dovuto ricostruire io l'accaduto. Lui sembra rivivere per la prima volta le memorie quando gli racconto la dinamica di quello che è successo sabato.
7: Salim ha domandato una Bibbia al suo legale, che chiederà la perizia psichiatrica. Il 31enne resta accusato di strage e lesioni aggravate perché dall'analisi di social e computer gli inquirenti non hanno trovato elementi che possano far pensare a una radicalizzazione. Agli atti dell'indagine ci sono anche le mail inviate all'Università di Modena. «Dovete farmi lavorare come impiegato, non magazziniere», scriveva nel 2021. Una richiesta

0: l'ha ribadita poco dopo: voglio lavorare. Più tardi rincara la dose, nel testo compaiono insulti ai cristiani. Poi il ragazzo si scusa, neanche un'ora dopo: mi dispiace per la maleducazione. Messaggi segnalati alla polizia, che indaga sul gesto di Salim. Studente modello, dicono qui a Ravarino, dove abita da molti anni con la famiglia di origini marocchine. Lui italiano dal 2009. Poi è cambiato qualcosa.
1: Lui ha fatto un accesso al servizio di Castelfranco Emilia nel 2022 e lo ha volontariamente interrotto nel 2024. Ed è lì che si sono perse, diciamo, le tracce fino ad oggi.
0: Ora in paese lo descrivono come taciturno, solo, nervoso. Chi indaga sta cercando di capire cosa gli sia accaduto.
2: I fatti di Modena riaprono il dibattito politico dopo la proposta di Salvini di revocare il permesso di soggiorno agli immigrati che delinquono, proposta che non trova sponda nello stesso centrodestra, come ci spiega Serena Mautone.
3: A discapito delle ultime dichiarazioni, non ho tempo per le polemiche, Salvini, oggi alle prese con lo sciopero, appare sempre più isolato e anche se piante dosi, corregge il tiro, nel centrodestra continua a non trovare sponda la proposta leghista.
4: La cittadinanza va conquistata, non regalata, a chi dimostra di non volersi integrare e di non aderire ai nostri valori. Il progetto di cittadinanza punti proposto dalla Lega va proprio in questa direzione.
3: Solo Vannacci sposa l'idea di portare i fatti di Modena all'attenzione di Metzola a Strasburgo, ben altre le considerazioni di meloniani, centristi e forzisti. Sbaglia chi cerca di inseguire Vannacci, dice Occhiuto, mentre Tajani parla dei due egiziani che sabato hanno fermato l'aggressore.
5: Io penso che debbano essere ricompensati, premiati coloro che hanno aiutato. Sto andando a Modena, sarò nel pomeriggio, debbono essere premiati coloro che hanno contribuito a fermare questa persona.
3: Divisioni che non sfuggono alle opposizioni, che da più parti lanciano l'accusa di sciacallaggio. Lo fa nei 5 Stelle e lo fa Azione.
6: Sarebbe fondamentale cessare ogni speculazione e dare la risposta che ha dato la città di Modena, la più bella, quella dell'unità e della coesione, e metterci come politica ad affrontare ogni disagio che provoca emergenza.
3: Salvini ignora la realtà dei braccianti trattati come schiavi, attacca VS. Alla Camera il cordoglio del PD.
7: Siamo tutti profondamente colpiti.
3: Dopo la visita di Schlein a Modena, la repressione non basta, per la sicurezza servono investimenti.
2: C'è stato ancora un assalto alla flottiglia da parte delle forze armate israeliane al largo di Cipro, fermate almeno una decina di imbarcazioni che erano dirette a Gaza, e fra gli arrestati ci sono anche degli italiani. In diretta da Gerusalemme ci aggiorna la corrispondente Maria Gianniti.
8: E sì, abbiamo rivisto nelle acque internazionali, questa volta però al largo di Cipro, la stessa scena che avevamo visto soltanto il 1 maggio. Da quello che risulta sarebbero almeno un centinaio gli attivisti che sono stati trasbordati dalle navi che sono state bloccate alla nave della Marina Militare israeliana. Ora adesso non è chiaro se verranno portati tutti quanti al porto di Ashdod oppure se alcuni di questi verranno invece fatti sbarcare a Cipro, così come avevamo visto anche la volta scorsa, quando infatti molti attivisti erano stati fatti sbarcare nell'isola di Creta. A seguire tutto quanto è stato anche il premier Netanyahu, che ha voluto complimentarsi con i marinai, così come aveva fatto anche la volta precedente. La preoccupazione del nostro governo è espressa dal ministro Tajani, ha chiesto infatti a Israele che vengano protetti tutti quanti gli attivisti che sono stati bloccati. Per il ministro degli esteri israeliano invece questa è stata l'ennesima provocazione di una presunta missione umanitaria. Ma vediamo esattamente che cosa è accaduto questa mattina nel servizio di Maria Grazia Fiorani.
9: Ecco, gli israeliani si stanno avvicinando alla nostra barca con dei gommoni veloci, stanno abbordando le altre imbarcazioni, questa volta durante il giorno in acque internazionali. Nuovamente lo Stato di Israele mostra la sua violenza e il suo disprezzo per il diritto internazionale.
10: In assetto da combattimento, i militari dell'esercito israeliano abbordano le barche della Global Support Flottiglia diretta a Gaza, tra loro anche gruppi dei corpi speciali, lo racconta in diretta un attivista marchigiano.
11: Abbiamo potuto vedere pienamente una barca a vela fronteggiare una nave militare, vediamo la nave prigione dove sono già stati portati in precedenza le nostre compagne e compagni.
10: Le arance e i limoni appesi, procedeva stamattina tranquillamente la navigazione delle barche fino a quando al largo di Cipro è avvenuto un nuovo blitz.
12: Mayday, Sephiroth. Mayday, mayday.
13: Al momento siamo circondati da...

0: umanitari. Noi vogliamo arrivare lì per portare aiuti umanitari e aprire un corridoio umanitario.
1: La flottiglia composta da 54 imbarcazioni è salpata giovedì da Marmaris in Turchia. Un nuovo tentativo di rompere il blocco israeliano su Gaza. Sarebbero stati persi i contatti con 23 barche, una decina quelle intercettate. A bordo ci sono 35 italiani, tra loro almeno 7 i fermati. 8 imbarcazioni battono la bandiera del nostro paese. Un centinaio di attivisti potrebbero essere portati al porto di Ashdod. Un nuovo atto di pirateria, commenta il governo turco.
2: Restano in stallo i colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. Intanto arrivano nuove minacce a Teheran da parte del presidente Trump. Gerardo Vitali Rosati.
3: Il dialogo con gli Stati Uniti continua grazie alla mediazione del Pakistan. Mentre crescono i timori per la ripresa dei bombardamenti, il portavoce del Ministero degli Esteri italiano precisa che se Washington sostiene di avere respinto le proposte di Teheran, in realtà gli americani hanno mandato le loro correzioni. Ma poi chiarisce, in caso di una nuova aggressione, abbiamo delle sorprese per i nostri nemici. La proposta iraniana, scrive l'agenzia di stampa ufficiale Tasnim, si concentra sulla fine della guerra e su misure per rafforzare la fiducia da parte degli americani. Il presidente Pezeshkian apre al dialogo: se non negoziamo, cosa dovremmo fare? E anche sul nodo più critico, Hormuz, Teheran annuncia la creazione di un'autorità per la gestione dello stretto. Eppure, per i media israeliani, decine di aerei statunitensi stanno trasportando munizioni a Tel Aviv in attesa della ripresa degli attacchi. E Trump, sostiene la CNN, ha incontrato i massimi esperti del Consiglio Nazionale di Sicurezza nel fine settimana. Col suo solito linguaggio, il presidente americano pubblica queste immagini. Da un lato l'Iran accerchiato dagli Stati Uniti, dall'altro lui stesso, pronto a premere il bottone rosso. L'Iran accetti l'accordo o sparirà, scrive sui social, e alla rivista Fortune dice: vogliono un'intesa, ma poi cambiano le carte.
2: Un anno fa, all'inizio del pontificato di Papa Leone, il presidente Mattarella, in un messaggio di auguri, sottolinea l'importanza del continuo appello alla pace come bene arduo ma possibile, che risuona anche nella mente di chi sembra oggi offuscato da egoismi e vanità. E nel primo anniversario del pontificato di Prevost, il Vaticano annuncia che il 25 maggio sarà promulgata la prima enciclica di Leone, dedicata alla custodia della persona al tempo dell'intelligenza artificiale. Due giovani schermidori italiani sono stati assolti dall'accusa di violenza sessuale su un'atleta messicana in gara per l'Uzbekistan durante un ritiro. La procura aveva chiesto la condanna a 5 anni e 4 mesi. Sentiamo l'inviato Andrea Marotta.
4: Sono qua per tutte che hanno sofferto una cosa del genere. Dovete dire quando gli hanno fatto una cosa così brutta come a me, lo dovete dire.
5: 3 anni fa, quando denunciò lo stupro, era minorenne. Oggi che il GUP di Siena ha assolto i giovani schermidori che lei aveva denunciato, Fernanda Herrera vuole mostrarsi in volto, in lacrime, all'uscita del tribunale, assieme alla madre e al suo avvocato.
4: Sono curiosa che per 3 anni sono qua lotterando anche per la mia giustizia.
5: Era l'agosto 2023 quando sporse denuncia contro Emanuele Nardella e la Pupucci, due promesse della scherma azzurra. Durante un raduno internazionale a Chianciano Terme, l'allora 17enne schermitrice messicana, naturalizzata uzbeka, disse di essere stata abusata dopo una serata a base di alcol e hashish in albergo. I due imputati, che hanno partecipato a un programma di giustizia riparativa, hanno sempre negato i fatti. Radiati da Federscherma, oggi erano assenti in aula.
6: Pure i genitori, commozioni, pianti, liberatori.
7: No, anche perché obiettivamente questa vicenda ha avuto dei riflessi devastanti su questi ragazzi dal punto di vista personale, dal punto di vista sportivo.
5: La PM aveva chiesto per entrambi 5 anni e 4 mesi. Per i loro legali nessuno stupro, solo un fraintendimento tra giovani poco avvezzi alle dinamiche sessuali, in una vicenda che Fernanda, che domani volerà a Lima per la Coppa del Mondo Under 20, vivrà per sempre come vittima.
4: Non ci posso credere che le cose sono andate così, ma io andrò fino alla fine.
2: Un uomo di 49 anni è stato fermato per l'omicidio di 2 donne in un cantiere nel Napoletano. Interrogato, avrebbe fatto le prime ammissioni.

0: Inoltre, nella chiesa madre di San Costantino il Grande, il papas Giampiero Vaccaro continua a celebrare il rito religioso greco-bizantino.
1: La comunità di San Costantino Albanese è una comunità minoritaria che al suo interno conserva, così come tradizione per le chiese, per le comunità albanofone d'Italia, anche il rito greco. Noi ci troviamo nella chiesa appunto intitolata San Costantino il Grande, che è una chiesa tipicamente bizantina, o meglio, per meglio dire, adattata al rito bizantino. La chiesa nasce intorno al 1600, dopo l'insediamento, i primi insediamenti degli italo-albanesi in questa zona, che appunto fuggivano dall'Albania per trovare rifugio religioso.
0: Celebrando una liturgia con regole diverse, l'antico popolo albanese adattò l'interno della chiesa, inizialmente costruito secondo i canoni del rito romano. Nel corso degli anni, inoltre, la chiesa è stata affrescata come oggi la vediamo ed è stata costruita una balaustra chiamata iconostasio o iconostasi.
1: C'è una separazione durante i riti liturgici che, tra il popolo e il sacerdote. Il sacerdote celebra di spalle al popolo perché, secondo una visione teologica della Chiesa bizantina, il sacerdote è colui che conduce la barca. Che cosa serve l'iconostasio? Ad un primo impatto potremmo pensare che è una separazione tra il popolo di Dio e il sacerdote. In realtà è un punto di unione tra cielo e terra. I fedeli sono da questo lato e sono coloro che sono in cammino verso la gloria di Dio che è rappresentata all'interno dell'altare.
0: La Madonna della Stella è la protettrice del paese. Una leggenda narra che la Vergine apparve sopra una pianta di fico e da lì manifestò la volontà di voler restare accanto al popolo di San Costantino, chiedendo che i vecchi ruderi del santuario bizantino fossero recuperati e riutilizzati per un luogo sacro. Ogni anno gli abitanti festeggiano la Madonna della Stella la seconda domenica di maggio, facendo esplodere all'uscita della statua della Vergine i caratteristici pupazzi in cartapesta chiamati Nusazit. Questi pupazzi speciali sono realizzati in modo artigianale all'interno di un laboratorio del centro storico, dove collabora Anna Maria Ciancia.
2: Come esempio prendiamo la faccia di plastica e là ci mettiamo un po' di vasellina. Con la vasellina poi iniziamo a fare gli strati con carta e colla. Quando si asciuga un po' la carta e la colla, togliamo la plastica e rimane tutto l'involucro della testa, della faccia. Poi la pitturiamo di rosa e tutto qui.
0: Portati in strada prima dell'inizio della processione, i Nusazit sono vestiti con gli abiti Arberesh e contengono i petardi necessari per l'esplosione. I pupazzi, inoltre, riproducono le fattezze di una coppia di sposi, di due fabbri, di un pastore e del diavolo.
2: Poi la domenica, dopo la cerimonia, dopo la messa, sul pacco vengono montati tutti i pupazzi.
0: Alla modellazione della maschera del diavolo lavora anche l'artista Mario Laico, che ha trascorso molti anni in Francia prima di rientrare nella sua terra natia.
3: Sto facendo la maschera del diavolo, quindi qui abbiamo... ho fatto l'impronta della maschera e adesso mi sto accingendo a fare le corna. Ho delle corna vere e le sto ricoprendo con della carta in maniera da riprendere la forma. Semplice, si copre con dei strati di carta impregnata in della colla. Sto cercando di creare un personaggio per la festa, trasformando il pupazzo che è in una persona reale che vi farò e sfilando nel paese, trasformandomi in un diavolo,
4: in un diavolo personaggio.

0: All'inizio della sua attività, l'artista si dedicava a scolpire opere in legno, ma poi ha deciso di sperimentare anche altri materiali, fino a giungere alla cartapesta.
1: Come artista ho iniziato a lavorare in legno, e poi piano piano ho cominciato a imparare la pietra, il marmo, il granito, l'argilla, adesso la cartapesta. È un evolversi di un sacco di tempo, 20 anni più o meno di lavoro.
0: Ad un certo punto della sua vita, lo scultore ha sentito l'esigenza di tornare nel Pollino per cercare nuove ispirazioni e altre forme d'arte.
1: Sono nato in questo paese, ho cominciato l'arte qui, però poi la vita mi ha portato a seguire un'altra strada e quindi sono andato in Francia, ho seguito una persona, una certa strada e mi ha molto aiutato poi anche nel crescere come artista. Quindi questo uscire fuori e imparare un sacco, tipo la pietra, vedere altri sculture mi ha veramente aperto. E adesso ho sentito veramente che c'era il bisogno di tornare qui, perché qui poi trovo il tempo per dedicarmi veramente all'arte, di ragionare più che altro. Questo è il discorso.
0: Per le donne di San Costantino Albanese, la festa della Madonna della Stella rappresenta anche un'occasione per poter sfilare in processione, indossando l'abito tradizionale. Questo prezioso costume è uno dei simboli più importanti delle origini albanesi della popolazione. L'esperta Sonia Motta, aiutata dalla sarta Marianna Cascino, ci mostra i vari pezzi che compongono l'antico vestito arberesh, indossato dalla giovane Maria Stella Riccardi.
2: Stiamo per mettere il copricapo che le ragazze mettevano per la prima volta il giorno del matrimonio, solo che al posto di mettere due spilloni, gli venivano messe 4 spille. Questo copricapo viene chiamato chesa e veniva interamente ricamato a mano con fili d'oro e argento. Questo copricapo invece ha circa 200 anni, apparteneva alla nonna di mio suocero e tuttora utilizza mia figlia quando si veste. Questa qua invece è ciofa, che viene attaccata al copricapo chesa. Questa è ligna, gippone, nabza e camisola.
0: In passato i costumi arberesh erano cuciti con tessuti pesanti, derivati dai filati di ginestra lavorati al telaio, in seguito sostituiti da fasce in raso e seta. La vestizione era lunga e richiedeva attenzione, soprattutto per sistemare il copricapo. A San Costantino, la cultura arberesh si ritrova anche nelle ricette tipiche della cucina locale, dove il sapore della tradizione si fonde con le preparazioni artigianali, come quelle dei salumi, ereditate dai suoi antenati e riprese da Donatello. Nella sua bottega storica, le salsicce e gli altri prodotti ricavati dal maiale continuano ad essere conservati in modo naturale, con l'aggiunta del peperone, del finocchietto selvatico, del sale e del pepe nero.
3: Abbiamo ripreso una tradizione antica, il pezzente, sarebbe una salsiccia grassa che viene fatta con tutti gli scarti del maiale, che sarebbero le parti più grasse insieme alla carne. Noi la chiamiamo ruglia, poi facciamo la soppressata, che è il prodotto principe, diciamo, della cultura arberesh, nel senso è la parte più pregiata. Viene fatta con carne di prosciutto e aresta di maiale, carne bianca. Viene tagliata a tocchetti più grossi della salsiccia e vengono messi i cubetti di lardello scelto e viene macinato, chiaramente più grosso, con pepe nero a chicchi, un po' di peperone rosso e il sale.

0: Spostandoci tra le campagne intorno a San Costantino Albanese, raggiungiamo una fattoria dove regna un grande amore per gli animali e i cibi genuini, come i formaggi, rigorosamente prodotti in casa. Tra queste mura, Giuseppe Mango munge ancora a mano le sue capre, continuando ad essere il testimone di una memoria arcaica e pastorale.
1: Allora, io proprio da bambino, c'era il nonno che faceva questo mestiere. All'età di 12 anni ho iniziato a mungere le prime capre. Adesso facciamo la filtratura.
0: Dopo la filtratura, Giuseppe porta il latte a sua moglie Maria Teresa, che lo utilizza per ricavarne una cremosa ricotta.
1: Questo va aggiunto alla ricotta.
0: Con gesti sapienti e accurati, Giuseppe aiuta sua moglie Maria Teresa a ricavare una ricotta cremosa dal latte crudo appena filtrato. Il latticino si coagula in un pentolone e si trasforma in una deliziosa primizia.
2: Io ho iniziato andando con la toma, ho inoculato il caglio, dopodiché ho rotto la cagliata e ho prelevato la toma dalla pendola. Dopodiché ho riscaldato di nuovo, ho portato di nuovo sul fuoco e quando è arrivata ad una certa temperatura ho creato un vortice fortissimo in modo che tutte le impurità poi della toma, che restano comunque dei granelli di toma, si sono accumulati nella base della pendola. E poi ho aggiunto il latte crudo per la fuoriuscita della ricotta.
0: La famiglia Mango ama gustare la ricotta con i ravioli o accompagnata con altri piatti tramandati dall'universo contadino, composti da ingredienti semplici ma gustosi, come il pecorino, un altro formaggio prodotto in casa da Maria Teresa.
2: E ogni giorno è come se fosse sempre la prima volta che produci. Anche perché le nostre forme, cioè il nostro pecorino, il nostro formaggio, è ogni giorno diverso dall'altro, perché lo lavoro al latte crudo, non pastorizzo niente, quindi di conseguenza si sente proprio, tu quando apri una forma di pecorino si sente l'odore del pascolo dove sono andati gli animali. E questo è proprio genuino, così come mangiano gli animali, così si sente nel formaggio.

uno sfondo suggestivo, dove gli abitanti dei borghi Arberesh si relazionano, si identificano e fortificano il senso della propria appartenenza. Dopo oltre 5 secoli dal primo esodo, le popolazioni di San Paolo e San Costantino albanese continuano a raccontare alle nuove generazioni la loro storia e il valore di una cultura che proviene da lontano, suscitando ancora delle grandi emozioni in questo microcosmo lucano.

0: Questo programma è stato presentato da Tende da Sole Tempo Test. Acqua oligominerale naturale Sorge Sana.
1: Siamo convinti che tutto quello che è sul mercato sia sicuro, alimenti, cosmetici, persino i social media. Ma è davvero così?
2: Indovina chi viene a cena. Domani alle 21:20 su Rai 3.
3: È tempo di un nuovo inizio.
4: Non sarà più la stessa cosa.
3: Rai 1 è in 4K su TV Sat e digitale terrestre.
5: Lo sapete?
3: I grandi show. L'informazione. Le sfide ad alta tensione.
6: Campione del mondo!
3: Le storie di tutti noi.
7: Dovevo darle ancora tempo.
3: Le emozioni come non le avete mai viste. Rai 1 in 4K è al canale 101 del digitale terrestre e al canale 210 di TV Sat.
0: Pubblicità.

0: pubblicità.
1: Ci sono scoperte che avvicinano, altre che ispirano, altre ancora che emozionano. La prossima scoperta dipende anche da te.
2: Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca del San Raffaele di Milano.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto e andare dove non sei mai stato prima. Jeep Avenger benzina e ibrida, tua con interessi zero. Scopri la versione Black Edition.
4: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
5: Sta arrivando. Pazzesco questo tessuto! È nuovo?
6: Zia, sono tende da sole tempo, durano più di una vita.
7: Ci sono giorni che corrono veloci. Il fascicolo sanitario elettronico rende più semplice gestire ricette, prenotazioni e referti in sicurezza. Dare il consenso alla consultazione permette a chi ti cura di trovare ciò che serve quando serve. Accedi con CIE o SPID e scopri i servizi attivi. Fascicolo sanitario elettronico. Con te, per la tua salute.
8: Diarrea frequente, mal di pancia, gonfiore? Può essere il colon irritabile. Chigimea Pro può essere un rimedio. Chigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto.
9: Chigimea, dalla ricerca per la tua salute.
10: E se la scoperta non fosse più un caso, ma una scelta? Una scelta che puoi fare ogni giorno, ma che ti porta fuori dal tempo. Inconfondibile. Potente. Sorprendente. Un'esperienza che sa darti ogni volta una sensazione unica. Tre volte unica. Nuova gamma Jayco Super Hybrid. Abituati alla scoperta. A partire da 23.800 euro.

0: del governo. Individuati i corpi dei 4 sub italiani dispersi alle Maldive in una camera della grotta, il recupero tra domani e mercoledì, soccorritori finlandesi complesso ed emotivamente intenso. A Napoli i corpi di 2 donne ritrovati in un cantiere abbandonato, confessa un 49enne, erano prostitute, le uccise per non pagarle, gli omicidi in 2 notti diverse. La nostra intervista a Emma Bonino a 10 anni dalla scomparsa di Marco Pannella, chiese a Papa Francesco di salvarlo, il ricordo della lunga militanza insieme e poi l'improvvisa rottura, noi abituati a combattere da soli. Buonasera dal TG3, in primo piano resta l'attacco di Modena. Mentre le condizioni dei feriti sono in leggero miglioramento, anche se ancora gravi, l'autore del gesto Salim El Khoudry oggi ha incontrato i suoi legali. Spunta una mail di 5 anni fa con un insulto ai cristiani. In carcere il 31enne ha chiesto una Bibbia, alla difesa chiederà una perizia psichiatrica. Andiamo dal nostro inviato Jacopo Cecconi.
1: Sì, Salim El Khoudry ha potuto incontrare in carcere il legale nominato di fiducia dalla famiglia. L'avvocato ha raccontato di averlo trovato particolarmente confuso. L'uomo avrebbe chiesto anche una Bibbia. L'avvocato chiede per lui una visita e una perizia psichiatrica. Riferisce invece di aver parlato con la famiglia, che è molto integrata, che è disperata e si informa costantemente sulle condizioni dei feriti, che poco a poco migliorano, anche se sono ancora 5 ricoverati, 4 in prognosi riservata, ma una di queste signore, quella che aveva perso le gambe, oggi si è risvegliata. L'uomo con la prognosi meno grave, Ermanno Muccini, ha rilasciato anche un'intervista da dentro l'ospedale. Allora lo sentiamo, ma prima con Maria Chiara Grandis vediamo il punto sull'inchiesta.
2: Indispensabile la perizia psichiatrica, dice l'avvocato che oggi ha incontrato in carcere Salim El Khoudry. Quel giorno pensavo di morire, dice lui, che ora è accusato di strage e lesioni aggravate.
3: Un ragazzo totalmente confuso, che ricorda a pezzetti qualcosa, in una situazione di assoluta mancanza di lucidità, sembra non ricordare, sembra vivere quel racconto come spettatore.
2: Il 31enne in isolamento ha chiesto una Bibbia e di vedere un prete, non i genitori.
3: Una coppia che si è integrata perfettamente, mi hanno detto vorremmo chiedere scusa, ma di fronte a una cosa così grave noi possiamo solo stare zitti e vergognarci.
2: Per i magistrati finora non ci sono elementi che facciano pensare a una matrice terroristica del gesto di Salim, cittadino italiano dall'età di 14 anni, origini marocchine. Da quando era piccolo vive e studia nel modenese.
4: Mi hanno restituito il quadro di un ragazzo, di un bambino prima e di un ragazzo dopo, con un ottimo profitto e un comportamento anche distinto.
2: La laurea in economia aziendale, vari lavori, ora la disoccupazione. Agli atti dell'inchiesta ci sono anche queste mail inviate all'università nel 2021 e segnalate alla polizia. Dovete farmi lavorare come impiegato, non magazziniere, scriveva il ragazzo. Voglio lavorare, insisteva. E ancora insulti, offese rivolte ai cristiani. Infine le scuse. Mi dispiace per la maleducazione. Dall'anno seguente fino al 2024 era stato seguito da un centro di salute mentale. Ultimamente in paese lo vedevano cupo, nervoso. Poi la folle corsa di sabato.
5: Io ho portato traumi cranico, oculare, dei punti in testa.
1: Quasi non ci crede Ermanno di essere ancora vivo. Passeggiava per Modena sabato pomeriggio.
5: Io non ho neanche visto la macchina che mi saltava addosso. Io ho visto la gente prima di me e poi io per terra.
1: Su El Khoudry non dà giudizi.
5: Io non posso dire niente, perché c'è chi è di competenza. Sicuramente doveva seguirlo.
1: Di quei minuti ricorda soprattutto i primi soccorsi prestati dai passanti.
5: Persone stupende, perché c'è stato un attimo di empatia di tutti.
1: Uno di loro era Alessandro, specializzando in medicina lì per caso. Con la cintura ha fermato l'emorragia della gamba di una signora.
6: Come ho agito io, mettendo la mia cintura, sicuramente anche tutti gli altri colleghi medici e infermieri che erano presenti sono stati importantissimi.
1: Eroi civili che si sommano a quelli che hanno disarmato l'aggressore. L'uomo con il giubbetto azzurro che si vede nel video è Hossain Iqbal del Bangladesh.
7: Qua, visto, andato qua io.
1: con un figlio di un mese non ci ha pensato due volte a rischiare la vita.
7: Non avevi paura?
8: Non avevi paura perché poi io ho picchiato forte, a testa sempre.
7: Questo è il livido perché tu hai picchiato lui. Questo invece è il taglio del coltello.

0: Vettel. È grazie al sangue freddo di lui e di tante altre persone se il bilancio almeno per ora non conta vittime. Ieri per la visita delle istituzioni nessuno lo aveva rintracciato. Oggi al rientro in fabbrica ha avuto il tributo dei colleghi operai.
1: Un caso su cui resta acceso il dibattito politico, di cui si è parlato oggi anche al Parlamento europeo. Opposizioni diverse nel centrodestra, dove Fratelli d'Italia ferma la Lega no alla riforma della cittadinanza. Serena Mautone.
2: È già successo in Francia, in Belgio, in Germania, in Olanda. Oggi colpisce l'Italia e chi continua a minimizzare ha una responsabilità politica enorme.
3: Modena come gli attentati terroristici di Nizza e Berlino. Per la Lega non c'è differenza. Come promesso, Salvini porta al Parlamento europeo la sua battaglia per la rimigrazione, tema che lo avvicina a Vannacci, già in pressing, su Meloni.
4: Non c'è più tempo per parole come accoglienza, inclusione, integrazione. Noi vogliamo domani il decreto legge remigrazione.
3: Ma a Strasburgo non passa la loro richiesta di un dibattito sul contrasto all'islamismo. Domani in plenaria si parlerà solo di come prevenire gli atti di violenza, come chiesto dai CR. A Roma invece il dibattito del centrodestra si focalizza sulla cittadinanza. Salvini la vorrebbe revocare a chi, avendola acquisita, commette reati, mentre Fratelli d'Italia, centristi e forzisti predicano prudenza. Non si può affrontare il tema a caldo, dicono, il giorno in cui Tajani a Modena incontra i due egiziani che hanno disarmato l'aggressore.
5: Ecco, il segnale di ottimismo viene dal fatto che ci sono state delle persone che hanno avuto il coraggio di fermare una persona armata.
3: A Montecitorio intanto il PD esprime cordoglio e chiede più investimenti in prevenzione. La repressione non basta, attaccano 5 Stelle e AVS che accusano Salvini e Vannacci di speculare sulla tragedia.
6: Salvini e la Lega si confermano degli sciacalli solo per nascondere il fallimento completo delle loro politiche sulla sicurezza, è del tutto inaccettabile.
3: Basta speculazioni, dicono anche Italia Viva Azione, la politica dia risposte.
1: E dei fatti di Modena ha parlato anche la segretaria Demme Lischlein ai microfoni della nostra Valentina Antonello. Allora vediamo l'intervista che questa sera a Linea Notte sarà trasmessa in formato integrale.
7: Invece che strumentalizzare, bisogna che la destra capisca che sulla sicurezza ha fallito e che non si perda l'occasione per mettere al centro il tema della salute mentale in un paese in cui mancano 12.000 professionisti, in un paese in cui non si è ancora riusciti a portare al 5% la parte di fondo sanitario destinata proprio alla salute mentale. Ecco, dovremmo cogliere l'occasione per fare una riflessione su questo invece che vedere le becere strumentalizzazioni della destra.
8: Ha fatto bene Meloni a chiedere a Bruxelles una deroga non solo per le spese per la difesa ma anche per l'energia.
7: È facile dare la colpa all'Europa del fallimento totale della politica economica del governo di Meloni. Abbiamo 3 anni consecutivi di calo della produzione industriale, gli stipendi tra i più bassi d'Europa, le bollette tra le più care d'Europa. La prima battaglia da fare è quella per proseguire gli investimenti comuni europei ed è una battaglia che inspiegabilmente Giorgia Meloni non sta facendo insieme a noi. Poi sulla flessibilità, attenzione, che si faccia su tutti gli investimenti, anche ad esempio quelli sulla sanità.
8: Lei ha smentito ripetutamente contatti con Marina Berlusconi, ma c'è un partito, Forza Italia, nel centrodestra che sta spingendo sui diritti. Si potrebbe aprire un canale in questo senso con voi?
7: Non c'è nessuna disponibilità, né mia né del Partito Democratico, alle larghe intese o a niente che vi somigli.
8: E allora le chiedo sulla legge elettorale. Lei ha già detto che la proposta del centrodestra è irricevibile, ma vi potreste sedere al tavolo a quali condizioni?
7: Dopo aver negato a noi il dialogo che chiedevamo sugli stipendi, sui congedi paritari, sulla sanità, adesso lo vogliono sulla legge elettorale. Ma solo un governo chiuso nel palazzo da 3 anni può pensare che sia la priorità per gli italiani che non arrivano a fine mese e che stanno rinunciando a curarsi.
8: Sulla flottiglia, l'esercito israeliano ha abbordato e sequestrato alcune imbarcazioni. Il governo, secondo lei, che cosa dovrebbe fare?
7: Il governo italiano e l'Unione Europea devono fare ogni pressione per far liberare immediatamente questi attivisti umanitari e devono anche lavorare per sbloccare tutti gli aiuti umanitari necessari ai palestinesi perché non ne stanno arrivando abbastanza.
1: E sono diverse decine e almeno 12 italiani gli attivisti arrestati in acque internazionali dalle forze israeliane, un'operazione che sarebbe ancora in corso. Andiamo dalla corrispondente Maria Gianniti.
9: Proprio così, l'operazione non è terminata e quindi non sappiamo quali saranno appunto gli sviluppi nelle prossime ore. Importante vedere come sia tutto scattato in mattinata, a differenza dei blitz che invece avevamo visto nelle volte precedenti. Gli attivisti sono stati trasferiti su una nave militare, ci sono appunto anche 12 italiani, questo è quanto ha fatto sapere proprio la Global Subund Flottiglia. Il premier Netanyahu ha voluto seguire tutto quanto direttamente dal comando che da dove appunto si dà

0: Si seguivano tutte quante le operazioni, ha parlato con chi stava conducendo l'operazione, facendo loro i complimenti, e il ministro degli esteri Tajani, appunto, che poco prima aveva chiesto che venissero garantite, appunto, che venisse garantita la sicurezza di tutti quanti gli attivisti assicurati, ha chiesto l'immediato rilascio degli attivisti italiani. Ma su come sono andate le operazioni questa mattina vediamo il servizio di Maria Grazia Fiorani.
1: In assetto da combattimento, i militari dell'esercito israeliano abbordano di nuovo le barche della Global Sumut Flottiglia diretta a Gaza.
2: Si stanno avvicinando alla nostra barca con dei gommoni veloci, stanno abbordando le altre imbarcazioni. Questa volta durante il giorno in acque internazionali, nuovamente lo Stato di Israele mostra la sua violenza e il suo disprezzo per il diritto internazionale.
1: Tra gli israeliani anche gruppi dei corpi speciali, lo racconta in diretta un attivista marchigiano.
3: Abbiamo potuto vedere pienamente una barca a vela fronteggiare una nave militare, vediamo una nave prigione dove sono già stati portati in precedenza le nostre compagne e compagni.
1: Le arance e i limoni appesi, la navigazione delle barche procedeva tranquillamente fino a quando al largo di Cipro è avvenuto il blitz.
4: Mayday. Però la prima cosa che fanno in genere è tagliare le telecamere, sabotare le barche.
5: On his way to Gaza.
1: Su queste imbarcazioni ci sono solo civili che trasportano aiuti umanitari. Un militare si mette al timone e prende il comando della barca. La flottiglia, composta da oltre 54 imbarcazioni, 8 con bandiera italiana, è salpata giovedì dal porto di Marmaris in Turchia. Intercettate 31 barche, a bordo 35 italiani, tra i quali anche il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto, 12 i connazionali che sarebbero stati coinvolti nelle operazioni. Una ventina di barche prosegue. Un nuovo atto di pirateria, commenta il governo di Ankara.
6: Le tensioni in Medio Oriente ci riportano al conflitto con l'Iran. Gli Stati Uniti avrebbero detto no alla nuova proposta di Teheran e Trump potrebbe valutare domani le opzioni per riprendere gli attacchi. Andiamo dalla corrispondente a New York, Laura Pepe. Laura.
7: Secondo la Casa Bianca, la nuova proposta inviata dall'Iran tramite il Pakistan non è sufficiente per raggiungere un accordo, lo scrive il sito Axios, citando un funzionario dell'amministrazione che spiega che non c'è un miglioramento significativo e che il presidente Trump vuole un'intesa, ma sta valutando se riprendere le trattative, visto il rifiuto di Teheran alle richieste di Washington. Il rischio dunque è quello di una ripresa della guerra. Trump ha convocato per domani una riunione nella Situation Room per discutere delle opzioni militari con il suo team della sicurezza nazionale. Già sabato il presidente ha riunito i suoi consiglieri nel suo club di golf in Virginia e ieri ha parlato al telefono con il premier israeliano Netanyahu. Trump è tornato a minacciare gli iraniani con post e immagini create con l'intelligenza artificiale. Il tempo stringe, se non si daranno una mossa di loro non resterà nulla. E alla rivista Fortune ha detto che Teheran non vede l'ora di firmare un accordo, ma poi ci invia documenti che non hanno alcuna relazione con quanto pattuito. Ma vediamo proprio i contenuti dell'ultima proposta iraniana nel servizio di Gherardo Rosati Vitali.
8: È passata ancora una volta dal Pakistan la nuova proposta di pace inviata dall'Iran agli Stati Uniti. Al centro del testo, anche questo in 14 punti, secondo anticipazioni di stampa, innanzitutto una lunga tregua in 3 fasi. Sul nucleare, Teheran propone di sospendere l'arricchimento dell'uranio senza però smantellare il suo programma e di consegnare le scorte in tutto circa 400 kg alla Russia e non agli Stati Uniti come pretendeva Trump. Il nodo centrale resta Hormuz. L'Iran pensa a una riapertura graduale con Pakistan e Oman a fare da garanti. Anche i cavi sottomarini in fibra ottica, precisa Teheran, sono sotto la sua sovranità. La gestione dello stretto dovrà essere coordinata da un'autorità apposita. Qualsiasi passaggio senza autorizzazione sarà considerato illegale. E gli Stati Uniti, secondo i media iraniani, sarebbero pronti a una sospensione delle sanzioni sul petrolio in cambio della riapertura di Hormuz. Un passo indietro arriva sulla richiesta dei risarcimenti per i danni della guerra. L'Iran potrebbe rinunciarci, ma chiede alcune concessioni sul piano economico. In caso di una nuova aggressione, abbiamo delle sorprese per i nostri nemici, ha ammonito il portavoce del Ministero degli Esteri, sottolineando però che le trattative continuano. E il presidente Pezeshkian ha aperto al dialogo con gli Stati Uniti. Se non negoziamo, ha detto che cosa dovremmo fare.
6: E le incognite legate a questa guerra con le spese per energia e difesa sono state al centro dell'incontro a Palazzo Chigi tra la Premier e il presidente della Polonia. Andiamo da Mario Francocao.

0: confronto sulle questioni internazionali tra la Presidente del Consiglio e il Presidente polacco Nawrocki, che sulle spese per la difesa ha ingaggiato un vero duello col Premier Tusk, favorevole all'aumento, Nawrocki che invece è contrario e ha bloccato a marzo la legge sui prestiti europei. Ma è un tema questo che coinvolge e divide anche il nostro di governo, perché Crosetto, come si sa, è favorevole, Salvini è contrario, e la Presidente del Consiglio ne ha fatto oggetto della trattativa con Bruxelles nella lettera in cui ieri Meloni ha chiesto a von der Leyen flessibilità anche per i maggiori costi dell'energia, una sorta di avvertimento alla Presidente della Commissione da parte di Meloni, che dice sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale sì ai prestiti per la difesa se non ci fosse anche una deroga al patto di stabilità sull'energia, deroga sulla quale la Lega insiste e dice la faremo anche da soli, e Bruxelles a sua volta ribadisce al momento nessuna deroga. C'è stato poi un piccolo giallo su un vertice tra i leader del centrodestra in mattinata a Palazzo Chigi, perché Tajani nel pomeriggio l'ha smentito. In realtà il vertice ci sarebbe stato, ma di pochi minuti e senza alcuna decisione. Di sicuro invece a Palazzo Chigi nel pomeriggio è stato Carlo Calenda, leader di Azione, che come Meloni ha parlato di industria ed energia. Sentiamo Tatiana Lisanti e poi Stefano Marcucci.
1: Il plauso degli alleati leghisti alla lettera della Premier all'Europa non si fa attendere, a rivendicare che un mese dopo la manifestazione dei sovranisti in piazza a Milano, quella che era una richiesta della sola Lega è diventata posizione comune nel governo. Ma al carroccio non basta comunque, e prima ancora di attendere la risposta della Commissione, da via Bellerio si affrettano a rimarcare che senza deroga l'Italia andrà avanti da sola. Posizione pure stavolta distante dalla prudenza dei forzisti, che appoggiano in pieno l'auspicio di Meloni, ma senza che questo preluda a strappi con l'Europa, nei confronti della quale la Presidente del Consiglio si è mossa con buonsenso e responsabilità, e la posizione granitica espressa dai dirigenti di Fratelli d'Italia.
2: Bene ha fatto il Presidente Meloni a chiedere all'Europa di estendere alla crisi energetica la deroga del patto di stabilità. Per Fratelli d'Italia la priorità è sostenere le nostre famiglie ed imprese.
1: Ma per le opposizioni l'iniziativa della Premier è la dimostrazione del fallimento del governo, una lettera contro gli accordi che lei stessa ha firmato sulle armi. Piuttosto si occupi delle crisi industriali come quella dell'Electrolux.
3: Giorgia Meloni alzasse il telefono e chiedesse il ritiro del piano, perché questa è solo la punta dell'iceberg, di un fallimento sulle politiche industriali.
1: Tranchant anche Renzi, dal governo zero risultati concreti, mentre Calenda diffonde alle agenzie di stampa una nota con le proposte di Azione su energia e industria. Il dossier è stato consegnato a Palazzo Chigi durante un incontro con la Premier definito cordiale e costruttivo.
4: Stiamo monitorando la situazione e siamo pronti anche ad usare la flessibilità che esiste nelle norme. Così una portavoce della Commissione europea confermando che la missiva del governo italiano è stata ricevuta, ma che per ora l'attenzione è rivolta all'utilizzo dei finanziamenti già disponibili per l'energia, con 95 miliardi ancora da sfruttare da parte degli Stati. La Commissione europea ha già chiarito che non ci sono le condizioni per attivare la clausola di salvaguardia che permetterebbe di aumentare il deficit. Perché questo sia possibile, serve che ci si trovi in una grave congiuntura negativa. Siamo in una fase di discussione, il dialogo continua, fanno sapere fonti del Tesoro a margine dei lavori del G7 delle finanze in corso a Parigi. Il governo è alla caccia di risorse per rinnovare gli sconti sul carburante che scadono venerdì e gli incentivi per gli autotrasportatori che si esauriscono a fine mese. Quale sia l'impatto della guerra sull'economia europea lo si capirà meglio con le previsioni di primavera della Commissione attese per giovedì. Le scorte di greggio mondiali si stanno esaurendo. Secondo il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, Fatih Birol, ci avviciniamo ai livelli minimi degli ultimi 10 anni.
5: Il 19 maggio di 10 anni fa moriva Marco Pannella, protagonista delle più importanti battaglie civili. La nostra Giusy Sansone ha intervistato Emma Bonino, che parla per la prima volta in TV dopo il ricovero dello scorso anno. Vediamo.
6: Di Marco spesso non mi ricordo niente o non mi manca. Poi improvvisamente tutto mi torna come una valanga.
7: Senta, poi a un certo punto però qualcosa si è interrotto tra lei e Marco Pannella. Perché?
6: Non lo so. Marco era particolarmente debilitato da uno sciopero della fame e della sete. Io sono andata a trovarlo, come molti, dove era ricoverato, e mi disse: tu sei rimasta una burocrate fedele, che mi è sembrato

0: uno schiaffo ingiustificato, non sapendo più che fare anche per salvare Marco, che era ridotto a uno straccio, eccetera, eccetera. Ho alzato il telefono, ho cercato il Papa e lui dice: sì, sì, mi dia il numero. E poi si sono parlati. In realtà, se lo conosco bene, ha parlato sempre Marco.
1: Il Papa è stata una figura che poi nel tempo ha segnato questi ultimi anni. Vi siete visti proprio qui, su questa terrazza?
0: Sì, mi disse, mi ricordo, guarda di guarire, rivolto a me, perché io me ne devo andare, dice lui, e tu devi continuare. E dico sì, santo padre, io non è che ci tengo molto a morire, però faccio quello che posso.
1: Radicale è una categoria dell'anima. Che cos'è essere radicali?
0: Sempre gli unici, sempre gli unici, finché arriva il momento in cui unici non siamo più, perché è diventata una battaglia di tutti quanti. Anzi, normalmente diventa una battaglia degli altri. La mia vita è stata tutta così, fatta con Marco, tutta così.
2: Un anno fa, all'avvio del pontificato di Papa Leone, il presidente Mattarella, in un messaggio di auguri, ha sottolineato l'importanza del suo continuo appello alla pace, appello che, scrive Mattarella, risuona oggi anche nella mente di chi sembra offuscato da egoismi e vanità. Il Vaticano annuncia la presentazione per lunedì della prima enciclica del Papa sulla custodia della persona al tempo dell'intelligenza artificiale. Ora la tragedia nelle Maldive. Sono stati individuati tutti e quattro i corpi dei nostri connazionali. A partire da domani, tentativi di recupero. Andiamo dall'inviata Lucia Sgueglia.
3: Proprio così, tutti e quattro nello stesso posto, erano in un cunicolo senza uscita presente nella seconda camera di quel complesso sistema di grotte dove si erano immersi giovedì scorso senza farvi ritorno. Un passo avanti dunque, ma la fase più delicata e rischiosa resta quella del recupero, che procederà nei prossimi giorni a partire da domani. Due corpi alla volta, dicono i sommozzatori finlandesi, un'operazione complessa, lo ha ricordato l'associazione che se ne occupa, tecnicamente impegnativa ed emotivamente intensa. Ma vediamo con Guido Gaspari il racconto di questa giornata. Sono stati individuati tutti nello stesso punto, in fondo a un tunnel, sul fondale del secondo ambiente del sistema di grotte. I corpi della professoressa Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Somacal e dei due ricercatori Muriello De Nino e Federico Gualtieri, mai più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso, erano lì, tutti insieme. Sono le squadre di soccorso a raccontare quanto hanno visto stamattina negli abissi dell'atollo di Vavu sul luogo della tragedia. La prima immersione per i tre sommozzatori venuti dall'Europa.
4: Il team di diver maldiviani e tecnici specializzati finlandesi sono riusciti ad avvistare i corpi dei nostri quattro connazionali. Non sappiamo ancora come potranno essere o quando potranno essere realizzate le operazioni di recupero dei corpi.
3: Domani si tenterà il recupero dei primi due corpi, gli altri due mercoledì, dice il portavoce del governo di Malé. Lo incontriamo nell'ufficio del presidente delle Maldive tra le polemiche sui permessi.
5: Professor Monica and the team had the authorization to conduct the research.
3: La professoressa Monica e il suo team avevano l'autorizzazione per immergersi nell'atollo di Vavu a una profondità massima di 50 metri, ma nella proposta di ricerca non si faceva menzione delle grotte o del luogo preciso dell'immersione e includeva solo tre delle quattro persone nell'elenco.
5: The research proposal had three of the four persons on the...
2: Rientriamo in Italia. Ha confessato il 49enne fermato per l'omicidio delle due donne trovate in un cantiere nel napoletano, l'inviato Massimo Veneziani.
6: 5 piani, 400 lunghi metri di cemento quasi nudo, una delle tante opere incompiute del nostro paese. Qualcuno ogni tanto ci va a dormire o a fare altro. Siamo a Pollena Trocchia, alle porte di Napoli. Intorno all'una della notte scorsa, alcune persone vedono un uomo entrare in coppia e uscire poi da solo dopo 15-20 minuti. Qualcuno lo riconosce, sa chi è. chiamano i carabinieri. Sul pavimento del seminterrato, vicino ai vani dell'ascensore, trovano due corpi senza vita. Hanno ferite al capo compatibili con una caduta dall'alto, come si legge nelle carte. Le vittime sono Lyuba Liva, 49 anni, di origine ucraina, e Sara Kach, nata a Santa Maria Capua Vetere senza fissa dimora, 29 anni.

0: poche ore bastano ai militari per fermare un uomo. Si chiama Mario Landolfi, ha 49 anni, è di Sant'Anastasia, ha precedenti per droga.
1: Ha detto, ha riferito delle cose, ha collaborato, diciamo, con la giustizia dopo aver interloquito per alcuni minuti con me.
0: Una lite per motivi di denaro legata ad una prestazione sessuale. Le vittime sono prostitute, stando al racconto di Landolfi, sarebbero state uccise in due giorni diversi, una sabato, l'altra domenica, ma il racconto della dinamica non convince.
1: L'avrebbero aggredito e lui ha reagito.
0: Le ragazze avrebbero aggredito e lui avrebbe reagito.
1: Sì, però...
0: Questo lo racconta lui?
1: Questo lo racconta, però... Questo è quanto.
0: Lo racconta Landolfi agli investigatori. C'è stata una colluttazione, lei è precipitata. Difendersi da due aggressioni in due giorni diversi e uccidendo, spingendo nel vuoto. Un'ipotesi a cui nessuno crede. A casa Landolfi trovati vestiti con tracce di sangue. Ora il presunto assassino è nel carcere di Poggioreale.
2: Sono stati assolti due atleti accusati di violenza sessuale di gruppo su una schermitrice quando era ancora minorenne. Non mi fermerò, dice la ragazza. Andrea Marotta.
3: Ma io sono stanca. Sono stanca e mi farò vedere perché sono orgogliosa di me.
4: È scoppiata in lacrime alla lettura della sentenza. Fino a oggi Fernanda Herrera non si era mai mostrata in volto perché vittima di uno stupro dove l'hai denunciato, perché minorenne all'epoca dei fatti. Sceglie di farlo nel momento peggiore, dopo un'assoluzione in rito abbreviato che smentisce la sua versione dei fatti.
3: Perché questo non può succedere e non sono solo io. Sono tanti i casi nello sport, nel mondo, che vogliono silenziare le donne.
4: Era l'agosto 2023 quando la schermitrice messicana sporse denuncia contro Emanuele Nardella e la Popucci, due promesse della scherma azzurra. Durante un raduno internazionale a Chianciano Terme, l'abuso dopo una serata a base di alcol e hashish in albergo. Assolti per non aver commesso il fatto, ha deciso il giudice dopo 15 minuti di camera di consiglio. Un verdetto che i difensori degli imputati indicano come un monito.
5: Ad evitare per il futuro di coltivare il processo mediatico, perché bisogna aspettare le sentenze.
4: La PM aveva chiesto per entrambi 5 anni e 4 mesi, ora ricorrerà in appello. Per Fernanda, che in questi anni ha continuato a gareggiare e vincere, la sfida più difficile.
3: Sono qua per tutte. Quando gli hanno fatto una cosa così brutta come a me, lo dovete dire.
2: L'incidente probatorio a Brescia sul cosiddetto sistema Pavia ha indagato tra gli altri l'ex procuratore capo Venditti, lo stesso coinvolto nel caso Garlasco, l'inviato Iari Pilati.
6: PM convocati come testimoni, 5, tutti di Pavia o ex. Nella stessa aula, PM che indagano, quelli di Brescia. Infine, PM pavesi indagati, 2. Il sostituto Paolo Mazza, ora in Forza Milano, e soprattutto l'aggiunto ora in pensione Mario Venditti, accusati di corruzione e peculato per affidamenti diretti su intercettazioni e noleggi di autocivetta in una ventina di fascicoli alle ditte di un imprenditore pavese e per presunto uso indebito di quelle auto.
7: Erano compri con le nostre indagini.
8: Erano tutte spese funzionali alle indagini.
9: Né il dottor Venditti né il dottor Mazza hanno approfittato di un solo euro.
6: Inchiesta questa di Brescia, che aveva perso slancio dopo il provvedimento del riesame che parlava di indizi insufficienti. Venditti ora spera nell'archiviazione, ma le indagini erano partite in quinta col sequestro del suo cellulare.
10: Come se lo spiega?
11: Se vale.
12: Neanche noi ce lo spieghiamo, se non con il fatto che sia strumentale ad un'altra ben nota indagine.
6: Allusione a Garlasco, alla nuova indagine su Andrea Sempio e a quella del 2017 su Sempio, che Venditti chiese di archiviare.
13: Lei rivedrebbe le sue posizioni rispetto alle indagini di allora?
12: Non dico niente.
6: Venditti è per ora accusato anche di essere stato corrotto dal padre di Sempio per quella veloce archiviazione. Tra Brescia e Pavia, gli inquirenti di oggi sono convinti che Sempio sia l'assassino di Chiara Poggi e che Alberto Stasi, condannato, sia invece innocente.
14: Non c'è nulla di nuovo e niente che possa giustificare un procedimento di revisione.
2: Si è concluso a Roma il viaggio nelle scuole della Corte Costituzionale. In 10 istituti, in altrettante regioni, tanti i progetti per celebrare la Costituzione. Gabriele Carletti.
15: Sono contenta che tu non abbia conosciuto la paura di metterti la tua gonna preferita, che tu non abbia mai sentito le parole se l'è cercata.
16: C'è la cruda realtà e la Costituzione come antidoto contro la violenza, fatto dei diritti concreti nei video degli studenti entrati oggi nel cuore delle istituzioni.
10: Tutto è iniziato il 2 giugno 1946.
11: Ho interpretato una donna che ha votato per la prima volta, ho provato una profonda emozione.
16: Questo liceo ha lavorato invece sulle radici, sui coetanei che fecero la resistenza.
17: Ho potuto riflettere sull'importanza delle scelte personali, che però spesso sono scelte che hanno anche un influsso sulla comunità.
16: Qui al Palazzo della Consulta, l'ultimo atto del viaggio in Italia dei giudici costituzionali.
18: Sia la Costituzione, ma direi anche la Corte Costituzionale, sono in buona salute, oserei dire.
16: Cosa vi ha dato, ecco, questo viaggio in Italia?
18: Beh, noi abbiamo anche ricevuto dagli studenti le tante domande che ci hanno fatto, la sensibilità che hanno mostrato per questi temi.
16: La Costituzione anche come promessa di diritti ancora da attuare.
19: Significa tanto, soprattutto per noi del Sud, in quanto la Costituzione può rispecchiare le difficoltà che noi abbiamo nella nostra scuola, nel nostro territorio.
16: Giovani che a marzo hanno votato in massa al referendum costituzionale, una passione tradotta anche in clip divulgative.
20: La volontà della Corte Costituzionale di valorizzare anche questo tipo di linguaggio, che forse è un po' distante da questo ambiente, mi rende molto contento.
2: Sul tappeto rosso di Cannes, le stelle dei film in concorso e il festival omaggia il cinema italiano con Dario Argento. Allora andiamo dall'inviata Luciana Parisi.
21: Devo dire che tra i personaggi più grandi, il personaggio più regale di questa serata in realtà è Sharon Stone, che ha fatto la sua apparizione sul tappeto rosso. Lei sarà al centro, protagonista della cena di beneficenza dell'Anfar che ci sarà nei prossimi giorni. Era stata avvistata oggi. Per quanto riguarda i film in concorso, da Sharon Stone andiamo a Sebastian Stan, l'attore che è il Winter Soldier della serie di Capitan America. Lui è protagonista del film che si intitola Fjord di Christian Mungiu. È un film che racconta di una famiglia rumena che vive in un fiordo norvegese. La loro diversità viene percepita come una colpa. Sul tappeto rosso ancora Lea Seydoux insieme ad Arthur Harari, protagonisti sono del film L'Inconnu. E da Cannes è tutto, però prima di lasciarvi vi facciamo ascoltare le voci dei protagonisti del film Hope.
22: È un action movie, è fantascienza, è un thriller e una commedia, perché nella caccia ai mostri si ride pure. Hope è l'unico film coreano in concorso, di Na Hong Jin. Da 10 anni i suoi fan aspettavano un film ed è arrivato. È ambientato a Hope Harbor, un villaggio al confine tra le due Coree, una zona selvaggia dove sbarcano gli alieni. E quando nei film sbarcano gli alieni, c'è sempre la paura dell'altro, del diverso. E c'è sempre qualcuno che mette mano alla pistola. Cast di stelle dell'Estremo Oriente, ma i mostri sono occidentali. Michael Fassbender, sua moglie Alicia Vikander e Taylor Russell. Volevamo assolutamente lavorare con Na Hong Jin, dicono Alicia Vikander e Michael Fassbender, immergerci nella cultura coreana e fare qualcosa di assolutamente nuovo per noi, lavorare in motion capture, una tecnologia che ci ha trasformato in mostri sullo schermo, e poi era l'occasione per stare insieme. Taylor Russell sintetizza il messaggio di questa battuta di caccia al mostro. La paura genera reazioni istintive incontrollate. Abbiamo la tendenza ad aggredire qualcosa che semplicemente non comprendiamo.
2: A mezzanotte torna Linea Notte, adesso linea ai TG regionali. Grazie per l'attenzione, arrivederci.

0: Sono arrivati i Made in Italy Days. Approfitta delle incredibili offerte di Amazon sui prodotti Made in Italy e celebra l'eccellenza italiana. Scopri tutte le offerte dedicate. Affrettati, terminano il 19 maggio.
1: L'Istituto Nazionale dei Tumori è in prima linea per trasformare la ricerca in nuove cure e la speranza in realtà. Con il tuo 5 per 1000 sarai parte del cambiamento. Insieme possiamo dare più forza alla ricerca. Dona il tuo 5 per 1000 all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. L'oncologia italiana è nata qui e qui ne garantiamo il futuro.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.
1: Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi.
0: E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare.
1: E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 30.

0: Quanto è bello stare bene. Leggerezza, equilibrio. Quella cosa che non ti spieghi, ma sa di buono. Quella cosa che ti fa dire shh.
1: Come si chiama?
0: Milk Thir. Calcio, vitamine e tanti fermenti attivi. Senti le proprietà benefiche? Milk, benessere in una parola.
2: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio. Sui canali Rai.
3: Da MD è arrivato il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate. Regolamento su mdspa.it.
4: Nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduglia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
5: C'è qualcuno?
6: La stavo aspettando. Vediamo qual è quello giusto. Su, lo provi. A quanto pare no. Deve essere più potente. Forse questo. Assolutamente no. Deve essere più audace. Mi chiedo se... A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.

0: Una lite per il pagamento delle prestazioni dietro i due femminicidi di Pollena Trocchi, a confessare un 49enne con piccoli precedenti. Due arresti per abusi sui minori, casi distinti di un insegnante di musica a San Giorgio a Cremano e di un anziano pensionato nel Vallo di Diano. I sogni spezzati di Maria, morta per un sarcoma nella Terra dei Fuochi, la famiglia vedrà il Papa, la sorella dice questa è la terra della morte. I tesori del MAN dal 25 maggio apre al pubblico la sezione numismatica e per la prima volta dopo 50 anni in mostra gli ori di Pompei. La Champions League in tasca e adesso il futuro di Conte, le parole del tecnico dopo il match con il Pisa non svelano il mistero, l'ex Calaiò, il Napoli rimarrà competitivo. Buonasera dalla TGR Campania. Dunque, confessato di aver ucciso due donne in due sere diverse in un cantiere a Pollena Trocchia, l'uomo ora in cella è stato individuato grazie alla testimonianza di una coppia. Ivan Palumbo.
1: Le avrebbe adescate in strada dirigendosi in auto verso una palazzina in costruzione e qui le ha spinte giù mettendo fine alle loro vite. 49 anni una, proprio come lui, 29 l'altra, prostitute. Due notti di fila, due delitti identici, due corpi ritrovati nei vani ascensore di due edifici adiacenti.
2: Sembra che lui si sia difeso e se così è da aggressioni... Sembra strano, di tutti e due.
1: Versione al vaglio degli inquirenti della Procura di Nola, il mancato pagamento della prestazione dietro la possibile lite in entrambi i casi. L'uomo, piccoli precedenti, sposato con due figlie, senza un lavoro stabile, conosceva quel cantiere semi-abbandonato di Pollena Trocchia, provincia di Napoli, dove i lavori sono fermi dagli anni 90 in seguito alla morte di un operaio. Lì spesso si appartano anche giovani coppie. Da una di loro è arrivata la telefonata ai carabinieri. Davanti ai loro occhi l'orrore. Dopo poche ore il fermo dell'aggressore, ora in carcere per duplice omicidio.
0: Due arresti per abusi sui minori, fatti distinti tra loro.

0: Oro a San Giorgio a Cremano e nel Ballo di Diano. Carlo Solimene.
1: Due distinti casi di violenza sessuale su minorenni emersi nel giro di poche ore gettano una luce sinistra sulla Campania. Il primo riguarda un 66enne che avrebbe abusato di alcune ragazze, una delle quali di meno di 15 anni, in una saletta privata di una scuola di danza di San Giorgio a Cremano, provincia di Napoli, dove lui impartiva loro lezioni di musica. A incastrare l'uomo sarebbero state intercettazioni ambientali audio-video visionate dagli agenti del locale commissariato che l'8 maggio scorso, su ordine della Procura di Napoli, hanno proceduto all'arresto del 66enne, ora detenuto nel carcere di Poggioreale. Il giorno prima, il 7 maggio, è stato invece arrestato dai carabinieri di Sala Consilina un 64enne di un paese del Vallo di Diano, accusato di aver abusato per circa un anno, dal gennaio 2025 al gennaio 2026, della nipote oggi tredicenne. Le indagini della Procura di Lagonegro sono partite in seguito alla denuncia dei familiari della ragazza. L'uomo è attualmente detenuto agli arresti domiciliari con imposizione del braccialetto elettronico.
0: Confermato in appello l'ergastolo per Alfredo Erra, imputato per il femminicidio dell'ex compagna Anna Borsa, avvenuto il 1 marzo del 2022 a Ponte Cagnano. I giudici non hanno riconosciuto le attenuanti generiche e hanno confermato la premeditazione. Blitz di carabinieri e polizia contro il clan Lepre nella zona del cosiddetto cavone di Piazza Dante a Napoli. 12 le misure cautelari eseguite, 54 in tutto gli indagati. I reati contestati vanno dall'associazione di stampo mafioso al traffico di droga e alle estorsioni. Le indagini hanno fatto luce su due piazze di spaccio operative in via Correra, dove il 1 maggio scorso due passanti rimasero ferite da proiettili sparati nel corso di un conflitto a fuoco. Proseguono i controlli delle forze dell'ordine contro le occupazioni abusive di case nel rione Salicelle ad Afragola. Nello di Costanzo.
2: Ennesima operazione contro l'illegalità al rione Salicelle di Afragola. Le forze dell'ordine, in particolare la polizia locale, dopo le denunce di alcuni cittadini, hanno controllato numerosi edifici del quartiere alla ricerca di alloggi occupati abusivamente. Un'attività che ha portato alla scoperta di un appartamento dove si stavano eseguendo lavori di ristrutturazione senza alcun permesso, in corso di verifiche accurate.
3: Abbiamo accertato che vi erano in atto dei lavori da parte di un soggetto e al momento il titolare dell'appartamento risulta decaduto dal beneficio in quanto ha una morosità superiore ai 50.000 euro.
2: Il sospetto è che dietro le occupazioni abusive si celino logiche di minacce e prevaricazioni ai danni dei legittimi assegnatari degli alloggi comunali del rione Salicelle, un mercato che sarebbe gestito dalla criminalità organizzata.
0: Sabato ad Acerra, Papa Leone farà visita alle popolazioni della Terra dei Fuochi. L'inviata Francesca Ghinini ha incontrato la sorella di una ragazza morta di cancro. L'intervista.
4: Sua sorella Maria è morta 10 anni fa, colpita da un sarcoma, e 2 anni fa è nata l'associazione "Se allunghi la mano troverai la mia", che è anche il tatuaggio che sua sorella e suo padre si fecero fare dopo che sua sorella si ammalò.
5: Aiutiamo chi ad oggi non può recarsi verso una struttura. Regaliamo parrucche, regaliamo berretti, sedie a rotelle, ambulatori.
4: Sua sorella capì che la sua malattia in qualche modo era legata al territorio e all'inquinamento.
5: Lei sapeva tutto, infatti non voleva mangiare più, iniziava a fare diete su diete, vegetariano, provava di tutto e di più, anche se sapeva che purtroppo era tutto inutile.
4: Sua mamma 3 volte al giorno si reca al cimitero.
5: L'accompagno personalmente 3 volte al giorno e la riporto a casa e da lì non scende più.
4: Quali erano i sogni di sua sorella?
5: I sogni di mia sorella erano famiglia. Aiutava il prossimo, volontariato sugli ospedali oncologici.
4: Sabato arriva Papa Leone, voi lo incontrerete, cosa gli direte?
5: Cerchiamo di fargli capire che questa è una terra che purtroppo ha bisogno di un sorriso. Quindi cercheremo anche solo in uno sguardo di fargli capire che questa non è la terra del sole, ma questa è la terra della morte.
0: Oggi lo sciopero generale del sindacato OSB, contenuti disagi sul fronte dei trasporti. Giuseppe De Caro.
6: Ridotto a Napoli il servizio degli autobus per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB, Unione Sindacale di Base. Regolari per l'intera giornata metropolitane

0: e funicolari. Braccia incrociate non solo nei trasporti, ma anche in scuola, sanità, pubblico impiego, a sostegno della flottiglia, della causa palestinese e contro le politiche di riarmo.
1: Tutto quello che viene investito in armi e in spese militari viene sottratto al welfare e quindi ai servizi e soprattutto ai salari. Io ricordo che in Italia abbiamo i salari più bassi d'Europa.
0: Poche cancellazioni e ritardi nella norma alla stazione centrale, disagi minimi per i passeggeri.
2: Abbiamo un Intercity e questo ci ha garantito la partenza, vedo.
3: Mi sono organizzato per tempo, sono partito un po' prima, però tutto sommato la situazione è tranquilla, non ci sono particolari disagi.
4: No, abbiamo visto se il nostro treno era in partenza, ci è stato garantito.
0: Per i treni garantiti dell'alta velocità si possono consultare i siti di Trenitalia e Italo, fascia di garanzia per i regionali fino alle 21, quando lo sciopero terminerà.
5: A causa di un guasto tecnico nel pomeriggio è stata sospesa la circolazione dei treni sulla linea 6 della metropolitana di Napoli. Pochi minuti fa ANM ha comunicato la ripresa del servizio. Buone notizie per i lavoratori dell'ex fast food della stazione centrale di Napoli. Nel pomeriggio la firma di un accordo in prefettura. Vittorio Marotta.
6: Un piccolo spiraglio per i lavoratori del Burger King di Napoli Centrale, in presidio da mesi dopo il licenziamento. L'accordo quadro siglato in prefettura con Regione Campania, Comune, sindacati e grandi stazioni prevede la cassa integrazione per cessazione attività per almeno un anno e mezzo e soprattutto una clausola sociale che impegna chiunque aprirà un'attività all'interno della stazione ad assumere prioritariamente i lavoratori licenziati.
7: C'è stata una forte volontà della Regione di far sì che si possa prendere un impegno per accompagnare questi lavoratori nei percorsi successivi, perché inevitabilmente la ristrutturazione comporta un cambio di attività commerciali.
8: Cercare di trovare altre allocazioni che possano essere ben conciliate con quello che è il curriculum dei vari lavoratori e delle lavoratrici.
6: Uno strumento utile anche per i lavoratori degli altri esercizi della stazione, nel caso dovessero verificarsi ulteriori chiusure.
9: Questo di pari passo accompagnerà i percorsi occupazionali di coloro che nel frattempo potrebbero aver perso il posto di lavoro.
10: Penso che quel presidio possa essere anche in qualche modo rimosso nell'attesa che quei lavori vengano completati, perché la qualità dell'atto di oggi e la qualità, l'efficacia lo misureranno e la misureranno i risultati.
11: Chi dice che viene o chi decide di venire sa che c'è un vincolo che è quello di una clausola sociale che invece in questo comparto non esiste.
5: Nuovi automezzi di ultima generazione per l'igiene urbana a Napoli. Giovanni Messina.
12: Avete scelto un robot per la vostra campagna di comunicazione, però è chiaro che a pulire le strade non ci saranno i robot, ma nuovi automezzi, quanti?
13: Oltre 40 automezzi dotati di intelligenza artificiale che guarderanno attentamente la nostra città, strada per strada, centimetro per centimetro, e ci segnaleranno qualsiasi problema venga in città.
14: Chiaramente l'impatto ambientale passa non solo attraverso la raccolta dei rifiuti, ma anche attraverso la rigenerazione urbana, tant'è vero che noi abbiamo messo a dimora negli ultimi 2 anni circa 9.000 nuovi alberi in tutte le 10 municipalità della città.
12: Per la Coppa America è previsto un piano speciale di raccolta dei rifiuti.
13: Attiveremo anche degli spazzamare che saranno utilizzati per tenere il campo di regata sempre pulito ed eccellente per dare una maggiore vivibilità del mare.
12: All'intelligenza artificiale viene spesso associata l'idea della perdita dei posti di lavoro. Possiamo fugare questo timore?
15: Allora, bisogna, naturalmente possiamo fugarla se siamo bravi a guidare la trasformazione, a intercettarla. Faccio un esempio, qui al Comune di Napoli per esempio siamo arrivati a concedere le carte d'identità in 24-48 ore grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Quanti posti di lavoro abbiamo perso? Nessuno. E abbiamo guadagnati 8-12 per persone che hanno intercettato la trasformazione e sono state brave a produrla.
5: Il nostro viaggio tra i comuni al voto domenica 24 e lunedì 25 maggio fa tappa stasera a Marcianise. Massimo Calenda.
16: Marcianise, quasi 40.000 abitanti, città importante per terra di lavoro, si confrontano due coalizioni, il centro-sinistra con 8 liste punta su Maria Luigia Iudice, il centro-destra 5 liste su Antonello Velardi, una sfida a due che deciderà, scrutinata l'ultima scheda, chi sarà immediatamente il sindaco di una città che ha molte opportunità di sviluppo, ma anche alcuni problemi come la vocazione industriale, un nuovo ruolo per il commercio minuto, le nuove forme di sviluppo culturale. Per questo l'attenzione dei due candidati è sulla

0: Marcianise che verrà.
1: È una Marcianise a dimensione di uomo, una città che possa permettere ai cittadini di vivere decorosamente. Noi abbiamo stilato, noi del Campo Largo, abbiamo stilato un programma elettorale che prende spunto dalle richieste dei cittadini.
2: Una città della produzione, una città smart, una città solidale, una città giusta, una città che guarda al futuro pur avendo delle radici molto forti in un territorio che è un territorio che ha subito trasformazioni notevoli.
3: Castagneti a rischio in Campania per la diffusione di un insetto, ci dice di più l'inviato Rino Genovese.
4: Siamo a Serino, in Irpinia, in uno dei tanti castagneti della Campania, la regione che produce la più grande quantità di castagne in Europa. In questo periodo dell'anno sui rami del castagno dovrebbero esserci fiori che poi si trasformano in ricci. Invece, guardate, sono pieni di galle all'interno delle quali c'è l'insetto che sta distruggendo le castagne in Campania. Il cinipide galligeno, il killer delle castagne. Una decina di anni fa il cinipide mise letteralmente in ginocchio la castanicoltura con crolli di produzione di quasi il 90%. Voi temete di dover rivivere questo dramma?
5: Sì, è un vero dramma non solo per noi produttori ma per tutta la filiera castanicola e l'agroalimentare. Quando parliamo di castagna parliamo di una delle voci del PIL più importanti della nostra regione. Nel nostro territorio ci sono famiglie che vivono esclusivamente grazie alla castagna.
4: Come si è combattuto in questi anni il cinipide?
6: Con il rilascio di un insetto che si chiama Torimus sinensis, che è un parassitoide specifico del cinipide galligeno. Sfarfalla nel mese di aprile e di maggio e va a depositare le proprie uova all'interno delle galle di cinipide, andando a parassitizzare appunto le uova del cinipide. L'anno scorso abbiamo avuto un andamento climatico nel periodo invernale con temperature più alte. L'insetto antagonista non ha potuto lavorare come avrebbe dovuto. Dobbiamo assolutamente costruire un percorso che ci aiuti a fare prevenzione, perché non possiamo ogni 2, 3, 4 anni ritornare in emergenza.
3: Tesori inediti o quasi in mostra al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Antonella Fracchiolla.
7: È sbalorditiva questa collezione e fiore all'occhiello poi sono i tessuti aurei, i tessuti che noi abbiamo restaurato insieme all'opificio Le Pietre Dure, un lavoro sapientissimo anche semplicemente per creare gli espositori perché sono dei materiali estremamente fragili e unici in tutto il mondo antico.
8: L'orificeria dell'Italia antica è uno dei punti di forza della nuova offerta del Museo Archeologico di Napoli. 130 gioielli in oro e pietre preziose rinvenuti in gran parte a Pompei, quasi tutti dai depositi. I depositi del museo vengono esposti per la prima volta dopo 50 anni, abbaglianti per estetica e valore come la collana in perle e smeraldi. C'è anche l'anellino con un cameo rinvenuto a Pompei che Carlo di Borbone, cui si devono le prime campagne di scavo nelle città sepolte dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., portava sempre al dito per poi trasferirlo a suo figlio quando lasciò Napoli per il Regno di Spagna. Ma apre stabilmente al pubblico dal 25 maggio anche la sezione numismatica quasi mai vista nel corso del tempo, viaggio attraverso la circolazione del denaro nell'Italia meridionale nell'arco di 2500 anni, raccontata anche attraverso una serie di affreschi con scene di vita quotidiana e scambi commerciali. 6.000 monete, tra cui il medaglione di Augusto, le monete in oro angioine, quelle etrusche, quelle dalla zecca dei Borbone.
7: La moneta antica era un potentissimo mass media, serviva per poter comunicare. Tutta la propaganda, per esempio imperiale, passava attraverso le monete.
3: Siamo al calcio dopo la qualificazione in Champions a Napoli. Il tema del giorno è il futuro di Antonio Conte. Piero Vitiello ne ha parlato con l'ex azzurro Emanuele Calaiò.
9: Conte dice di aver parlato con De Laurentiis già un mese fa. Cosa si siano detti, il club lo chiarirà solo dopo Napoli-Udinese, che domenica alle 18 chiuderà la stagione degli azzurri. La società sta già lavorando per il futuro, mancherei di rispetto al presidente se anticipassi qualcosa. L'ambigua frase di Conte, il cui contratto scade fra un anno, ma che a Pisa, dopo aver centrato il traguardo Champions, ha preferito rimanere sul vago. C'è chi la interpreta come parole di addio e chi, come l'ex bomber azzurro Emanuele Calaiò, non ne è convinto.
10: Diciamo che 50 e 50.
0: tanta. Poi se riescono a trovare una quadra bene, altrimenti si penserà ad altro, ma comunque il Napoli, al di là di Conte o non Conte, rimarrà sempre competitivo e partirà da una buona base.

0: Campista, chissà, magari andrà via, e penso anche Meret, quindi non si debba fare chissà che cosa.
1: Come giudichi gli attaccanti del Napoli, uno in particolare Højlund, perché poi di fatto è stato l'unico vero numero 9 che il Napoli ha avuto a disposizione?
0: Ed è quello il punto, perché alla fine c'è da fare un plauso a questo attaccante, perché ha ancora 23 anni, va per i 24, ha margini di miglioramento, è già migliorato, perché comunque lui per Conte, per il gioco di Conte, si è snaturato un po' che sono le sue caratteristiche, e poi non è che negli ultimi 25 metri gli sono arrivate 3-4 palle a partita.
2: Anche del Napoli si parlerà stasera al processo al 90esimo, in onda alle 23.45 su Rai 2. Per le anticipazioni andiamo da Marco Mazzocchi.
3: Quest'anno ho descritto Antonio Conte in vari modi. Ricordate il combattente, il joker, il camaleonte. Ecco, oggi aggiungo l'enigmista. Perché se uno va a leggere o a rileggere le dichiarazioni di ieri sembrano un addio, ma se le vedi bene, così scontato, questo addio non sembra. Comunque, il Napoli si è portato a casa la Champions, obiettivo minimo, comunque ha vinto la Supercoppa italiana, ci sono altre big, legacy Milan, legacy Juventus, e questi risultati non li hanno raggiunti, la Juventus addirittura rischia l'accesso ai primi 4 posti. Una stagione non esaltante in cui comunque il minimo sindacale è stato raggiunto. Ora il futuro. Con Conte, senza Conte, chissà con quali intenzioni da parte di De Laurentiis. Qualcuno dice che addirittura voglia vendere, ma io non ci credo. Io credo che De Laurentiis voglia festeggiare il centenario, quello dell'anno prossimo, al meglio, con una grande festa, con grande forma, con grande sostanza, perché forma e sostanza con De Laurentiis fanno spesso scopa. Vi aspetto questa sera, processo al 90esimo, 23.45.
2: Il basket è Piero Bucchi, il nuovo allenatore di Scafati, ex tecnico tra le altre di Napoli e Caserta, guiderà la Givova fresca di promozione in Serie A. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, una buona serata.
4: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
5: Sulla Campania, instabilità. In dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, locali annuvolamenti saranno responsabili di qualche rovescio nel pomeriggio, nebbie dopo il tramonto. Sull'Appennino campano, precipitazioni localmente temporalesche con un cielo irregolarmente nuvoloso, ampie aperture la sera. Sul Salernitano fenomeni anche temporaleschi tra mattino e pomeriggio, seguiti da decise schiarite, nebbie in banchi dalla serata. Le temperature risulteranno sostanzialmente stabili su tutta la regione, sia nei valori minimi che in quelli massimi.
6: Un pedale genera azione e scatena una pulizia senza sforzo. Ogni volta che premi, Bileda Turbo Smart ruota e strizza e il tuo fiocco diventa più asciutto. Per una pulizia incredibile, Bileda Turbo Smart. Bileda.
7: Non c'è veramente nulla che ti emoziona. Davvero?
8: Che cosa vuoi che ti dica?
9: Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica, da 159 euro al mese.
10: È dalla bontà della nostra terra, dal senso di comunità e dal benessere dei nostri animali che nasce la bontà dei prodotti con marchio di qualità alto Adige Südtirol. Assapora il latte fieno nelle mozzarelle Brimi.
11: Buono.
10: Buono per davvero.
12: Le cose che ami sono in pericolo. Difendile con Orfea Salvalana. Il suo profumo protegge i tuoi capi in lana, lino, cotone e seta. Orfea Salvalana, il profumo che protegge.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
2: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri con

0: conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
1: È tempo di non perdere tempo. Più prestazioni, meno consumi, più affidabilità. Scegli un Dacia HR-V Full Hybrid. Fino a 8 anni di garanzia. E solo a maggio, 2 tagliandi in omaggio inclusi.
2: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio. Sui canali Rai.
3: Dai un morso al sottosopra. Nuovo MaxiBon Stranger Things.
4: Dolore ai denti? Puoi provare il sollievo immediato dalla sensibilità dentale con Elmex Sensitive Professional Ripare Previene, per un sollievo immediato e duraturo, e aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla sensibilità con Elmex Sensitive Professional Ripare Previene.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli a 99 centesimi e pistacchi californiani a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale, e con il tuo 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere sei con noi ogni giorno.

nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

0: Eccolo, fermiamo un attimo l'immagine qua, ferma un'immagine qua, ferma prima ancora. E anche qua, dammi gli altri cartelli, non l'inseguimento, quegli altri cartelli che abbiamo. Ecco, no, no, no, l'altro, va benissimo. Allora, andiamo avanti. Questo qua, lei vede qui la donna senza gambe?
1: Una scena orribile. Sangue che schizzava da tutte le parti.
2: A un certo punto esce fuori un vecchio che fa, dice, presto, dice, chiamate l'ambulanza. Dico, ma che chiama? Dico, non vedi che questi c'erano sino a 30 secondi di vita? Au, sono passati 20 secondi, sono spirati così, proprio a unisono.

0: No.
1: Vado?
2: No, no, no, sei pericolosissima. No, sei pericolosa. No.
3: E chi lo salta insieme a noi, cos'è? Chi lo salta insieme a noi, cos'è? È un milanista.
4: Ecco, adesso questo è un coro che poi...
3: insomma...
4: verso i cugini, abbastanza esplicito.
5: L'Europa adotta la posizione del governo Meloni, espulsioni più facili per gli immigrati irregolari. Fratelli Italia l'ha sempre sostenuto, la sinistra se ne faccia una ragione. Sono le nazioni a decidere le politiche migratorie e non gli scafisti.
6: Mio padre era una persona molto aperta di testa. Quando il giorno che ha saputo che ero omosessuale mi ha detto: potevamo immaginarlo che tra te e quella persona non c'era una semplice amicizia.
7: Va bene. Meglio.
8: Mm?
7: Si chiama vita.
9: Pronto?
8: Pronto, dimmi, cosa c'è?
9: Ma niente, c'è.
8: Cosa è successo?
9: Non c'è niente, ci sono ancora quel che dice in televisione che tu sei un assassino e hanno spostato avanti l'orario. Ci buttano addosso e solo i tuoi avvocati non si fanno sentire da nessuna parte.
8: Stai tranquilla, è solo la trasmissione, stai tranquilla.
9: Ma sì, è solo la trasmissione, però è una roba impossibile.
8: Lo so, stai...
9: Andrea,
8: stai...
9: tu stai lì a lavorare tranquillo.
8: Io sono tranquillo, qua non è successo niente, non è venuto nessuno.
9: Oltretutto la stavo registrando, è saltata anche la corrente, ma quel

0: No,
1: vabbè.
2: È tornata lei, Valeria Marini, unica, inimitabile, stellare.
0: Ciao. Ho preso la pioggia.
2: No, vabbè. Questa sera in versione rider speciale per voi.
3: Ah! Ha rotto.
4: Bandiera rossa.
5: Innanzitutto il responsabile, che è sempre lo stesso, un immigrato di provenienza araba. Le vittime, che sono...
6: Non è un immigrato.
5: Un immigrato di seconda generazione.
6: No, non è un
5: le
6: immigrato.
5: Le vittime...
1: Peggio mi sento. Un'altra definizione. Diciamo
5: peggio
1: che un
5: mi sento, Piero.
6: Non è un immigrato.
5: Non lo è. Piero, peggio mi sento.
6: Pietro,
5: un italiano di seconda generazione.
6: Hai detto una cosa
5: imprecisa.
6: Ho capito,
5: mi sono corretto.
6: Va bene.
5: Cortesemente è. Okay.
6: Fatto bene,
5: peggio
6: corrente.
5: Mi sento.
6: Hai fatto
5: peggio
6: bene.
5: Mi sento. Grazie, ma adesso lasciami andare avanti.
6: E vai.
2: Perché no? Io sto facendo qualche domanda. Ferma. Basta, fermo. No.
7: Questo non è va bene, tu.
2: Perché lui... No, guarda che stai facendo tu l'aggressivo,
8: La prossima volta se fai questa io ti levo.
2: Basta.
9: Paola De Micheli, Partito Democratico, già Ministro delle Infrastrutture, collegata anche lei, ci sente, credo. Buongiorno.
10: Faccio una cosa, non so, ecco, se mi impresti un attimo la tua poltrona, faccio io. Scusate perché c'è una cosa che mi ha fatto imbestialire e allora faccio una cosa che in genere non si fa in uno studio, cioè... No, faccio io, ragazzi, non vi preoccupate. Allora... Mi metto qua, vediamo, speriamo che Dario, il nostro regista, non si arrabbi, perché vede...
11: Il pavone teneva il mio gatto con le sue zampe, che ha questi tre unghioni, e gli ha forato il collo. E lo teneva. Chiaramente il gatto dietro si difendeva con le sue unghie.
12: Ma tu, prima di tutto questo, cosa sognavi di fare da grande? Chi era Andrea? Cosa volevi fare?
13: Ma allora, in realtà
12: ho delle foto di te da bambino, tra l'altro.
13: Ok. Ah, guardalo lì.
12: Cosa sognava Andrea prima che ci fosse...
14: Accidenti, 220 punti per Israele.
12: Prima.
14: Che sale in testa.
12: Ma pensa a te.
15: Israel has taken the lead.
12: No, ma io sto volando qua, è tutto...
14: Ragazzi, è...
12: Un sali, scendi.
14: Sentite, credo, che il pubblico... dissente.
16: Qui ci sono state nelle ultime ore 6 vittime, 3 delle quali erano paramedici. Tra l'altro in questo momento sono partiti nuovi ordini di evacuazione per altri 9 villaggi che sono qui intorno, questo perché l'esercito israeliano ritiene che qui ci sono le principali postazioni Hezbollah.
17: Digia, che è back! DJ is back, sta tornando Fabio Di Giannantonio, DJ is back. Oh!
18: Apri.
19: No!
12: È il gioco.
5: Se non ti dispiace io rispondo alle domande.
6: Ma quello era terrorismo a Taranto? No. Perché questo è terrorismo e quello
5: no? Ma scusami,
6: no.
5: Ma cosa c'entra?

0: tutti bene, stiamo tutti bene.
1: Mi ammanetta. Quindi no, tu ascolti di tutto, di tutti i generi?
2: Abbastanza.
1: Abbastanza, anche nuovo, tipo Rosalina.
2: Soprattutto Rosalina.
1: Sì, veramente.
2: Sì, e il pop spagnolo, altissimo. Assolutamente. Cosa ridi?
1: Vabbè, vabbè. È nato? Sì, esco? Ed è qua?
2: Eccolo Aldo, con Missy Elliott. Buonasera, buonasera, benvenuti in questa edizione, come dire, un po'... Com'è che si può dire?
3: Terra terra.
2: Improvvisata, d'emergenza, c'è stato un temporale incredibile. Vabbè, vengo qua a raccontarlo. Michele Serra, intanto.
3: Ciao Fabio.
2: Oh, Michele, ciao ciao.
3: Ben trovato.
2: Allora, qual è la mia camera? Questa? È questa. Allora, volevo dire che c'è stato un temporale incredibile e non siamo potuti salire.